0: delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. Sì, i concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi 2 o 3 anni insomma, è cresciuto tantissimo. Il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Tiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui Raiola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
1: Senti, cambiando invece argomento, da ex Atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
0: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene, dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato. Però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric. Non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato. E c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano sperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente. Perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. Con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata, lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello, un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il

0: primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
1: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
0: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nasconderci, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
2: È un mondiale, un'altra volta, il terzo di fila dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
0: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
1: Romelu, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal, o ti aspetti una finale aperta?
0: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai alla finale di Champions League l'hai meritato. Sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
3: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente del Torino Cairo, che tra le altre cose ha fatto il punto della situazione sull'allenatore futuro dei Granata, Torino che ancora deve scegliere se continuare con D'Aversa o puntare su un altro tecnico.
4: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a Che Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato D'Aversa e devo dire D'Aversa ha fatto bene, ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
1: Su D'Aversa?
4: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo.

0: è una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto, vediamo alla fine cosa, come dire, cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
1: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
0: No, non ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Diciamo Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
2: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
0: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però voglio dire, io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere, Gillet, che poi prendemmo anche noi, che era al Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio e ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
1: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
0: Ma io ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro, poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
1: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
0: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok?
3: Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie B e parliamo dell'Arezzo, neopromosso nella Serie Cadetta. Ha parlato della squadra toscana il suo tecnico Bucchi, Cristian Bucchi, che appunto con l'Arezzo è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie B. Bucchi che è stato premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini. Sentiamo che cosa ci ha detto.
4: Raccontavo quest'anno che vincere dopo 15 anni di carriera, insomma, è stato meraviglioso. Credo che abbia ripagato un cammino lungo, bellissimo, a volte un po' più complicato, a volte insomma un po' nebuloso, però in questo percorso ho toccato la Serie A, ho fatto tanta Serie B, ho fatto della bella gavetta in Serie C, quindi quest'anno essere ripartito da Arezzo e essere riuscito a vincere, credo che sia stata per me una rinascita, con una maturità diversa sicuramente, quindi colgo la tua provocazione simpatica, nel senso mi piacerebbe ovviamente ritornare in Serie A e chissà che insomma questo sia insomma il primo passo per un nuovo salto.
5: Mister, è ancora presto, però quali sono le prospettive per l'Arezzo l'anno prossimo in Serie B, un campionato impegnativo, tosto, lei lo conosce molto bene?
4: Sì, è un campionato molto, molto tosto, di grandissimo ritmo, secondo me c'è anche molta qualità, ho seguito tanto quest'anno, ho visto veramente esprimere dell'ottimo calcio, quindi mi sono divertito forse a vedere a volte più partite di Serie B che di Serie A e quindi mi aspetto un campionato molto difficile. Ma credo che noi lo dovremo affrontare con grande coraggio, quello che ci ha contraddistinto quest'anno. Non dobbiamo snaturarci, sappiamo di essere

0: creazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Imporre le mie idee in quel gruppo invece serviva probabilmente qualcos'altro, però poi con gli anni capisci, insomma, l'esperienza ti insegna, e la ripartenza ad Arezzo è stata proprio all'insegna di questo, cioè volevo ripartire dalla Serie C, riconquistarmi passo dopo passo tutto, e quindi mi ho fatto questo grande salto ora con grande desiderio, voglia, orgoglio, quello di ritornare in B. Adesso ci giochiamo questa stagione che deve essere all'insegna dell'entusiasmo, cercheremo di rimettere in campo qualità, entusiasmo, orgoglio, coraggio, tutto quanto. E poi chissà, il bello del calcio è che ti permette di sognare, no?
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Grazie, benvenuti. Ciao Arianna.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Benissimo, tu?
0: Secondo me benissimo, perché oggi ci divertiamo, c'è un personaggio clamoroso. Basterebbe solo citare qualche numero già per rendere l'idea.
1: Sì, ci sono dei campioni che veramente basta il nome perché si aprono dei cassetti dei ricordi, oppure, come dicevi tu, basta nominare qualche numero: 573 gol, 12 campionati vinti, 9 squadre, insomma un nome, un volto noti in tutto il mondo.
0: Vogliamo chiamarlo tutti insieme?
1: Ma sì, dai.
0: Zlatan Ibrahimovic. Benvenuto. Prego.
2: Ciao, ciao. Hanno detto 12 campionato e 14.
1: Attenzione. Adesso tiriamo le orecchie.
2: Senza creare qualche problema.
1: No, no, figurati. Adesso licenziamo qualcuno, ma insomma, non è un problema.
2: No, no,
1: senti,
2: 14.
1: Zlatan, sei arrivato con un incidente in autostrada e noi abbiamo detto, vabbè, farà come al Festival di Sanremo, salirà su una moto e verrà qua, giusto? Come sei arrivato?
2: Sono arrivato, no, in minivan, tutto ok, ho una schiena bloccata, non ho bevuto acqua per 3 ore, ma...
1: Beh, perfetto.
2: Ma sono pronto per voi e facciamo questo...

0: Bel show.
1: Zlatan, tutti ricordiamo le tue imprese, ma la domanda che io mi faccio, che tutti si fanno, cosa fa oggi Zlatan Ibrahimovic nella vita? Consulente di Red Bull, com'è?
2: No, mi sa che non riposa tanto.
0: Adesso oggi
1: non riposa.
0: Oggi sono un operating partner a Redbird Capital Fund, che è proprietà di Milan. Sono un rappresentante di proprietà in Milan e sono dentro anche proprietà. E il ruolo che faccio tutti i giorni, sto provando ad aiutare tutti di fare meglio. Poi a parte questo mi alleno, ho piccoli progetti che mi impegno con, sono sempre in attività, perché da quando ho smesso di giocare calcio sembra che il tempo sta fermo, allora devo attivarmi di fare le cose per sentirmi un po' vivo, non come prima perché è impossibile, questa adrenalina da calciatore non avrò stesso adrenalina come quando giocavo, però sono attivo e mi impegno.
2: Senti, tu hai detto che dopo 25 anni di carriera di calciatore, insomma, qui avevi la giornata programmata, all'inizio ti sei goduto un po' la libertà, no? Che avevi
0: Tre mesi, poco.
2: Però
0: dopo 25 anni che ho creato futuro per vivere bene, è durato 3 mesi. Poi sono tornato di lavorare dentro un programma e va bene. Ultima volta che siamo visti ho detto dopo un anno ho tagliato i capelli, fra un anno sarò pelato da tutto stress.
2: No, non ci vediamo, non ti vediamo pelato.
1: Ci racconti qualche dettaglio della tua giornata tipo e anche della tua vita, perché viaggi molto, quanto stai in Svezia, quanto stai a Milano, quanto tempo dedichi anche a te stesso?
0: 80-90% è Italia, Milano. Giornata può essere mi sveglio o vado in palestra o a casa Milano, Milanello, dipende dal programma, dipende come l'agenda. Poi viaggio, vado fuori Italia, Svezia, ogni tanto, non tanto, poi fuori Europa anche, perché devo anche fare altre cose nelle Redbird, che sono dentro il mondo di entertainment e altre cose che voglio scoprire. E dove Jerry Cardinale mi ha aperto un mondo diverso di quello che ero già dentro, diverse cose per crescere come persona e prendere altre esperienze per crescere.
2: Però tu mi hai raccontato che a casa Milano non hai voluto l'ufficio, ci spieghi perché?
0: Perché penso che quando hai un ufficio mentalmente vai sempre verso l'ufficio, invece voglio essere più aperto e quando c'è qualche appuntamento o riunione mi porto da loro e faccio appuntamenti da loro, perché mentalmente è troppo fissato verso questo ufficio.
2: Hai chiesto per accettare, perché insomma ci è voluto un po' per convincerti, perché insomma ci tenevi a questa nuova libertà appena conquistata, avevi chiesto 3 cose, ce le ricordi?
0: Sì, riunione con Jerry Cardinale, che è padrone di Redbird Capital, mi ha convinto dopo un po', dopo 5-6 appuntamenti, e poi ho chiesto 3 cose perché al fine ho detto o succedono queste 3 cose o non entro. Prima era lungo termine di questa responsabilità, di questo progetto, vincere, perché tutto quello che voglio fare, devo fare, voglio sempre vincere, perché mi piace vincere e nel mio DNA devo vincere.
2: Thank you.
1: E a proposito...
0: Poi terza cosa era essere me stesso. Se non riesco a essere me stesso, non mi diverto e non mi piace, non sto bene. Devo essere me stesso. E poi se ti piace o no...
2: Problema tuo.
0: Problema tuo.
1: Dicevo, a proposito di DNA, due piccoli Ibrahimovic giocano a calcio, no? Che papà sei quando vai a vederli, dai qualche consiglio, litighi con l'allenatore, discuti? Che papà sei?
0: Mi metto totalmente fuori con allenatori perché è un percorso di loro, non voglio mettermi in mezzo. Poi quando parlano con me, mio figlio, do consigli, lo giudico come altri giocatori, altri talenti, altri ragazzini, perché non è facile per loro, perché hanno avuto un papà che ha fatto la storia, ho fatto quello che ho fatto, allora già lì per loro sono già giudicati per colpa mia, però sto aiutando di... No, prima di tutto ho consigliato di non giocare calcio, non è andato bene.
2: 2 su 2, Ibra, non è andato bene, no?
0: Non uno, tutto due.
2: Allora,
0: e poi sempre ho protetto tutto due di metterli con cognome di mia moglie, così almeno meno attenzione, più privacy, però al fine sanno chi sono. Ho spiegato l'altro giorno, nostra accademia si allenano in Vismara e di là non ho messo piedi per 2 anni perché non volevo che sembrava che mio figlio erano là per grazie a me o per colpa mia. Invece quello che arriva deve essere meritato e grazie a loro per il lavoro che fanno e sacrificio, se diciamo sacrificio, perché per me non è sacrificio, però tutto quello che fanno. Tutto quello che fanno devono meritare e non perché hanno un cognome di Ibrahimovic. Però al fine, come ho detto, non è facile, però sto dietro, aiuto e tutto è destino.
2: Senti. Non parli molto della tua vita privata, però qui a Trento facciamo un'eccezione, tanto siamo, diciamo, ci vedono solo sul sito della Gazzetta, insomma, ci vedono in
1: Siamo tra amici.
2: Siamo tra amici. Hai citato adesso tua moglie, ma in realtà Elena non ti ha mai sposato. Come mai?
0: Non sono sposato, perché quando ho chiesto mi ha detto no. L'unica persona che mi dice no in questo mondo, tutti gli altri sì. No, è forte, forte. Poi in realtà non volevo perdere il 50%. No, è mamma di mio 2 figli, sta bene così e poi siamo insieme da 25 anni. Dico sempre, ogni giorno che passa è un record. Stiamo bene, siamo più di diciamo, non ufficialmente moglie e marito, invece ogni giorno che passa si unisce ancora di più e più forte. Stiamo bene, dai.
2: Bellissimo.
1: E a proposito di curiosità, c'è ancora la foto dei tuoi piedi appesa da qualche parte in casa? Vuoi spiegare anche perché?
0: In casa mia, in Svezia, sì. Oggi sono più belli. In questo momento erano... attivi. E a casa mia c'è un quadro di questa foto, perché mia famiglia si devono ricordare tutti i giorni quello che mangiamo, dove viviamo e quello tutto che abbiamo è grazie a questi 2 piedi.
2: Vabbè. Immagino che ci saranno tanti tifosi del Milan che ci stanno guardando e quindi qualche domanda sul Milan attuale te la devo fare. Il tuo DNA è vincere, ma è, insomma, allora questo Milan dove può puntare quest'anno?
0: Fino adesso stiamo andando bene. Questo estate è arrivato

0: Massimo Allegri, Max Allegri, tutti conoscono. È un allenatore vincente, ha portato sua esperienza, ha portato equilibrio, stabilità. E poi spirito è top, quando vinci sempre spirito è top. E società ha fatto un grande lavoro di fare una squadra competitiva, di portare risultati. Poi passo per passo si lavora, stiamo tutti uniti per fare il meglio possibile e mettere Max nel migliore condizione per fare il meglio possibile.
1: Senti Zlatan, sai che in Italia noi siamo tutti allenatori, no? E c'è anche...
0: Questo so, non solo Italia, tutto il mondo sono allenatori.
1: E c'è anche chi critica Max Allegri per il suo gioco, scarso spettacolo, pensa solo al risultato. Tu che ne pensi?
0: Io ho avuto Allegri come allenatore, abbiamo vinto insieme. E tutto che facciamo, facciamo per risultati. Milan ha DNA di vincere, deve vincere, e finché vinciamo queste critiche si allontanano, no? Se non vinci, critiche si avvicinano, perché critica è parte di professionismo che facciamo, soprattutto quando giochi in un club come Milan, quando sei un top calciatore, top allenatore e ti giudicano per risultati pure. Poi come gioca, secondo me sta giocando bene la squadra, c'è un mix di calciatori di esperienza presente e poi anche talenti che sarà per il futuro, devono crescere. E non vedo questo gioco che non gioca bene o male, invece la squadra sta giocando bene e sta portando risultati.
1: Ma è vero che a un certo punto della vostra relazione avete litigato, molti anni fa, 2010-2011?
0: No, una volta, tante volte.
2: Tante volte.
0: Altro giorno ho detto...
2: Però no, ce n'è uno in particolare che si ricorda.
0: Uno che tutti si ricordano era a Londra contro Arsenal, perché prima era Champions League, prima partita a casa abbiamo vinto 4-0, poi abbiamo perso fuori casa 3-0, però...
2: Siete andati avanti.
0: Passati turno. Per il prossimo stage. Però sono una persona, quando perdo non è che sono contento. Poi ho fatto, non lo so se mi ha fatto una battuta, io ho detto ma tu hai messo due portieri in panchina, e lui ha detto sì, ma tu hai giocato disastro. Allora di là siamo partiti. Però è così, quando hai due vincente, con mentalità vincente in una camera è normale, perché per noi da ex calciatore che sta dentro un mondo di calcio, nel spogliatoio, vicino alla squadra o dentro la squadra, per noi questo è normalità, perché non è tutti i giorni che amore o abbracci o questo complimenti, invece c'è anche altra parte di questo mood, di questa situazione dove se entra due testa con diversi caratteri, diverse mentalità, per noi questo è tutto normale, però purtroppo quando esce in giornale, che non deve uscire, però purtroppo ognuno ha suo spia dentro, ma quando escono le cose per noi è normalità. Può essere che per voi tifosi, che sembra un po' wow, cosa è successo, non è normale o qualcosa così. Poi per giornalista questo è un momento che godono, perché possono scrivere tutte le cose e diventa wow. Però per noi è normale, soprattutto per me.
2: E nel tuo nuovo ruolo... Ti capita appunto di andare negli spogliatoi o parlare con i giocatori? E insomma, la domanda di tutti un po' dopo Torino, se tu hai detto qualcosa, se hai preso Leao, gli hai parlato, l'hai...

0: L'hai attaccato al muro, non lo so.
1: Dopo Juventus-Milan ero dentro spogliatoio perché sono vicino squadra, mister, siamo tutti là, entourage di società con la squadra e con l'allenatore, perché il Milan è come una famiglia, facciamo tutto insieme, quando perdiamo perdiamo insieme, quando vinciamo vinciamo insieme e siamo tutto insieme per fare meglio possibile. Dopo la partita erano tutti arrabbiati perché è una partita che si poteva vincere e volevamo vincere e poi dopo va bene, è aria di Allegri, nessuno entra nella sua zona, quando lui parla parla lui e tutti gli altri ascoltano, poi dopo che lui finisce il suo speech o si è sfogato perché non era contento, ma era uguale per i giocatori, anche loro erano arrabbiati. E poi dopo che succedono tutte queste cose è normale che vai da giocatori, parli individualmente con loro, che pensi, come è andato, però dopo la partita ognuno è pieno di adrenalina, allora c'è tanto emozione che passa, risposta che hanno subito dopo la partita non è stessa risposta giorno dopo, perché giorno dopo adrenalina è passato, sei entrato in un altro mood, per questo bisogna stare un po' attento quando si parla subito dopo la partita. Invece noi diamo spazio a ognuno di fare suo, perché uno è deluso, altro arrabbiato, e devono avere il suo spazio, perché spogliatoio è come una casa. Quando entri là non devi proprio disturbare troppo giocatori e allenatore. Però erano arrabbiati, questo posso dire.
0: Ma e cosa manca a Leao per fare? Tu mi hai detto l'altro giorno che secondo te lui è uno dei giocatori più forti del mondo. E che cosa gli manca per te?
1: Ho visto, lo so che tanti parlano di Leao. Se non si parlava di Leao non era uno dei più forti del mondo, perché se parla di quelli che sono più forti e quelli che non sono più forti non si parla di loro. Purtroppo è così, perché ho esperienza di questo di 25 anni. E Leao, se guardiamo il passato, quando abbiamo vinto Scudetto qualche anno fa, Leao era più giovane, molto più giovane. Per me ha vinto da solo, e quello che faceva la differenza, da fenomeno, perché oggi squadre vincono da squadre. Prima c'erano giocatori che facevano differenza da solo e squadra stava dietro questo fenomeno. Leao ha vinto Scudetto da fenomeno, da solo. Ha vinto Supercoppa in Saudi 2 anni fa, mi sa che era 2 anni fa. È entrato, ha fatto la differenza, vinto. Finale ha vinto. Poi ha vinto anche Nations League con Portogallo. Parliamo di uno che ha vinto con la squadra e poi anche ha fatto differenza da solo. È un giocatore che chiediamo tanto da lui, perché lui ha questa magia che ogni volta che fa qualcosa, chi non ha visto lo dice wow, chi lo ha visto, chi lo conosce lo dice ma questo è normale, perché questo lo vediamo tutti i giorni in allenamento, e chi l'ha seguito per un po' lo vede in partita anche. Poi quando fa meno di queste cose tutti iniziano commenti, critica e così, però questo secondo me lui è arrivato a un età, livello, che tutte queste critiche lo dà stima di fare ancora di più, e aspettiamo tanto di Leao, è normale, perché è uno dei più forti del mondo, tutto qua.
2: Chi appartiene a questa categoria di giocatori più forti del mondo è sicuramente Luka Modric. Solo un matto poteva pensare che con Luka Modric il Milan non avrebbe avuto più qualità. Quello che ha stupito è la sua tenuta fisica. A 40 anni Luka è ancora in grado di giocare 90 minuti ad alto livello. Cos'è, la passione o la disciplina alla base di queste prestazioni?
1: Modric è un maestro. Quando entra in campo, lui è il calcio. Lui non gioca a calcio, lui è proprio il calcio. Questo... Questo non è un segreto, ha fatto una carriera più di normale, una carriera incredibile. Fine campionato anno scorso abbiamo detto la società era convinto che mancava esperienza e serviva esperienza per questo estate, però prima scelta era allenatore, poi da lì parte tutto il resto, però esperienza. E se parlava con Modric, poi quando uno conosce un po' di persone fuori, ti dà consigli, ti dà raccomandazioni, come la situazione. Se parlava con Ancelotti e lui ha detto era l'unico giocatore in Real Madrid che non è mai stato infortunato l'anno scorso. Allora fisicamente stava 100%, se non di più. Poi... ha una mentalità, non lo so se tutti, sicuro tutti hanno visto dopo Milan-Napoli che è andato, ecco, quello è il foto, questo ti spiega tutto chi è, non bisogna parlare troppo, questo è passione. Questo è passione, identità, è un maestro, poi non devo...
2: Non ti ha fatto tornare voglia di tornare a giocare a questa età?
1: No, ma se c'era lui quando giocavo, allungavo carriera ancora 2 anni, sicuro. Però siamo molto, molto contenti di arrivo di Modric, quello che porta, ma non solo in campo, anche quello fuori campo, perché quando hai Modric fuori campo, nel spogliatoio, che va in pulmino con giocatori, altri ragazzi giovani, che, ma pure quelli che sono presenti con un po' di esperienza. Avere Modric in fianco ti dà questa energia, ti dà motivazione di fare ancora di più. E pensa... Grazie. Poi pensa quando è in campo, questo voglia ti dà di fare ancora di più. E poi se lui corre... quelli in fianco corrono doppio, questo sono sicuro.
0: Ibra.
2: Prego.
0: Hai
1: Posso
0: parlato?
1: Prendere acqua, no?
0: Ci mancherebbe.
1: Ma non c'era acqua. Cairo almeno ha speso un po' qua, non so.
0: Hai parlato dell'importanza dell'esperienza che la società appunto ha messo quest'estate, e è un po' quello che, anche se siete due giocatori completamente diversi come carattere, è un po' quello che tu sei stato nel Milan dello Scudetto. Tu eri un allenatore aggiunto, no? Cioè andavi dai compagni, li spronavi in allenamento, quelli che non correvano li facevi correre, quelli che correvano li facevi correre ancora di più. È importante avere delle figure di riferimento, e quella è stata forse una delle soddisfazioni maggiori della tua carriera, quello scudetto, lo scudetto del Milan di Pioli con questo ruolo tuo particolare, no?
1: In una squadra va bene, tutto è un processo, tutto è un po' un esperimento. Hai squadre che hanno tutti giovani che sta andando bene, per esempio PSG, tanti giovani hanno fatto un anno e stanno andando ancora oggi bene. Poi altre squadre come nostra squadra è oggi 20% esperienza, 60% presente, altro 20% più talento, no? Potenzialità di crescere. Questo è un processo, un progetto, come la società scegliere di avere risultati, soprattutto perché c'è un presente, poi c'è futuro, poi c'è dopodomani. Prima di mio arrivo era un progetto di puntare su giovane. Quello come ho capito, perché non ero qua, ero in America, e volevano portare uno con esperienza che fa un po' guida, pilota per portare

0: questi talenti, non ragazzini, però talenti con meno esperienza, portarli in avanti, farli crescere e portare risultati. Poi hanno pensato a me, ma in realtà ho scelto io Milan, non è che Milan ha scelto me quando sono arrivato. E poi con mio arrivo ho conosciuto Pioli che era allenatore, poi come io ho detto a Modric, non aspettare, prendi subito il tuo spazio, fai quello che devi fare, devi essere te stesso, conosco molto bene questa squadra, se fai questo loro sono disponibili e ti seguono, devi solo fare la guida. Più o meno come ho fatto io, poi il suo approach è diverso di mio, ovvio. Lui molto più leader in campo, invece io facevo campo e fuori campo. E poi mio modo di fare le cose può sembrare più aggressivo e più duro, però per me è normalità,
1: Può
0: ricordo.
1: sembrare,
0: Prendo più spazio anche fuori campo, perché l'altro giorno spiegavo,

0: giocare con Modric era una bella cosa, ma non è solo Modric, perché un giocatore non fa differenza da solo, perché serve anche aiuto di tutti gli altri. Per questo questa squadra è molto equilibrato.
1: Giusto.
0: Bene.
2: Senti Zlatan, allargando un po' lo sguardo, a parte il Milan, guardi tanto calcio? E chi ti diverte, chi ti fa saltare dalla sedia con una giocata?
0: Lo sai, quando hai giocato 25 anni calcio, ma pure quando giocavo, sempre guardare calcio mentalmente ti stanchi, perché devi prendere energia per giorno dopo, per fare allenamento, poi fai le partite, poi ogni tre giorni c'era una partita, poi devi guardare anche in televisione, poi non solo questo, dovevi giocare anche play, certo. Calcio. Era 24 ore, per questo non guardavo, però se c'erano partite, derby in Inghilterra o in Spagna, sì, guardavo. E poi certi giocatori guardi solo perché giocano loro. E quello secondo me manca un po' oggi, questi fuori classe. In Real si chiamano Galacticos, un po' manca questo perché è diventato più collettivo invece di individuale, però questo è calcio, questo calcio moderno di oggi è così, calcio è cresciuto verso questo.
1: Beh, ci stiamo concentrando sul presente, però io un tuffo nel passato lo voglio fare e se riusciamo vorrei farti vedere le foto di due allenatori del passato, insomma, se no eccoli qua.
2: Eccoli qua.
1: Direi che insomma Guardiola e Mourinho non hanno bisogno di presentazioni, volevo capire che cosa ti viene in mente, che cosa associ e che a loro due e che importanza hanno avuto nella tua vita.
0: Questi due allenatori hanno cambiato calcio, possiamo dire. Ho avuto fortuna di avere tutti e due. Ho cresciuto tanto con tutti e due. Uno più fuori campo invece di campo. Poi hanno fatto la storia. Tutti e due mi hanno voluto in squadra di loro.
1: Diciamo
0: due diverse persone, possiamo dire, due diverse persone. Uno era inizio sua carriera, che era Guardiola in Barcellona, e altro era tutto mentale, tutto mentale, e ti entrava in testa e da lì ti controllava. È un vincente, tutto due vincente, però in modi diversi. Uno crede in un tipo di gioco, Guardiola, e Mourinho cerca risultati e vuole vincere, però come lo cerca non cambia.
1: E quindi Guardiola tu l'hai perdonato?
0: Non lo perdoni se non sai quale problema c'era. Lui ha avuto problema, non io. Io risolvo i miei problemi. È tutto là.
1: Non l'hai tanto perdonato.
0: No, non puoi perdonare se non sai cos'è il problema. Invece l'ho visto in New York e era felice a vedermi. Perfetto.
2: Perfetto.
0: Poi era solo un amichevole.
2: Sempre una curiosità a proposito di allenatori. Qual è l'allenatore che ti ha fatto più incavolare e quello che ha fatto più incavolare te?
0: Io dico sempre Fabio Capello, perché Capello mi ha portato a Juventus e da lì è iniziato il mio percorso di trasformarmi da calciatore, da non per mio ego, però da fuori classe, no? Da quello ultimo step che pochi giocatori arrivano in. Questo devono dire altri, invece io lo dico per me stesso. E E da lì è iniziato il mio percorso di allenamento.

0: allenarmi in un altro modo, mentalmente e anche fisicamente. Poi Capello era un allenatore che ti alza e poi ti schiaccia,
1: ti rimette un po' coi piedi per terra,
0: pure sotto per terra ti mette, ti fa sentire wow e il giorno dopo ti fa sentire zero. Però questo era suo modo di lavorare con me, non con tutti, perché ognuno aveva sua strategia di entrare in testa, perché d'allenatore devi entrare in testa di ogni giocatore e fargli seguire quello che vuoi. Per questo allenatori in certi casi non devono essere professori, basta essere un po' manager, perché quando hai qualità alta in tua squadra devi tenerlo sotto fuoco sempre, entrare in testa e farli seguire. Capello questo mi ha fatto e mi ha trasformato da essere normale per diventare un animale, ecco.
1: Senti, adesso magari vediamo un video, ma io volevo chiederti questo: il giorno che hanno assegnato il pallone d'oro a Dembélé, in quei giorni lì almeno, non so se casualmente tu hai postato sui social un video in cui si vede una camera di casa tua stracolma di trofei.
2: Vediamolo insieme il video, tanto che... Eccolo qua.
0: È un po' lento perché c'è tanto tanto di far vedere.
1: Vabbè. Diciamo che fanno impressione, no?
2: Ecco.
1: Allora la domanda è...
2: Non finisce più.
0: Primo pensiero di tutti quanto lo diranno, ma perché in questo environment, come si dice environment?
1: In questo ambiente, sì.
0: In questo ambiente hai messo stanza. Le tue trofee in questa stanza. Questo è il mio casa, sottoterra, dove ho messo tutte le mie trofei, tutte le cose che ho vinto, perché tutti fanno un museo, un spettacolo, lo mettono in una camera con fiction, tutto quanto. Però per me questo è normalità, per questo ho messo sottoterra.
1: E il fatto di averlo postato nel giorno del pallone d'oro doveva mandarci un messaggio, cioè che
0: resti meritato tu. Mi è arrivato così
1: di vincere un pallone d'oro.
0: Non c'era questo timing per pallone d'oro, gelosia, no, era un video che ho fatto tipo 4 mesi fa. Poi non sono una persona che vivo dentro mio social platform, come si dice, nel Insta e tutto quanto. Invece mi arrivano momenti, mi sveglio e dico: dai, va bene, oggi postiamo qualcosa. E
2: ma non è un rimpianto il pallone d'oro?
0: No.
2: Aver vinto il pallone d'oro?
0: No.
2: È
0: no.
2: Strano, con tutto rispetto.
0: È molto strano che non ho vinto, hai ragione. Poi non uno, un paio potevo vincere. No, non è un rimpianto, perché non è che sempre più forte vince il trofeo di pallone d'oro. Poi non ho vinto anche Champions League, non è un segreto, perché chi ha visto questo sicuro ha detto: ma Champions League? Poi c'è qualcuno che sempre ripete: non ha vinto Champions League. Invece se ricorderanno più che io non l'ho vinto che il 90% che ha vinto Champions League. E questo è più importante.
1: Perché è più strano.
0: Però pallone d'oro ha vinto questo anno Dembélé perché ha vinto Champions League, penso. E poi ha fatto un anno straordinario.
1: Ma tu a chi l'avresti dato? Tu a chi l'avresti dato?
0: Prima di tutto è un trofeo individualmente, no?
1: Sì, individuale.
0: devi giudicare chi è il giocatore più forte individualmente e chi ha fatto differenza individualmente. Per me Yamal ha fatto tutto individualmente.
1: Mi sembra che sono d'accordo.
0: Perché anche se uno ha vinto tutte le trofei collettivo, è sempre un trofeo individuale. Però devi arrivare a questi trofei collettivi per arrivare là. Ma non significa che non meritava vincere, certo. Perché poteva vincere anche lui, come ha vinto, e tutto complimenti a lui.
2: Zlatan, prima hai fatto un discorso molto bello sul tuo ruolo di riferimento per tanti giovani calciatori. Al Milan ce n'è uno, Camarda, che ha segnato qualche giorno fa in Serie A e che ha fatto questo messaggio sui social molto, molto carino. Che effetto ti ha fatto vederlo felice dopo aver segnato un gol in Serie A, Lecce Bologna?
0: Camarda lo tengo tanto, perché c'è un foto che ho fatto con lui quando era ragazzino che non sapevo chi era. Mi sono presentato a Vismara per salutare ragazzini che ogni tanto giocatore da prima squadra va là a salutare per dare un po' di energia e
2: motivazione
0: per carica. Questo messaggio ha scritto 2000, c'è scritto là 2019, ma in realtà io ho visto questo messaggio un anno fa, non perché per arroganza o qualcosa, perché non sono attivo nel social media, nel social, e poi un giorno ho visto che mi ha taggato e da lì entro e vedo, ma questo messaggio che cosa è? Poi guardo la data, era 2019. Poi io ho detto a Camarda, perché lui si allenava con me, ho detto, ma perché non mi hai detto che mi hai mandato un messaggio? E lui ero ragazzino. No, sei ancora ragazzino. Che in 3 anni tanto è successo. E poi ho detto, aspettavo che faceva il suo primo gol per far vedere tutto questo, perché è una cosa incredibile, una bella storia dove lui, questo va bene in inglese, non penso che tutti sanno inglese, dove c'è scritto che mi chiamo Francesco Camarda.
1: Sì, gioco nel Milan.
0: E gioco in Milan, sì, quello fan. Resto sì. Però l'ultima frase è fantastico, perché dove lui si presenta a me, poi ho detto a me stesso, quando farà primo gol in Serie A, perché sicuro arriva, volevo che lo faceva con Milan, perché lui ha fatto tutta la strada di Milan, adesso è in prestito, che prossimo anno tornerà, deve fare il suo percorso, deve crescere, però ero molto molto contento, perché poi aspettavo, dai, fai primo gol, aspettavo già da l'anno scorso, Francesco, spingevo, devi fare gol, quando entri stai solo avanti la porta, non fare giro, niente, fai solo primo gol, così posso postare, perché ti faccio diventare ancora più famoso, no? Però sono molto contento per lui, molto, molto. Poi anche se guardiamo calcio italiano, storicamente, numero 9 di Italia, questo è il profilo che manca. No, perché è uno che è arrivato da Milan e sarà in Milan. Invece questo è il profilo che manca in calcio italiano, quello numero 9 che fa 20-30 gol all'anno.
2: Un bel derby con Pio Esposito, esatto. No? Uno dell'Inter, uno del Milan.
0: Ancora? Non...
1: Senti. Beh, mi hai fornito un assist perfetto, perché appunto dici quello che manca al calcio italiano. Stasera l'Italia di Gattuso si gioca una partita molto importante per la qualificazione mondiale. Allora, cosa vuoi dire al tuo amico Gattuso? E secondo te, insomma, l'Italia ce la farà? Sai che per noi è un momento di...
0: Lo auguro tutto meglio che c'è, perché conosco la persona. Una persona che a me mi ha fatto affetto quando giocavo, perché è uno che ti carica è uno che ti dà adrenalina, ti dà motivazione. Quando giocava è un mentalità forte e piace vincere, è un vincente. Poi lo auguro di fare meglio possibile in nazionale, perché serve per l'Italia, perché calcio nazionale, calcio Italia si dice, no? Ha sofferto un po', esatto, negli anni passati, perché non hanno riuscito di andare in mondiale e rappresentare l'Italia in mondiale, e l'Italia deve essere in mondiale, però non è che inizia. Scusa. Poco disciplina qua, eh? No, scherzo. No, dicevo, l'Italia è un paese che deve essere in mondiale, europeo, ogni europeo mondiale che arriva, però non inizia da prima squadra. Questo va dietro da accademia, italiani che fai crescere per diventare questi giocatori che devono rappresentare l'Italia, e per questo abbiamo creato Milan Futuro, per portare avanti i talenti che devono diventare professionisti più italiani che possono rappresentare l'Italia, perché questo è importante, perché inizia da base, perché quando hai avuto giocatori, ex giocatori d'Italia che sono stati fenomeni da altra categoria, se porti nazionale oggi vedo difficile qualcuno giocare in squadra di passato di Italia. Tutto inizia di accademia, e noi Milan stiamo cercando di portare un progetto che porta questi talenti in avanti e farli crescere per diventare fenomeni e fuori classe, no?
2: Allora, Zlatan, visto che il tempo sta correndo via veloce, io ho delle curiosità. Comincio con questa: la tua top 3 di tutti i tempi?
0: Giocatori?
2: Sì.
0: Zlatan, Ibra, Ibrahimovic. Va bene, mi metto fuori nel primo, secondo e terzo. Metto... Per me Ronaldo fenomeno brasiliano, per me lui era calcio. Quando guardi certi calciatori e tu vai giorno dopo per ripetere quello che hanno fatto prima giorno, quelli sono giocatori che ti dà stima, che ti fa effetto, che tu vuoi copiare loro. Metto Ronaldo, due... Maradona, perché per me era un giocatore vero, era tutto con cuore, emozione, non cercava di essere perfetto, lui era se stesso, così sei perfetto, e faceva tutto giocava con emozione. Poi terzo metto Messi metto per... Metto Messi per quello che ha vinto, e non lo so se manca qualcosa, forse torneo di Aldini, no? Un torneo così.
1: Il resto ha vinto tutto. Senti, invece tu hai amici nel mondo del calcio?
0: Purtroppo
1: amici.
0: Sì.
1: Cioè, per esempio...
0: Colleghi purtroppo. Calciatore o...
1: Quello che vuoi. Per esempio noi sappiamo che sei amico di Maxwell.
0: Maxwell era un amico vicino che ho fatto, abbiamo rappresentato tante squadre insieme, Ajax, PSG, Barcellona, Inter, poi abbiamo avuto stesso procuratore che non c'è più con noi, e siamo cresciuti insieme. Siamo cresciuti insieme, è una bravissima persona come calciatore. Lo dico ancora oggi, era più elegante che ho visto in campo, e lo voglio bene, e parliamo spesso.
2: Sempre io sono quello delle curiosità. Quante auto hai? È vero che compri una Ferrari ogni compleanno, più o meno, no?
0: Non solo.

0: sono quello che faccio vedere, poi c'è quelli che non faccio vedere, però con questa passione di macchine, soprattutto Ferrari, mi ha allungato carriera 5 anni, perché costa.
1: Ah, ecco. E restando nelle curiosità, invece la cosa più strana che hai comprato, forse l'isola?
0: Più strana cosa che ho comprato?
1: Beh, hai comprato un'isola tu.
0: No, isola godo. Sto bene in isola. Quando allora, devo nascondermi, quando devo sparire, vado verso isola. No, più cosa strana. Non mi ricordo.
1: Beh, giusto perché un'isola è normale per Zlatan, giustamente.
0: Sì, è normale.
1: Esatto, certo.
2: Tra le cose che fanno pensare alla Svezia c'è anche l'IKEA. Tu hai detto le persone intelligenti comprano mobili e altro all'IKEA. Quindi tu li sai anche montare i mobili dell'IKEA, fai tu in casa?
0: Eh sì.
1: Sei sicuro? Sì.
0: Per tanti anni ho vissuto IKEA, era come secondo casa, perché tutta la IKEA era dentro mia casa. Però a quell'epoca si doveva sempre con le mani sistemare. Poi dopo un po' ho capito che c'è anche una macchina elettronica che puoi fare zzz, zzz. Era più facile.
1: Ma lo facevi tu?
0: Tutto io.
2: Ogni mobile dell'IKEA ha delle istruzioni. Allora ti facciamo fare un giochino, ti facciamo comporre il calciatore ideale come se fosse un mobile dell'IKEA.
1: IKEA.
2: Abbiamo anche un manuale di istruzioni.
1: Eccolo qua.
2: Allora, da dove cominciamo? Dal colpo di testa? Chi ha il colpo di testa migliore di tutti i tempi? Zlatan.
0: Colpo di testa... Mi ricordo uno da... Mi sa che era brasiliano, Yardel. Ti ricordi
2: Yardel,
0: questo
2: Mario
0: nome?
2: Yardel.
0: Quello quando faceva con la testa sembrava un tiro fuori aria.
2: Mario Yardel.
0: Era molto forte. Poi con piedi non sono sicuro quanto forte era.
1: Piede destro?
0: Resto, petto... Ginola, per pose che aveva, molto elegante, petto fuori, quello che deve essere postura di un giocatore, sì, deve essere petto fuori. Eleganza, mi piace i calciatori che sono eleganti in campo. Però da tutti i tempi o ti faccio un mix individuale?
1: Quelli che vuoi.
0: Se no è perfetto come a destra.
1: Così
0: a non possiamo spostare.
1: Vedi che l'abbiamo
0: è perfetto
1: fatto
0: così. Poi le mani lo prenderò Buffon,
1: sì?
0: Perché Buffon per me... Non le mani. Una volta.
1: Una volta solo.
0: Però Buffon era una cosa incredibile. Ho avuto poi... fortuna di giocare con lui, pure giocare contro lui, pure fatto gol. È un gol che si ricorderà lui per tutti i tempi.
2: Anche noi.
0: Però sì, era proprio Superman là, no?
2: Sì.
0: Suo cognome, no, non cognome, è nome artistico, Superman.
2: Soprannome, scusa.
0: Sì, Buffon e poi pantaloncini, no, gambe, tutto parte giù.
1: Ronaldo.
0: Perché... era calcio, più fluido. Potevo mettere anche Zidane come si muoveva, perché anche lui si muoveva come un ballerino in campo, fluido, non era rigido, sinistra, destra. Dai, mettiamo Zidane, perché Ronaldo ha messo come in prima lista di...
1: Sì, poi Zidane viene qui al festival.
0: Poi quello giù a sinistra, non lo so, quello dovete giudicare voi.
2: Maldini.
1: Arrivano dei suggerimenti dalla platea.
0: No, però è finito una
1: sì, abbiamo
0: cosa,
1: finito.
0: Sì. No, Maldini top. Difensore, uno dei difensori più forti in tutti i tempi. È completo. Quello per un difensore è una cosa non da normalità.
2: E a parte Paolo, qual è il difensore più tosto, più cattivo che hai mai affrontato?
0: Ai calciatori che sono...

0: Sono cattivi, però con rispetto. Poi calciatori che sono cattivi, che cercano farti male. Poi mi piace difensori che giocano forte, ti entrano, perché così ti caricano, ti danno fuoco di stare su dite, essere pronto sempre, perché quando giocavo io e quando ero arrabbiato mi alzavo il livello. I difensori ogni tanto mi serviva il trigger point da qualcuno per alzarmi. Poi va bene, Maldini abbiamo già detto che era cattivo, rispettoso, Nesta. E poi chi c'è più? C'è Cordoba, Walter Samuel, Chiellini era mio preferito perché Chiellini... C'erano duelli,
1: dei bei duelli.
0: Poi era giovane, anche io ero giovane. Io l'ho giocato con lui in Juventus quando era super giovane. Già lì si capiva questo giocatore diventerà un professore in difesa e farà scuola ad altri come si difende. Quelli erano bei duelli.
1: Senti Zlatan, riassumendo, questo è il tuo terzo capitolo al Milan, no? Tu mi hai detto l'altro giorno che i primi due sono stati, il primo è stato felicità, il secondo è stato amore e il terzo, che è questo, tu vuoi restituire. Me lo vuoi spiegare questa frase così chiudiamo?
0: Prima volta che sono arrivato in Milan mi ha dato felicità perché sono arrivato da Barcellona, era una situazione non da felicità, che ci sta perché questo è parte di calcio. Arrivato Galliani, arrivato chiamata da Berlusconi, poi da lì è partito tutto. Sono arrivato, mi ha riportato felicità di giocare calcio, poi purtroppo ho lasciato, che non era scelta mia, che non bisogna entrare nel dettagli. Seconda volta che sono tornato è diventato amore perché ho finito mia carriera con Milan, poi ultimo cena in stadium, era una giornata indimenticabile che mi ricorderò per tutta la vita. Era tutto programmato da altri, invece da me ho detto non voglio sapere niente, arrivo e poi da lì vediamo cosa succederà. Poi se non lo so se avete immagine, però c'erano immagini fantastici dove pure mio colleghi calciatori piangeva, mia famiglia, tifosi, era troppo emozione. Poi sono tornato in un Milan diverso di quello di prima volta. Poi quello che è successo, quello che abbiamo passato insieme, come siamo cresciuti come squadra, siamo diventati una famiglia forte, collettivo, e abbiamo vinto che nessuno ci credeva che questa squadra può vincere. Vincere non eravamo neanche considerato top 4, pure posso dire anche top 5 per altri. Invece ho detto primo giorno che vinceremo e porterò Milan in alto e ho vinto. Quello era il mio obiettivo. E poi terzo capitolo. Felicità, amore, la storia. Terzo capitolo.
1: Per la storia.
0: Facciamo la storia, per la storia.
1: Quale chiusura migliore, no?
2: Siamo pronti a raccontare un pezzo di storia il prossimo anno, magari, con Zlatan Ibrahimovic. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie Zlatan, grazie Trento. C'è qualcuno che vuole un autografo?

0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso a maggio ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto tira un po' di vento, diversamente io non so, vado a dormire e sono preoccupata di non dormire, perché queste temperature cominciano a essere un po', come dire, mi preoccupo, sapete quando avete paura di non riuscire a sopportare? Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: ma guarda che qua ci sono 36 gradi. Che cosa? Com'è possibile 36 gradi a maggio? Lei dice: sì, erano quelli in macchina, va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi, no, ma sono troppi. Io vi giuro, ho qui sotto, mi sudano, ho quella parte qua che suda e siamo a fine maggio, sì, però anche qui ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Oddio, vabbè, ok. Mi farò portare un bel caffè, perché comunque è veramente molto presto stamattina. Probabilmente siete le prime persone con le quali parlo. Non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, poi è andato a preparare il caffè, io ho detto: guarda, ti aspetto in studio, corri in studio, tu non fai colazione? No, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio. Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao. E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina, effettivamente. Scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi mi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai. Dopo caffè amaro, assolutamente. Ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi, adesso inizia la giornata, noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen. Voi dice: no, basta, che il fatto è che io, quando mi intrippo nelle cose, devo andare a fondo. Non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori, e mi piace pensare che possano essere anche un po' più umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Belen. E ci sta, signori miei, ci sta. Che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza quando tu lo fai un contatto d'emergenza, quando dici ok, ti metto come contatto d'emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini, perché tu vai a pensare questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te, tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato che era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale, poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli, hanno visto che come contatto dell'emergenza sul cellulare c'era Stefano e l'hanno chiamato subito, e lui ha mollato le registrazioni di Affari Tuoi, ma vorrebbe vedere, ed è corso da lei. Ma è così, cioè comunque si sono innamorati come nelle fiabe, ok? Si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito. E lui non ci ha pensato due volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista, credo a Che Tempo Che Fa, De Martino, incalzato da Fazio, che gli dice: ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo oppure dicono queste cose di te? Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani e dice: io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum. Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente. È vero, e lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che è quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle, oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di, facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei, lo sa tutto il paese, lo sanno tutti. Quindi quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona, e lo sapranno tutti. Quindi ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi piaceva Emma quando ha vinto Amici. Ha una voce molto graffiante, una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi. Ne parlavamo ieri. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi, che non ce la farei a seguire per intero, perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. E per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno, mai. Se può aiuta, è che è molto diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre, e poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita, lui ha imparato a guadagnarsela, quindi non gli si può dire nulla. non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto a, diciamo così, a una notizia che lo riguarda, che gli sputa veleno addosso. Io francamente, dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può, che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a una a un uomo come lui, che è stato comunque al Ballet di New York a imparare a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fosse stato un grandioso ballerino, un quel tipo Romanov, non so com'è, ma sarebbe alla Scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro, e piacerebbe moltissimo, perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe, se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe, onestamente mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo a teatro. Lui a teatro, scusate, non ho messo, ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe, probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che a me piace, quando canta è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, c'ha i suoi 80, no, non ha 80 anni, ne ha 75 credo, quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che avevo ereditato da un amico che mi disse, lo aiutai a fare un trasloco, e alla classica scatola, aveva delle scatole rettangolari, e lui mi disse: in tutte queste scatole rettangolari ci sono le mie collezioni di DVD. Alcuni erano DVD, fatemi ricordare, sì, erano tutti DVD, con le mie collezioni, quindi aveva Montalbano, aveva tutte le commedie di Salemme, aveva quelle di Don Camillo, credo quelle fatte con i giornali, una volta i giornali avevano, ti davano con un surplus di denaro, ti davano in allegato la collezione di determinate serie televisive. In questo caso li guardai e dico, ma davvero ti piace Salemme? Sai che ne ho sentito parlare, ma non lo so, ho paura di non comprenderlo. E lui mi disse, ma guarda che Salemme è napoletano, ma non recita in napoletano, recita in italiano come Totò, perché Totò è italiano, è napoletano, ma non recita in napoletano. Quindi all'ignoranza mia, ma ignoranza deriva da ignorare. Non è solo ignoranza, termine che dice te non hai studiato, te non capisci niente, te sei stupido. No, io ignoravo questa cosa, perché tu lo senti parlare napoletano quando fa, non so, le interviste, e però dici, ma se sì, non penso che ce la farò mai. E mi dice, Massimo, guarda che non è così. E non era del, tra l'altro questo mio amico era di Milano, voglio dire. E mi dice, guarda che è così, cioè anche Totò recita in italiano, l'inflessione è napoletana, alcune battute devono essere in napoletano, perché altrimenti non ridi, perché altrimenti non hai, è come quando, se noi dovessimo fare una battuta italianizzando il nostro dialetto, ma ognuno di noi perderebbe tantissimo, perderebbe proprio quella verve e quella spinta che ti fa scoppiare a ridere. E lo stesso è Salemme. Salemme recita in italiano e ha queste uscite, soprattutto quando si arrabbia e quando è divertito, di più quando finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico, ah ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa, guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo. Faccio, ma veramente? No, ma via, te li regalo, se ti fa piacere ti regalo, oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni, se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per questa cosa. E sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto, cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi di Nefertiti, Nefertare, gli ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi, E lui è scoppiato a ridere, sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora, vabbè, e quindi figuriamoci in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri, come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata. E quindi schiatti comunque, con tanta gente che respira. Facciamo così, a teatro ci andiamo d'inverno che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la più mia totale stima. E credo che quando hai stima di una persona, sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è, sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona, la quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più, certo non è facile, però dici, viva Dio, che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, che ne so, prima di sposarlo, prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque, la stima per una persona è quella unica, è quella che tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè avere stima del proprio marito, cosa fa, cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci, perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto, ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente, che amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che che sa che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché io non posso tradire il mio compagno. No, no, no, possiamo, chiamiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti, perché? Cioè, io non voglio tradire, è molto diverso. No, io non ti posso, no, no, io non potrei mai tradirti. Invece puoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti, perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi tornando a questi miei voli meravigliosi, a un De Martino, il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi io ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire: ah sì, allora lui si è rifatto così, e lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non ha importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli e ha dovuto rifarsi il naso. Aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen, parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui Belen? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse, alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta. E lui disse, vabbè, lei è con me. Wow, è diventato l'eroe del giorno. Quindi nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, lo disse lui, gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo, poi non ricordo se avesse avuto dei problemi ai denti, questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale, cioè comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato, oh, bello che chiuso, dai su, cioè è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia, vabbè, ma sei rifatto perché se l'hai disfatta la faccia, però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, perché poi è molto più semplice. Selvaggia Lucarelli ce lo fa vedere quotidianamente quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta. E ma guardate che la parola antipatica in sé non descrive una persona, la parola antipatica più che altro descrive noi come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio, ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. E poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella. Cioè ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quello quando la vedi dici, ma che bella ragazza, ma com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, si è costruita questo ruolo, probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro, si è costruita un personaggio, un po' per dire attenzione a come parli di me, un po' perché manca, vi ricordo che una volta noi avevamo Sgarbi che...

non aveva filtri, cioè tutto quello che pensa. Probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio, perché io non ci credo, ma non ci voglio credere che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo, non ci credo, dai, può darsi che io sia... Voglio vedere sempre il bello. Non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito, perché altrimenti veramente arriverà un giorno in cui pagherai tutto. Perché è così. Un giorno pagherai, io credo molto nel karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona. Quindi io posso dire, posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente, da una parte, sai come reagisce lei quando aveva ricordate a Ballando con le Stelle con la Barbara D'Urso. Si è arrivata a un certo punto e ha detto: o queste due stanno recitando e fingono per l'una far emergere l'altra, perché davvero. Io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi, selvaggia, riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. E non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore, cioè mi sono messa dentro pure io, dobbiamo essere delle signore, a certi livelli non possiamo dimenticare che dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne, venite, guardate da miliardi di persone. Anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Nexum Channel vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè non posso veramente dire io lo faccio, però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa? Pensano solamente ai produttori? Pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali? Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto de degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro. E dice: è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia?
La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la

porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto

piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì. Vabbè, ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo, poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire,
1: È un piacere, direttore,
2: per
1: sinceramente.
2: Per un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie, direttore, ho visto, è sicuramente è un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No, vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
1: Grazie, direttore. Allora, gli argomenti sono tanti, da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint-Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
2: Sì, si è liberato soprattutto in Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco, cioè ormai oggi in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni. Anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
1: sì.
2: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, no? del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del caso, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato. Perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori, perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, ecco, lo chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato di

0: metro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano, sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivato a fine di un ciclo?
1: Ma non lo so, devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi, sì. No? Cioè, la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé, sì, la precedente Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
0: esatto.
1: Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della diciamo del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare, come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi, poi alla fine per essere veramente affermati devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco, cioè non gioco, come dire, diciamo come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, e devono essere al servizio del gioco. È un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine è più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
0: Sì, verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
1: Ma io la vedo male, poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
0: Testimone, sono testimone oculare, l'ho sempre criticato il direttore.
1: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque, ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene, perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori, e uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
0: Sì, anch'io.
1: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato, nel senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora, ambiente si ritroverà Allegri, che non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito, diciamo, lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno, sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara, cioè un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato al secondo posto alla Supercoppa italiana, e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va, e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
0: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
1: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente. Però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta, diciamo, ci sono delle sorprese. ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo

0: delle perplessità, però ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
1: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo di Conte, che insomma dice dovrebbe imparare da Modric. Sei d'accordo su questo?
0: Beh sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico forse anche troppo, eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella di Modric, come dire parlo bene dell'allenatore, tanto io poi me ne andrò e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
1: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
0: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante di azioni.
1: 30% pare addirittura.
0: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Io avevo sentito 40 milioni di euro investiti lui personalmente, e più diciamo delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io. Però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si parla di un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè insomma non è facile, non è facile risanare una situazione del genere.
1: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli. Cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
0: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono si chiuderà diciamo a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione diciamo sulla proprietà.

0: per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante, però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una non rivoluzione ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
2: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo.
1: Ciao.
2: Ti sono venuto a trovare anche di qua.
1: Grazie.
2: Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
2: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
2: ci aggiorniamo per pomeriggio.
1: Ciao. Lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
0: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè, devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale Champions si segue in diretta,
1: certo.
0: Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene, scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco, il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci,
1: certo.
0: Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno, il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano Comolli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore. Cioè, la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto, il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse fra Comolli e Spalletti. Voglio capire, perché mi può star bene anche, la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore. Però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma, che faresti con Vlahovic? Perché poi torna anche, come ogni estate, il nome di Icardi.
0: E torna anche quello di Mateta.
1: Sì, è vero.
0: Quindi magari fra tutto questo numero, io, ecco, l'ultimo, quello del Crystal Palace, che comunque ha vinto una coppa, mi sembra forse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu, se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi,
1: assolutamente,
0: assolutamente. Quindi se tu mi chiedi, ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì. devo dirti la verità, se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Opendau, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente a cifre, diciamo, di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere questa tassa, secondo un allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare di aspettative.
1: Concordo anche su questo, direttore. Prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di
0: offerte.
1: Esatto. Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
0: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Io comunque accetto qualsiasi proprietario.
1: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo, proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore, ecco, diciamo di questa situazione, ecco. Molto complicata.
0: Ma molto complicata, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente. Ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto, un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva, ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale. Certo. Il calcio appartiene ai tifosi, ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, e beh, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo, cioè la storia è puntellata di presidenti, imprese, eccetera eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è più importante della terra o della storia, e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. Secondo me questo è l'errore di Lotito.
1: Direttore, grazie mille, un abbraccio, caro direttore. Piacere. Ciao direttore, ciao, grazie. Grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora, Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari ai tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia. A tra poco.
3: Questo se non lo capite, questo lo capite, lo capiranno piano piano. Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.

Buonasera. Allora, ci sono dei personaggi dello sport per i quali si ha nostalgia e ci sono dei personaggi dello sport che si spera di ritrovare il più presto possibile a fare il loro lavoro. E uno di questi è uno dei miti del calcio mondiale ed è una persona abbastanza particolare che stasera io ho il piacere di introdurre e che grazie alla Gazzetta dello Sport, grazie al Presidente Cairo, grazie al Festival dello Sport e al lavoro di Gianni Valenti è qui. Zinedine Zidane.

0: Tra i tanti meriti di Zinedine c'è anche quello di non aver dimenticato la nostra lingua.
1: Un po', però penso che posso, la possiamo fare, ce la possiamo fare.
0: Allora, iniziamo dal principio. Come ha cominciato ad amare il calcio?
1: Penso che come tu i bambini, tutti i bambini, è a casa, in strada, con gli amici. E io quindi sono qua 45 anni fa in Marsiglia dove si giocava sempre con la palla. E ero appassionato di questo.
0: Per che squadra tifava allora?
1: Marsiglia.
0: Per il Marsiglia?
1: Per il Marsiglia.
0: Che cosa c'era nella sua stanza da bambino di calcio?
1: Le poster dei giocatori, per esempio c'avevo anche Platini, Amoros, tutti quei bambini che volevano giocare a calcio, però era impossibile per noi, solo per quello che avevamo queste poster in la camera, a vedere questa gente.
0: L'idea che Zidane avesse un poster di Platini mi sembra meravigliosa. Mi racconta la storia della sua famiglia, che è una famiglia di migranti?
1: Sì, mia mamma e papà sono d'Algeria e sono venuti pronti a lavorare. Prima a Marsiglia, però non avevano tanto lavoro. E mio papà è andato a Parigi a lavorare a Saint-Denis, perché proprio lavorava lì. Era difficile questa epoca, perché ogni tanto parlo con il mio papà, c'ha 90 anni, quindi sì. Adesso è un po' stanco, però la testa ce l'ha sempre, e ogni tanto quando parliamo di questo, sempre vedo in suoi occhi che quella fierté, come si dice?
0: Certezza.
1: Di quello che, della difficoltà che ha avuto, che ha tenuto nella sua vita, e per quello che sono, e c'ho la suerte, come si dice?
0: La fortuna.
1: La fortuna di avere ancora mio papà e di parlare di queste cose in questa epoca. Quindi lui mi diceva anche delle cose che lui il caldo ce l'aveva solo nel metro, perché aveva sempre freddo. Quindi noi, tutte queste cose, noi abbiamo vissuto un'altra cosa, e gli altri adesso, questo più giovane, è ancora un'altra cosa.
0: Pensate che strano che suo padre lavorava a Saint-Denis, dove poi verrà edificato lo stadio nel quale lui diventerà campione del mondo.
1: Proprio dietro.
0: Lì dietro.
1: Anno 55, mi diceva.
0: Era difficile avere una bistecca a casa, vero?
1: Sì, però non faceva niente, no? Avevamo quello che avevamo e stavamo tutti contenti.
0: Nella sua biografia, la biografia scritta da Frédéric Hermel, a un certo punto lei dice che quello che si augura per i suoi figli è di fare in modo che diventino delle persone per bene. Che significa per lei questa espressione?
1: No,

0: penso che poi oggi forse quando ascolta gente parlare di delle cose più semplici, può darsi che fanno fatica a intendere, a comprendere.
1: Comprendere.
0: Però noi no, io ho sempre voluto quello dei miei figli, rispettare all'altro, sempre, sempre, sempre. Poi può succedere cose nella vita, però l'importante è rispettare la persona che abbiamo di fronte. Quindi sono contento perché i miei figli sono tutti nel senso che loro rispettano alle persone. Quello per me è il più importante.
1: Lei è stato tra gli ultimi giocatori che hanno interpretato il calcio in forma, come posso dire, poetica, no? Che hanno dato al calcio qualcosa di leggero, di meravigliosamente lieve. Non le sembra che il calcio oggi stia diventando troppo fisico e poco poetico?
0: Lo penso, sì. Penso che non se sia troppo fisico, comunque io che sono un amante e un appassionato del gioco, mi manca qualcosa. Poi, sì, oggi. Mi manca qualcosa quando vedo tutte le partite, perché sono appassionato di calcio, è vero che sono un po' fermo adesso, però quando vedo le partite voglio vedere un gioco. Non so, offensivo, il giocatore che prende la palla, che dribblano, che fanno un lancio di 40 metri, non so, tutte queste tipo di cose, è vero che lo vedo un po' meno oggi, però ogni tanto, meno male che abbiamo delle belle partite, però è vero che mi manca un po' questo.
1: Come ha imparato ad accarezzare la palla? Perché lei aveva quel gesto di, appunto, proprio di accarezzamento della palla.
0: Io penso che è nato, è così, non è che ho lavorato tanto dopo quando sono entrato nel CAN, centro di formazione, però io penso che sono nato così, perché questo non è che l'ho lavorato, ho lavorato tanto questa cosa di toccare con la palla, però poi ho lavorato tanto non so, il gioco di testa e anche la sinistra che mi faceva un po' di fatica all'inizio, però e mi piaceva lavorare. Io sapevo che lavorando, me l'ha detto sempre mio papà, che si può fare tante cose.
1: Senza fatica non si diventa
0: No,
1: campioni.
0: no, non si può, no.
1: Cosa sono stati gli anni alla Juventus per lei?
0: Bellissime, bellissime, perché. Sono arrivato di Francia.
1: Ci arriviamo adesso, ci arriviamo.
0: Quando sono arrivato in Francia, dove il calcio era bello, però non importante come la Juve, perché quando sono arrivato alla Juve ho sentito quello che vincere era sì o sì, era quello che dovevamo fare sempre, sia in casa che fuori casa, e che in Francia quello fuori casa non fa niente, si può perdere. No, la Juve no, non esisteva questa, mai.
1: Si ricorda qualcosa che le ha detto l'avvocato?
0: Ah sì, tante cose, però la cosa più che mi ha impattato comunque a me è quando io facevo una partita, una bella partita, non so, alla Roma e vincevamo lì o facevo un gol, noi torniamo alle 3, 4 del mattino e lui mi chiamava alle 6 per dire complimenti e mi parlava in francese per dire complimenti, era solo per questo, arrivederci. Quindi quelle sono delle cose che era un signor, ma questo non l'hanno detto tutti, però personaggio importante d'Italia, però con noi, come là, anche un appassionato di calcio, di football, si vedeva quando avevamo una discussione, sapeva perfettamente quello che diceva.
1: Vi aveva scelto in qualche modo, sia lei che Platini li dobbiamo in qualche modo...
0: Sì, a Platini l'ha scelto sicuro, perché era il numero uno in Francia. Io un po' più avanti era più difficile per me, comunque, perché quando sono arrivato è stato duro, però anche fisicamente, perché abbiamo lavorato tantissimo. Io dicevo, questo cos'è? Io sono venuto a giocare a pallone e si lavorava tanto, però ho saputo piano piano il perché. E per Sonam, perché era Ventrone, che non è più con noi, mi diceva delle cose con Marcello Lippi, che era il mio allenatore, che il fisico era importante prepararlo bene per tutta la stagione. Quindi avevo capito che era vero in questo momento lì.
1: Dunque, si scrive che i giocatori della Juventus le volessero molto bene. Tanto che si dice che una volta qualche tifoso così arrabbiato si avvicinò a lei e fu preso sotto le cure di Montero e di Fonseca, due, diciamo, con i quali è bene non litigare. È vera questa storia?
0: Sì, è vero. Era vero perché proveniva da una
1: trasferta.
0: Trasferta era all'aeroporto alle 3-4 del mattino. Erano tifosi, sì, volevano, però normale, perché non avevamo fatto una bella partita anche. E quindi sì, Paolo e Fonseca sempre stavano con me e mi difendevano

0: una Champions.
1: La Champions è complicato, eh? Difficile di arrivare e noi siamo arrivato con la Juve, siamo arrivati, abbiamo perso due, io ho perso
0: Finale.
1: due finali, non lo so, e prima l'aveva vinto la Juve,
0: 96
1: 95-96,
0: a Roma con l'Ajax.
1: sì. Ecco, poi dopo. Sai, dipende anche della società quello che vogliono fare, perché è complicato. Vincere ci vuole tante cose, però anche la società dietro, a tope.
0: Avendone lei vinte tre da allenatore, adesso poi ci spiegherà come si fa. Veniamo a un momento triste per noi tifosi italiani. E però magari bello per lei. È vero che il suo passaggio al Real Madrid avvenne all'inizio durante una cena in cui Florentino Perez le scrisse qualcosa su un tovagliolo di
1: Sì,
0: carta?
1: proprio così. Proprio così. Eravamo in Monaco facendo una gala e questa sera lì cenavo con Florentino, aveva come 30-40 persone, e mi ha fatto passare questo biglietto si vuole venire a Madrid. Io dopo 5 anni della Juve avevo voglia di cambiare, avevo 30 anni, ho detto o lo faccio adesso o è finito, o mi fermo alla Juve per sempre. E ho avuto questa opportunità, è vero che è successo così con Florentino.
0: Oh, se vuole noi le scriviamo un bigliettino e lei torna a giocare nella Juve.
1: A giocare no. Non posso più.
0: No, secondo me sarebbe ancora più forte di tanti, ma lasciamo perdere. È vero che al Real all'inizio i senatori, non faccio nomi, tipo Figo, non le passavano tanto la palla volentieri?
1: No, quello sono le cose che dicono, però alla fine non è niente di importante, quello può succedere nel campo, una cosa così, però poca cosa.
0: Poi se l'è presa la palla.
1: Se la prendeva, sì, la prendeva.
0: Senta, la partita più bella della sua carriera e anche il gol più bello.
1: Posso dire una partita importante, la più importante o il gol più bello? Penso che la partita più importante è quello che con il mondiale, perché quando sei bimbo, quando da piccolo, il sogno che però davvero, il sogno che voglio fare è fare un mondiale. E quindi quando fai un mondiale che lo vinci, lì è tutto una cosa che non posso dire quello
0: Certo.
1: che può succedere dentro della persona. Quindi è questo.
0: Il gol più bello? Fa fatica, diciamo.
1: Una importante per me era con la Juve, perché come siamo in Italia e che ho giocato alla Juve, penso che è una semifinale che abbiamo fatto contro l'Ajax, che abbiamo vinto sia all'andata che al ritorno. E penso che in casa, che abbiamo vinto 4-1, avevo fatto gol e lì penso che stasera lì ho fatto una grande gara.
0: Lei ha avuto come uno dei suoi miti Enzo Francescoli, che era un giocatore fantastico. Se lei dovesse dire chi è invece il giocatore più forte che lei ha incontrato nella sua carriera?
1: Anche quello, dico sempre la stessa cosa, perché era il brasiliano, Ronaldo,
0: Ronaldo.
1: che va bene, Lasciamo il campo la domenica, però l'allenamento, quello che faceva era pazzesco.
0: Sì.
1: Perché lì era davvero il vero calcio, vero football, vero gioco. E lui faceva delle cose che...
0: Per i più giovani Ronaldo è il fenomeno,
1: sì,
0: no? Cristiano.
1: È il fenomeno, No, però Cristiano anche. Cristiano, sì. Quello che ha fatto, quello che... No, sì, in discussione, però quello che faceva e il fenomeno nel campo era una cosa incredibile, perché lui ti diceva: io adesso ti faccio due cagni, e lui faceva due cagni. Quello non esiste. Cagni, sai quello che...
0: Dribbling?
1: No.
0: Al tunnel. Tunnel.
1: Due tunnel. E lui le faceva. Ti diceva: sì, tu mi vuoi incazzare? No, adesso ti faccio due tunnel. E lui le faceva.
0: Sarà stato molto popolare tra i suoi compagni di squadra. Senta, ricorda invece il giorno in cui ha smesso la partita col Villarreal? Che cos'è non sentire più da calciatore gli allenamenti tutti i giorni, l'odore dello spogliatoio, il rapporto col campo?
1: Io l'avevo scelto, anche se è difficile, io l'avevo scelto, quindi davvero non sono... Non, era una, la cosa che volevo fare, però no, non di non giocare, è vero che... perché io mi piaceva giocare, mi piaceva allenare, quello che non mi piaceva per niente era tutto quello che le trasferte, gli alberghi, tutto. E questo a nostra epoca andavamo sempre anche in casa, in albergo, e quello alla fine... Quando hai 20 anni va bene, quando hai 30, 30 e che hai figli in casa, puff, lì...
0: Certo.
1: Sì, e quindi ho smesso solo per quello, perché ho smesso a 34 anni. Io potevo giocare, non mi sono mai fortunato, solo una volta, quindi potevo giocare 2-3 anni, fino a 35, 6, 7, però quello di andare in concentrazione è quello.
0: Il ritiro.
1: Cioè, il ritiro.
0: Lei dopo disse: io non farò mai l'allenatore. Eccoci qua, 3 Champions vinte. Che è successo per farle cambiare idea?
1: No, è vero, è come dicevo prima, io ho smesso a 34 anni e ho cambiato la mia vita. Mi sono occupato dei miei figli, della mia famiglia, volevo vedere gli amici, ho viaggiato tanto. E dopo 3 anni, perché quello, la verità è quello che... Mi sono goduto la vita 3 anni, però dopo 3 anni avevo 37 anni e ho detto: adesso che cazzo fa?
0: Scusami. Questo è un francesismo, come si dice.
1: Adesso cosa faccio? Non posso continuare a fare questa vita. Ho detto: devo fare qualcosa. E avevo un amico che faceva l'allenatore, lui, e abbiamo parlato di calcio per ore, sempre insieme. E lì ho detto: mi devo preparare, vediamo se... perché avevo fatto prima il manager 2 anni, non mi piaceva, e ho fatto 3 anni dell'allenatore, il corso. E lì ho detto quello che avevo detto: mai allenatore, però alla fine mi sono reso conto che volevo fare l'allenatore, e quindi mi sono messo, ho fatto 3 anni e tanta gente buona che mi hanno insegnato tante cose belle in Francia. Ho detto: adesso quello è quello che voglio fare.
0: Chi è stato l'allenatore dal quale lei ha imparato di più?
1: Penso che di tutti, perché ho avuto i migliori allenatori, l'ho avuto io. Però è vero che, siccome siamo anche in Italia, io penso che Marcello, è stato importante perché quando sono arrivato qua, all'inizio era difficile per me, anche fisicamente, e quindi mi hanno criticato, e, giusto, era normale. E, lui ha sempre creduto.

0: importante per un
1: quello che è molto bello che lei dica questo di Marcello, che è una persona alla quale tutti noi italiani siamo molto affezionati, anzi colgo l'occasione per mandargli da qui un saluto. Poi lei ha trovato un altro allenatore italiano, diciamo, di una certa qualità, che si chiama Carlo Ancelotti, l'ha trovato in due momenti.
0: Anche, chiaro. E l'ho avuto alla Juve come allenatore e poi ho lavorato con lui come secondo allenatore a Madrid. Quindi sì, Carlo è un amico, comunque, vecchio amico, perché c'ha più anni di me, però anche Carlo è stato importante per la mia carriera, è bravo come allenatore. Bravo come allenatore perché ascoltava anche il giocatore. E quando tu mi preguntava, mi faceva la domanda di qual è stato l'allenatore più importante, per quello che dico tutti, perché ognuno ha le sue cose e quindi di ognuno prendi qualcosa. E di Carlo era questo. Parlava tanto con i giocatori e ascoltava, però ascoltava. Tutti ascoltano, però no.
1: Certo.
0: Non ti.
1: Alcuni sentono, altri ascoltano, ecco. È differente.
0: Ecco, però lui ascoltava bene i giocatori.
1: Quali doti deve avere un buon allenatore? Quali caratteristiche deve
0: avere? Per me la più importante è appassionata al calcio. E deve essere una passione però forte, perché dopo sai hai la gente che dicono quello che vince è bravo e quindi tutti gli altri sono coglione, no? Non è così, no. non è così, perché ci sono i bravi allenatori che non possono vincere, però non fa niente, vogliono vincere, intento, e poi ogni tanto anche perché non hanno la squadra, cioè ci sono, però il più importante per me è trasmettere qualcosa ai giocatori, quello che hai dentro tu, però dentro davvero, quindi quando sei appassionato che tu ti piace il calcio, lì trasmetti qualcosa al giocatore, sempre. E poi, ovvio, ci sono degli allenatori che hanno la squadra, la società per vincere.
1: Quanto è percentualmente il merito di un allenatore e quello dei giocatori?
0: No, penso che l'allenatore è molto importante, per me è 80%. Anche quando arriva il mattino, se tu sei serio, il giocatore è serio. Certo. Hai capito quello che voglio dire? È l'allenamento, tu quello trasmetti sempre la tua energia. Per quello che tu devi sempre, prima di arrivare, se hai qualcosa perché siamo umani, se c'è qualcosa in casa che non va bene, lo devi lasciare lì. Se tu lo porti, non va bene. E quindi quando tu arrivi lì, è l'energia che devi trasmettere al giocatore, è la buona energia per allenarsi, preparare la partita e fare le cose per bene. Io, per me, la cosa... Perché mi diceva tu delle partite che abbiamo vinto come allenatore, 3 Champions League, io avevo la squadra. Però io avevo ho trasmesso alla mia equipo la confianza totale e che avevo la certezza di vincere con loro. E io tutti i giorni gli dicevo quello: noi siamo bravi, però non è sufficiente. Noi dobbiamo lavorare di più, perché quando arriva la partita dobbiamo fare dobbiamo essere più forte degli altri, però è sempre. Io trasmettivo quello, e la confianza, e poi la mia energia, giocare, non buttare la palla o non so che, No, giocare al calcio che era più importante. Io, per esempio, nell'allenamento sempre mettevo la palla. E anche quando facevamo il fisico mettevo la palla. Non mi piace solo senza palla. Ci sono hai gente che fanno, però io dicevo a mio secondo, tu occupati di mettere la palla sempre quando fai il tuo lavoro, sempre mettere la palla.

0: riuscivamo a fare quello, mettere la palla anche lavorando il fisico.
1: Ma infatti il calcio è l'unico sport per il quale si usa l'espressione gioco, no? Non è che si dice il gioco della Formula 1, è il gioco del calcio, perché infatti la dimensione appunto ludica, certo, del gioco è essenziale. Certo. Senta, salvo pochissime eccezioni, quasi tutti i grandi allenatori sono stati centrocampisti, perché quella è la postazione in cui si vede meglio il gioco, sia la fase difensiva che quella offensiva?
0: Io credo che sì, possiamo dire che sì, perché per esempio il mio confronto è quello. Io nel mezzo vedevo tutto, sia dietro che davanti. Mi mettevo nel campo per ricevere la palla, anche de spalda.
1: Di spalle.
0: Perché mi costa con l'spagnolo, l'italiano,
1: francese, italiano, tutti insieme.
0: E quindi sì, penso che il centro, nel medio, il centrocampista, per me è il gioco, sì.
1: Io so che lei li ha allenati tutte e due, però se lei qui dovesse decidere chi allenare di nuovo tra Cristiano Ronaldo e Modric, chi sceglierebbe?
0: Tutti e due. Quindi non ti posso rispondere a quella domanda, perché mi piacevano tutti e due, anche Kroos, anche Benzema. Io avevo dei giocatori, ragazzo, c'è una cosa, e poi non è la partita, perché la partita è un conto, però allenarsi con loro a 5 metri, questo, per esempio Benzema, Kroos, Isco, no, non vedevi la palla, non la vedevi, non la perdevano mai loro, e quello è impressionante, perché pensa una ora e mezza di allenamento senza perdere la palla, mai. Ci sono 3-4 giocatori che facevano quello: Modric, Kroos, Benzema, Isco, Rodrigo. Cristiano la perdeva un po'. Però faceva dei gol impressionanti, quindi.
1: Quando saltava. Sì. E se invece c'è qualche giocatore di un'altra squadra che le sarebbe piaciuto allenare? A me verrebbe a dire Iniesta, ecco, ma...
0: Sì, ecco. Iniesta è stato con Xavi e Busquets, tre comunque. Però penso che la squadra che mi faceva a me... E qualcosa quando eravamo un po' più giovani è la squadra del Milan con Van Basten,
1: Rijkaard e Gullit
0: e bueno, Baresi, Maldini, chiaro, però tutti questi, e c'aveva anche Carlo nel mezzo, però questa squadra che vincevano tante partite. Quello era una squadra impressionante.
1: Quelli dei Sacchi.
0: Sì, dei Sacchi, sì.
1: Dunque, lei in campo, non nella vita, lo stiamo vedendo stasera, ma lei in campo dava, a me perlomeno, l'impressione di essere non solo un giocatore immenso, tra i 10 che era più bello vedere nella storia del calcio che abbiamo conosciuto, però di avere anche una certa malinconia, non so, un modo di stare in campo che non era mai esagerato, era sempre contenuto, era sempre, appunto, mi viene da usare l'espressione malinconia, non so se corrisponde al vero.
0: Non penso, però penso che ero giusto. Giusto. Al mio posto facevo le cose che dovevo fare, e non esagerare mai le bene o male.
1: Equilibrio,
0: sì. Perché nella vita non è che facciamo tutto bene, facciamo delle cose, anche delle cazzate, facciamo un po' delle cose un po' che non sono, però lì dobbiamo riflessionare e non andare anche... Dico quello per tutti i bambini che ascolta, perché ogni tanto Non è che possiamo a 15-20 anni fare tutto bene, non esiste quello, però dobbiamo riflessionare quando facciamo le cose un po' male per non rifarlo o...

0: dato tanto, però penso che per tutti diciamo sempre che la famiglia è importante. Per me è sempre per quello che per esempio oggi sono fermo, però la mia vita è bella, non è che sono
1: Depresso.
0: ecco, depresso a dire ah, non faccio più l'allenatore e sono. No, io so fare anche altre cose con la mia famiglia, vedere mio figlio andare a giocare, perché giocano tutti e tre, giocano in Spagna. Quindi mi piace queste cose, mi piace andare a vedere mio figlio giocare e non fare l'allenatore. E poi un giorno tornerò a fare l'allenatore. Però quando io faccio una cosa o quando sono tranquillo con quello che faccio, quindi la famiglia. E
1: E della sua vita sportiva? Tolto
0: la vita
1: il
0: sportiva.
1: mondiale? Per esempio, delle tre Champions, qual è quella che le è rimasta al cuore?
0: Io penso che è un po' difficile per la Juve, perché la seconda che abbiamo vinto contro la Juve. Però lì la seconda parte, la seconda
1: Secondo tempo.
0: secondo tempo che abbiamo fatto è stato veramente
1: Hai messi.
0: spettacolo impressionante.
1: Sì.
0: Però io, perché l'ho visto anche 2, 4, 5, 6 volte, lì ho detto questo calcio.
1: La perfezione.
0: Sì.
1: Sa che noi soffriamo a vederla fermo e speriamo che lei torni. Quando tornerà ad allenare?
0: No, sicuro che tornerò.
1: Molti juventini, io tra quelli, la vorrebbero vedere sulla panchina della Juventus.
0: Lo so.
1: Lo esclude? Lo esclude che possa avvenire?
0: No, non lo so, davvero che non è successo con la Juve, perché non so, perché ho fatto anche delle altre scelte, io ho fatto anche un'altra scelta. Io sempre la Juve ce l'ho qua nel cuore, perché mi ha dato tanto quando sono arrivato alla Juve. E poi in futuro, non lo so. La mia sensazione è quello che voglio fare in un futuro, però no, non parliamo di questo adesso. Il futuro è poter fare con la nazionale. Quello è quello che voglio fare un giorno, però vediamo.
1: Che cosa le manca di più dell'allenare?
0: L'amicizia tra i giocatori.
1: Aspettate, perché ancora ce ne abbiamo un po', quindi fermi tutti, non assaltate Zinedine.
0: Sì, quello, l'ambiente di allenarsi con un giocatore, fenomeni, perché quello è bello. Quando tu giochi in una squadra dove hai giocatori bravi, e lì è bello, anche per tu continuare a migliorare.
1: Se lei dovesse andare a cena con un suo giocatore, di quelli che ha allenato, di quelli che ha incontrato, non per parlare di calcio, ma per parlare di altro, con chi andrebbe?
0: Modric,
1: Modric.
0: c'è, Kroos anche. Però ci sono tanti, questa gente che sono un po' discreti, è tutta quella gente che mi piace, parlano solo in campo, non tanti fuori. Fuori sono gente che sono con la famiglia, tranquillo, quindi per quello che dico, perché siamo un po' come simili, grazie. Simili.
1: Allora, lei aveva un numero che tutti quanti abbiamo nel cuore, che è il 21, il
0: Sì,
1: 5, va bene.
0: 21, sì. La Juve.
1: Però immaginiamo invece il numero 10 non come numero, ma come ruolo, no? Lei in fondo è stato un numero 10 e come lei Platini e tanti altri. Non le sembra che quel ruolo stia sparendo? Perché io Il paradosso è che prima è sparito.

0: il libero. E in genere i liberi erano dei meravigliosi registi, era tutta gente intelligente, penso a Gaetano Scirea o a Franco Baresi o a tanti altri. Poi adesso sta sparendo il 10. E poi che resta del calcio se spariscono il 5, il 6, il 10?
1: È vero, è vero. È vero che quello che quando parlavamo di quello prima, di vedere partita e che sono un po' diverse oggi, è vero che il 10, però soprattutto la posizione, dietro la punta, è uno che riceve entre linea, quello manca, perché le linee sono così. Tac, tac e tac, sono tre linee, o uno fa quattro, o altro due, però non c'è più un giocatore solo che riceve entre linee. E quello è un po' strano. Io sì, forse giocherò oggi ancora. Difensivamente farò quello che mi dice l'allenatore, però offensivamente niente, proprio niente. Però è
0: Certo,
1: vero,
0: è
1: eh?
0: vero.
1: Vero, io farò quello che c'ho dentro,
0: Dentro.
1: quindi mettere entre linea dove il giocatore non mi posso prendere, vai, inventare sempre il gioco.
0: Dei giocatori di oggi, c'è qualcuno che le piace?
1: Ci sono tanti giocatori che sono bravi. Oggi non ti posso dire uno in particolare hai giocatori bravi e meno male per il calcio, per la gente che sono appassionati, però non ti posso dire uno in particolare. Prima ce l'avevo, Enzo Francescoli, a me faceva dei brividi quando lo vedevo giocare, davvero. L'ho visto a Marsiglia, l'ho visto. E io, per quello che quando mi vedo adesso, vedo Enzo, o quando vedo Enzo ve mi vedo, perché sono stato talmente a fare quello che vedevo io nel campo da lui, che era stato importantissimo per me e per il gioco.
0: Ildiz le piace?
1: Chi?
0: Ildiz.
1: Sì, giocatore della Juve,
0: Sì.
1: bravo. È bravo, è bravo e fa gol, però deve crescere ancora, deve prendere anche un po' più di, però bravo,
0: Struttura.
1: sì, un po' di struttura, però la squadra sta facendo con Igor, anche perché lo conosco, sta facendo bene, piano piano, e quindi sono contento per lui e per la Juve.
0: Invece centrocampisti ci sono che lei vede in giro che le piacciono?
1: Sì, però per esempio uno che mi piace a me e che c'è, per me è un giocatore che quando lo vedi toccare la palla ti fa qualcosa, ti fa come qualcosa nel corpo, è quello che gioca nel Barcellona.
0: Proprio.
1: Yamal.
0: A Yamal, che
1: Yamal.
0: però non è tanto centrocampista.
1: No, però. Lasciamo la posizione, però voglio dire
0: Sì,
1: qualcosa
0: che ha
1: che
0: la
1: ti fa.
0: tecnica.
1: Che c'è una, sì, c'è una cosa che è per quello che gli piace il gioco, quando lui tocca la palla, e io avevo, per esempio, per dire una partita che avevo fatto, è la seconda parte, come si dice?
0: Secondo tempo.
1: Secondo tempo contro l'Inter l'anno scorso, all'Inter. Pazzesco.
0: Pazzesco, sì.
1: Pazzesco, perché faceva delle cose, detto cazzo, però nessuno lo ferma, nessuno. E poi l'Inter è tosto, difensivamente non è che in casa, gli italiani sono bravi a difendersi, e lui faceva di tutto solo, da solo. Non è che, perché l'attaccante normalmente deve ricevere di qualcuno, lui no, veniva, andava e puh, detto. Questo è impressiona nel campo. E niente, poi ci sono i giocatori del Paris Saint-Germain, per esempio, per parlare del centrocampista, sì, sono giocatori come Vitinha e anche Neves, non perdono mai la palla, quindi sono dei giocatori bravi, che è importante.
0: È vero che Totti stava per venire al Real Madrid?
1: L'ha detto lui, sì. L'aveva detto lui. E non solo una volta.
0: Sì, più volte.
1: Perché ci dicevano due volte.
0: E invece Cassano è venuto al Real Madrid.
1: Cassano è venuto. Io ho giocato con... abbiamo giocato insieme, sì.
0: Ecco.
1: E lui doveva giocare. Lui non giocava, però doveva giocare. Perché era bravo, eh? Era bravissimo.
0: Però?
1: Bravissimo. Non giocava perché c'era un altro giocatore, però lui meritava giocare, perché era bravo.
0: Faceva un po' di casino però lui.
1: No. Quello è quello che dicono la gente, però
0: no,
1: lui...
0: lo dice pure lui però.
1: Sì, però è un po' esagerato, perché lui è un personaggio nel senso che è diverso, però come giocatore è bravissimo, faceva delle cose anche all'allenamento belle.
0: Beh, quando giocavano insieme Totti e Cassano era uno spettacolo,
1: sì.
0: Si trovavano a occhi chiusi.
1: Alla Roma, sì, vero.
0: Se lei incontrasse Zinedine Zidane bambino, cosa gli direbbe?
1: Vai dritto che comunque la tua strada nel calcio è scritta, certo. Vai. Perché alla fine è quello che io avevo questa passione e doveva solo lavorare più di altri, e quello che ho fatto. Davvero, non è che io ho detto a mia mamma e a mio papà voglio fare calciatore. Quindi lo farò, e l'ho fatto.
0: Allora, con questa frase finale di Zinedine, vai dritto, che corrisponde alla storia che lui ci ha raccontato, al freddo che aveva suo padre e alla gioia di un campionato mondiale vinto, di tre Champions, di una memoria e di un affetto che ha lasciato in tutti noi, io le posso solo dire questo: io in generale odio la fretta in questo tempo supersonico, però la prego, torni sui campi di calcio, perché abbiamo bisogno di lei. Grazie.
1: Grazie.

0: L'Iran ha interrotto unilateralmente i colloqui indiretti mediati dagli Stati Uniti nell'ambito delle trattative diplomatiche. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina alle guardie rivoluzionarie, la decisione di Teheran è una reazione immediata ai pesanti attacchi militari sferrati da Israele in Libano. Il governo iraniano aveva infatti posto come condizione imprescindibile per la firma dell'accordo un immediato cessate il fuoco nella regione. Dal canto suo, il premier israeliano Netanyahu ha giustificato l'offensiva nel sud del paese dei Cedri, parlando di una risposta obbligata alle ripetute violazioni della tregua e ai lanci di razzi operati dalle milizie di Hezbollah contro le città dello Stato ebraico. I comandi strategici delle forze di difesa israeliane hanno diffuso un urgente e tassativo ordine d'evacuazione rivolto alla popolazione civile nel quartiere di Daie, nella periferia meridionale di Beirut. Il portavoce in lingua araba dell'IDF ha esortato i residenti a trasferirsi immediatamente in aree sicure, specificando che l'azione militare di Israele non è indirizzata contro il popolo libanese, ma mira a colpire esclusivamente le strutture logistiche dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I comandi di Tel Aviv hanno avvertito che se proseguiranno i bombardamenti contro le comunità israeliane, l'esercito intensificherà i raid aerei e le operazioni di terra nella capitale. Grave fatto di cronaca in Calabria, dove i vigili del fuoco hanno scoperto 4 corpi carbonizzati all'interno di un'autovettura in fiamme. Il veicolo era fermo nell'area di un distributore di carburante lungo la strada statale 106 da Mendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine, i resti apparterebbero a 4 migranti d'origine pakistana. Gli investigatori della squadra mobile e i carabinieri escludono l'ipotesi di un semplice incidente stradale, concentrandosi sulla pista dell'omicidio plurimo. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, mentre viene al momento escluso un legame con le cosche dell'Andrangheta. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto le celebrazioni ufficiali per l'80° anniversario della fondazione dello Stato Repubblicano, incontrando le categorie fragili e giardini del Quirinale. Ad accogliere il Capo dello Stato, la Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, con un'esecuzione di brani storici simbolo della rinascita e dello stile italiano nel mondo. In un messaggio ufficiale trasmesso a tutti i prefetti d'Italia, Mattarella ha ricordato la storica svolta del 2 giugno 1946, avvenuta dopo il ventennio fascista e la tragedia bellica, esaltando la Costituzione come patto civile fondato sui valori imprescindibili di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace. Il sistema creditizio nazionale consolida una straordinaria, vertiginosa fase di crescita economica. Un'analisi dettagliata condotta dal Centro Studi di Unimpresa evidenzia come gli utili netti complessivi delle banche italiane abbiano toccato nel 2025 la quota record di 47,5 miliardi di euro, registrando un incremento costante rispetto ai già brillanti risultati del biennio precedente. I ricavi totali del comparto hanno raggiunto la soglia dei 110,2 miliardi di euro, a fronte di imposte versate allo Stato per oltre 9 miliardi. I dati confermano il quinquennio d'oro post-pandemia nel settore finanziario, con performance e margini di interesse nettamente superiori rispetto ai livelli storici registrati nel 2018. Grande delusione per migliaia di spettatori in tutta Italia, debutto dell'attesissimo Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, originariamente in programma per il prossimo 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato ufficialmente posticipato al 2027. È stato lo stesso cantautore romano a comunicare che è stato colpito da una forma acuta di polmonite interstiziale, con una prognosi tassativa da almeno 90 giorni di riposo e cure mediche. Ovviamente tutti i concerti in programma quest'estate sono stati posticipati e gli organizzatori hanno confermato che i biglietti già acquistati resteranno validi per le date di recupero, prevedendo comunque la possibilità di richiedere il rimborso entro la fine del mese. Tennis, grande impresa sulla terra rossa del Roland Garros per il 24enne romano Flavio Cobolli, che ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dello Slam parigino superando lo statunitense Zachary Svajda. Il tennista azzurro numero 14 del ranking mondiale si è imposto in 4-7 con il punteggio finale di 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Per il giovane talento capitolino si tratta del secondo quarto di finale e in carriera in un torneo del grande Slam dopo il traguardo raggiunto sull'erba di Wimbledon.
1: Donne e parità di genere, aerospazio, innovazione per l'agricoltura e nuove opportunità per start-up, ricercatori e imprese. Questi temi al centro di Innovation Village, il network sull'innovazione del Mezzogiorno che si svolge a Napoli e che per il quinto anno consecutivo vede il sostegno della digital company Optima Italia.
2: La nostra presenza a Innovation Village non è un'occasione sporadica, questa è la quinta edizione che sosteniamo questa bellissima manifestazione, è una manifestazione che per il Mezzogiorno rappresenta il punto di riferimento di incontro fra imprese, istituzione, ricerca. La nostra è un'azienda che nasce e cresce con una forte vocazione, una fortissima vocazione all'innovazione e quindi la nostra presenza qui è venuta più che spontanea.
3: Per noi è fondamentale la partnership con un'azienda come Optima che crede, diciamo, nell'innovazione e nell'inclusione, quindi per immaginarci un futuro è quello che proviamo a fare in questi due giorni, a dare l'idea di un futuro migliore, più inclusivo, più sostenibile, e quindi noi lo possiamo fare solo grazie al supporto di partner che credono negli stessi nostri valori.
4: Credo che il gender gap si supera con scelte concrete, non con assiomi scritti in un bilancio di sostenibilità, ma facendo cose, puntando sulle persone. Noi in Optima crediamo molto nei percorsi di crescita, di formazione, puntiamo sulla crescita delle competenze delle persone, ma soprattutto diamo spazio e creiamo degli spazi inclusivi dove poter far crescere il talento.
1: Durante la manifestazione è presentato il premio AI for Energy e Sustainability 2026, iniziativa dedicata ai progetti più innovativi capaci di coniugare tecnologia, sostenibilità ed efficientamento energetico.
5: Innovation Village ci ricorda ancora una volta come in realtà il futuro non arriva da solo, non si fa da solo, ma si costruisce, si finanzia e si premia.
6: Ben trovati con un nuovo aggiornamento previsionale per la giornata di martedì, quando una staccatura atlantica ben organizzata sull'Europa centro-occidentale invierà un nuovo impulso instabile, coinvolgendo anche parte del nostro territorio. Dalla grafica della nuvolosità notiamo come le nuvole saranno più compatte sulle regioni settentrionali, qualche nuvola anche al centro-sud, ma comunque di poco conto. Le precipitazioni interesseranno dunque il nord Italia, con fenomeni che tenderanno progressivamente ad estendersi da nord-ovest verso le regioni di nord-est. E dunque, in definitiva, quella di martedì sarà una giornata sostanzialmente stabile al centro-sud, con sole protagonista, solo qualche locale goccia di pioggia nelle aree interne del centro Italia. Al nord invece transiterà questa perturbazione che porterà dei fenomeni localmente intensi, specialmente nella seconda parte della giornata, con la possibilità anche di locali grandinate. Le temperature massime saranno in netto calo al nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Flavio Cobolli continua a fare sognare l'Italia sulla terra rossa di Parigi. Con una prestazione d'altissimo livello e grande tenuta mentale, il 24enne romano supera l'outsider statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, volando ai quarti di finale del Roland Garros. Per l'azzurro si tratta del secondo quarto in uno slam in carriera dopo Wimbledon 2025. Cobolli domina i primi due set mostrando un tennis vario e aggressivo, ma subisce ritorno del californiano nel terzo parziale. Nel quarto set Flavio vola sul 5-2, fallisce due occasioni per chiudere al servizio cedendo alla rimonta di Svajda, ma nel decisivo tie-break mantiene i nervi saldi e sigilla il match grazie a un passante vincente. Dopo questo successo Cobolli vola virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì affronterà nei quarti vincente del match tra il canadese Ogier Yassim e il cileno Tabilo. La top 10 mondiale è ormai a un passo. Direttamente dalla sala stampa di Coverciano, Marco Palestra esce allo scoperto, lancia un messaggio chiarissimo d'apertura all'Inter che lo ha messo in cima alla lista dei desideri estivi per Christian Kivu. L'esterno azzurro di proprietà dell'Atalanta si sente ormai maturo. Sono pronto per il salto in un grande club, dice. La stagione appena conclusa a Cagliari mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Il cambio di ruolo da mezzala esterno lo devo a Fioretto nell'Under 16 dell'Atalanta, mentre il passaggio nell'Under 23 è stato fondamentale per conoscere il professionismo. Unica luce azzurra nella tragica notte dell'eliminazione mondiale azzenica contro la Bosnia, Palestra guarda avanti pur portandosi nel cuore l'annata in Sardegna. A Cagliari ha detto: mi hanno accolto benissimo, sono felice di aver chiuso battendo il Milan nell'ultima giornata, ora penso solo a Lussemburgo e alla Grecia, dobbiamo ripartire. Grande spettacolo e gol al Maracanã per l'ultimo test casalingo del Brasile di Carletto Ancelotti prima del mondiale negli Stati Uniti. La Seleção ha travolto Panama con un perentorio 6-2, a segno Vinicius, Casimiro, Ryan, Paquetá, Igor Thiago su rigore e Danilo Santos, mentre Neymar ha assistito al match dalla tribuna a causa d'un problema al polpaccio. Il Brasile volerà ora a Cleveland per l'ultima amichevole del 6 giugno contro l'Egitto. Intanto il figlio di Carlo, Davide Ancelotti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano, dopo i mondiali al fianco del padre, si metterà in proprio firmando un biennale con i francesi per guidarli in Ligue 1 e in Champions League. Dietro il ritardo dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ci sarebbe una vera e propria battaglia legale in corso con il Milan. Il tecnico livornese e il suo staff contesterebbero infatti alla dirigenza rossonera le modalità dell'esonero della notifica tramite PEC, arrivata ben 4 giorni dopo il comunicato pubblico. Valutano una richiesta per danno d'immagine. L'intoppo sulla buona uscita non frena però il mercato del Napoli. Il DS Manna lavora per sostituire De Bruyne vicino all'addio con il pupillo d'Allegri, Adrien Rabiot. Per la porta si tratta con il PSV per Kovar, mentre in difesa i fari sono puntati su Mario Gila e Dodo, da valutare infine tesoretto dei 13 rientri dei prestiti. Il Giro d'Italia 2026

0: Si è chiuso nella splendida cornice di Roma con il ruggito d'orgoglio di Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek si riscatta dalle delusioni accumulate nelle tre settimane vincendo in potenza la passerella finale di 131 km precedendo Giovanni Lonardi e Paul Fenot. La classifica generale consacra invece definitivamente Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese della Visma conquista la maglia rosa della 109esima edizione impreziosita da ben 5 trionfi di tappa, entra nell'Olimpo del ciclismo avendo vinto in carriera tutti e tre i grandi giri, Tour 2022 e 23, Vuelta 2025, Giro 2026, primo degli italiani nella generale Davide Piganzoli, ottimo ottavo. Domenica indimenticabile al Mugello per il Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento della MotoGP. Marco Bezzecchi firma un capolavoro assoluto, trionfa sulla pista di casa, al comando per tutta la seconda metà di gara. Il riminese dell'Aprilia fa esplodere il circuito, vincendo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Grazie a questo successo il Bez consolida la leadership del mondiale. Vincere qui è qualcosa che sognavo fin da bambino. È incredibile, ha dichiarato. Ai piedi del podio chiude l'ottimo Yogura, Aprilia Trekhouse, quarto davanti a Fabio Di Gianantonio, Ducati e VR46. Settimo posto per Marc Marquez, a rientro dopo il doppio intervento. Completano la top ten Raul Fernandez, Fermín Aldeguer e Diogo Moreira.
1: Conosco Silvio Baldini da quando era giovane. Ho seguito la sua carriera che è partita dalla base, dal mondo dei dilettanti per arrivare fino alla Serie A. E ho gradito moltissimo questa sua convocazione per guidare la nazionale, quella delle vacanze poi, perché al mondiale non ci va, e ho anche raccomandato che valeva la pena, secondo me, trattenerlo e farlo diventare CT. Poi lui si mette a parlare e combina dei guai, sempre dovuti al suo atteggiamento fin troppo modesto nei confronti di questo mondo. Dice: non ho un curriculum adeguato per diventare CT della nazionale. Io penso che sia modestia, se no dovrei preoccuparmi, perché Silvio dimostrerebbe di non conoscere la storia del calcio, la storia della nazionale, la storia del mondo che lo riguarda da vicino. Perché dovete sapere che, escluso Lippi, il quale ha vinto alla grande il mondiale del 2006 con l'Italia Juve, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Berzot, i CT vincitori con la squadra azzurra, non avevano praticamente curriculum, nel senso che Pozzo fu chiamato da attività che svolgeva e si inventò CT da un giorno all'altro, mentre Valcareggi e Berzot, diretti dal saggissimo Artino Franchi, si prepararono a vivere la vita da allenatori allenando il Prato, dopodiché dal Prato alla nazionale. Valcareggi vince un meraviglioso europeo, Berzot vince un meraviglioso mondiale. Che cosa vuole Baldini? Che curriculum vuole presentare? Vai a giocare a vincere e io spero che resti anche per le puntate successive.
2: Buongiorno e buona settimana a tutti. Oggi è lunedì e vi chiedo un po' di pazienza, molto presto ritorneremo alla normalità con la nostra, la mia solita location. Vi ringrazio stasera e stanotte soprattutto. Ieri sera e nella notte ho trascorso piacevolmente il mio tempo per una ventina di minuti leggendo tutti i messaggi che mi avete mandato sull'ultimo video che ha fatto il botto, perché erano argomenti che chiaramente vi interessavano. I commenti sono variopinti, io rispetto i commenti di tutti e andiamo avanti. Una considerazione vorrei fare adesso, che mi sembra anche centrale per il modo di metterci la faccia e di non metterci la faccia, perché io credo che la faccia vada messa sempre senza alcun tipo di problema, e se mandi un altro non hai bisogno del postino che ti consegni una lettera quando attraversi i casi e puoi andare direttamente tu. Fuori da questa metafora, io ho gradito poco le parole di Stellini, e siccome

0: Devo dire quello che penso. Io ritengo che Stellini avrebbe dovuto rifiutarsi di parlare di De Bruyne, perché vi piacciono o non vi piacciono le dichiarazioni di De Bruyne, ci sta che possono anche non essere piaciute, ma bisogna anche capire quello che è successo nel rapporto con De Bruyne, come è stato utilizzato e tutto quanto, ma Antonio Conte secondo me ha perso un'occasione per metterci lui la faccia, non si manda mai il vice. Io ho la sensazione che Conte abbia letto questo messaggio, ci sia rimasto un po' male e anziché rispondere lui ha mandato il vice a rispondere, è una mia sensazione, ma comunque è un errore, perché comunque, ripeto, De Bruyne ha parlato di te, del tuo gioco, sei un difensivista, io non entro sul discorso del difensivista o meno, ma ribadisco il concetto. Conte merita il rispetto per aver vinto a Napoli, ma hanno speso una tombola per accontentarlo e hanno speso una tombola perché se tanti soldi mica sono i miei o i vostri, e quindi il cartello, ho letto tanti messaggi opposti, il cartello ma lui ha vinto e saremo riconoscenti, certo, ma bisogna vedere quanto hai speso l'anno dopo per vincere soltanto una Supercoppa. Voi pensate che senza Noah Lang, senza Luke, il Napoli non avrebbe centrato l'obiettivo della Champions? Io penso che l'avrebbe centrato tranquillamente. Ma poi, se uno attacca me, perché devo mandare il mio socio dello staff? Non posso rispondere io? Mica ha attaccato Stellini. E poi vorrei dire a Stellini che secondo me ha perso una grande occasione per non far da tramite, perché chi fa da tramite per me sbaglia, che dovrebbe parlare anche di Lukaku Stellini, o farsi dire da Conte cosa parlare e dire di Lukaku, indipendentemente dal chiarimento che ci può essere stato, che non ci può essere stato, non lo so, perché Lukaku è costato a Napoli una cifra e Stellini dovrebbe dire forse: chiediamo scusa per l'operazione Lukaku, l'abbiamo chiesta noi, De Laurentiis ha fatto una cosa contromano per soddisfare una nostra richiesta e le cose non sono andate bene. Questo avrebbe dovuto dire Stellini. E la prossima volta, se io chiedo ad Antonio, fai che Antonio risponda a me, se io chiedo a Pasquale, fai che Pasquale risponda a me e che non risponda Giuseppe al posto di Pasquale. Perché? Premesso questo, dobbiamo trascorrere la nostra settimana e credo le prossime ore a parlare di allenatori. Vediamo Ragnik, Glasner, vanno d'accordo, è il suo cavallino rampante, uno dei pochissimi della scuderia. Vedremo se troveranno l'intesa e quando arriverebbe Ragnik. Per quanto riguarda Slot, la suggestione che c'è stata, ed io ho citato il sito francese che ne ha parlato, non ha portato fin qui a delle cose concrete, ma vedremo. Il Milan è un fuggi-fuggi generale, poi chiaramente la società potrà anche decidere di trattenerli, ci mancherebbe pure, ma contro voglia non si trattiene nessuno. Mi fa piacere che oggi siano state riprese da siti, account, video di tutti i tipi il discorso che vi ho fatto su Rabiot un paio di giorni fa. Ieri, 3 giorni fa, ho aggiunto Ghila per il Napoli, lo confermo, ne parliamo. Non c'è fibrillazione per quanto riguarda Allegri, in questa settimana si dovrebbe passare alla fase operativa, ma ripeto, non c'è fretta, si tratta soltanto di scandire. E tornando al discorso di ieri sulla Juve, aggiungo un paio di cose. Ho visto che oggi i giornali, alcuni, hanno titolato su Colomuani, confermando quanto vi ho raccontato ieri mattina in anteprima sul fatto che in Italia l'unica pista plausibile per Colomuani è la Juve, non certo la Roma che cerca un altro tipo di attaccante, e se dipendesse da Spalletti ne prenderebbe questi due, Vlahovic e Colomuani. Lui firmerebbe domani mattina, da verifiche che ho fatto. Poi che Vlahovic ci sia questo balletto del rinnovo, che la Juve forse, come lì l'ho già fatto questo video, non ha le stesse idee di Spalletti sul rinnovo, ma Spalletti pensa che un altro attaccante così forte sia difficile trovarlo, oppure non lo trovi tanto facilmente. Quindi se io aggiungo Colomuani a Vlahovic, Colomani, Vlahovic, mi dedico alla gestione di Open Dai e cerco una sistemazione per David se dovesse arrivare, altrimenti resto con tre, e tenendo conto che anche Zegrova può essere un punto di domanda, e tenendo conto che se parli di talenti del Real Madrid, Ottolini aveva seguito ai tempi del Genoa, dovrebbe memorizzare una cosa, che la Juve non è il Genoa e che soprattutto c'è bisogno di celerità, rapidità. Non si può andare a 10 km orari, bisogna chiudere le operazioni, bisogna evitare una fibrillazione che è già evidente. Alla Juve era stato proposto anche Mateta, un nome che sicuramente possiamo tenere se non andrà altrove, essendo a un anno salvo rinnovo dalla scadenza del contratto. A proposito di allenatori, volevo aggiungere che in settimana il Verona incontrerà Gilardino, credo giovedì, venerdì, ho letto di Juric, non ho conferme di un ritorno di Juric, mentre attenzione a un possibile ritorno di Baroni a Verona, nel momento in cui Baroni dovesse eventualmente accettare di tornare, qualche Serie B, qualche club di Serie B ha bussato alla sua porta, questa è una cosa che dobbiamo seguire con una certa attenzione. Avete visto che ci sono state conferme anche su Solet, il video di ieri mattina, Solet con Umani, attenzione, occhio, ci sono stati collegamenti di tutti i tipi sotto questo aspetto, e sono due piste con Umani e Solet che sicuramente vanno seguite con una certa profondità, perché in questa settimana dovremmo, e sottolineo dovremmo, risolvere tutti i quiz della panchina e delle panchine, il Sassuolo, il Torino con Aquilani che adesso viene visto da tutti in pole, veniva dato fino a ieri mattina a Bati, io ho pensato sempre che Aquilani il Torino lo voglia incontrare prima di decidere, che magari lo preferisca al 2-10-7% in più, e quindi il Sassuolo, e quindi la Fiorentina con una telenovela per liberare Grosso, che appartiene secondo me al fatto che nell'ultimo periodo qualche nervosismo credo ci sia stato tra Grosso e il Sassuolo, anche alla luce delle parole di Carnevali che ha detto, ricorderete, qualche giorno fa, Grosso vuole andar via, evidentemente qualcosa si è rotto, altrimenti per me quelle cose l'amministratore delegato del Sassuolo non le avrebbe dette. La Roma è standardizzata, è schematizzata, è orientata a fare quelle cose nei ruoli che vi ho detto, quindi adesso per fortuna Scamacca e di Scamacca non si parla più, Zirze piace moltissimo, ma è una prima punta, Scamacca è una prima punta, Colomani è considerato una prima punta, da questo momento in poi concentratevi sugli esterni offensivi con i nomi che sono stati fatti, Greenwood, Somerville, ne può venire fuori qualche altro, difficilmente credo Nusa, ma saranno i giorni anche della Roma che in questo mese di giugno dovrà fare una plusvalenza, una cessione secondo quanto era stato precedentemente programmato. Ma noi ci rivediamo presto, come vedete la giacca significa cosa? Che io soffro il caldo, ma faccio finta di non soffrirlo. Ciao ragazzi, a presto e grazie.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo come sempre dall'immagine satellitare che ci mostra l'arrivo dell'Atlantico sul vecchio continente con un primo impulso instabile giunto questa notte al nord Italia. Temporali anche in questa giornata, lunedì mattina sul nord-est, altrove una situazione tranquilla, ma qui ad ovest un secondo impulso instabile oceanico dalle isole britanniche e dalla Francia raggiungerà l'Italia nel corso proprio di martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Andiamo a vedere gli effetti con questo minimo di bassa pressione, il cedimento ad alta pressione appunto al centro-nord tra martedì e mercoledì 3 giugno, condizioni di tempo a tratti perturbato per la formazione di temporali anche di forte intensità, l'anticiclone difatti tenderà a indietreggiare, sarà più defilato con i massimi tra Portogallo e Medio Atlantico, probabilmente poi nel weekend ritornerà sui suoi passi verso l'Italia favorendo un fine di settimana più stabile e con temperature nuovamente in aumento anche al nord. Intanto però ci attendono temperature in medio addirittura al di sotto nella giornata di martedì.

di 2 giugno, complice l'arrivo di quest'aria più fresca oceanica, aria normanna che raggiungerà il centro nord nella giornata di martedì a suon di temporali. Il sud invece vivrà ancora una giornata calda con valori sopra media per venti di libeccio e di scirocco, temperature grosso modo attorno ai 30 gradi, gradi più, gradi in meno. Ecco il focus delle precipitazioni con un pomeriggio lunedì di nuovo a tratti

Attenzione a fenomeni localmente severi con colpi di vento e grandinate anche di medio-piccole dimensioni. Qualche temporale domani, poi verso la serata, si formerà anche al centro, soprattutto lungo l'Appennino, Toscana, Umbria, Marche. Il sud invece ancora all'insieme alla stabilità la giornata con sole e caldo tipicamente estivo. Caleranno un po' le temperature qui nella giornata successiva di mercoledì 3. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan è stato bello, hanno perso delle occasioni, come hanno perso delle occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto secondo me la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che il pubblico non parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché in molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro, c'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era un ballo anche Italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui, perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore, il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio positivo. Però è tanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci, insomma, viene da dei campionati importanti, è arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri e De Laurentiis hanno fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì, per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, è anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi che possa, in cui possa aspirare, che possa portare quello che è perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
0: Parliamo adesso anche del tuo Parma, con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
1: Allora, innanzitutto ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle

0: e delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga, perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una regressa come la Cremonese, che a parere mio era molto più, era molto più attrezzata con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani, probabilmente qualcuno verrà ceduto, perché chiaramente la politica della società è questa. È altrettanto brava nel cercare, nel trovare, nel scopare giovani interessanti che possono emergere, come è successo di questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, dalla Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito, ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi in un ambiente. Nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
1: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
0: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, a parer mio, che ha giocato il miglior calcio. È a volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
1: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
0: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor. In realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se ne rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici. Però ecco, presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi o comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una continuità in quello che credono, in quello che è anche lo stile Juventus.
1: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Andiamo a salutare in collegamento.

0: Con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
0: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società, stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
1: Ma io sai, per me sono di una porta aperta, secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno, a Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto che è importante che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona con cui, che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi speriamo per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
0: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
1: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma, di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe un. Hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso del tempo, insomma, come giocatore come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Un buon segno, dai.
0: Ecco, una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
1: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, è la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella della Roma deve far parte, ormai visto, approfittando anche, diciamo anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista, è riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. Chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre adesso, chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, quindi c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale, per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto, bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
0: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel

0: che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Cosa ne pensi?
1: Ma io, sai, sono questa esterofilia, sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere. Ma al di là del budget, io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori. Quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di partire dai più importanti, di andare via. Quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via, perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbi però lui se le può permettere, perché da quello che ho capito fa parte integrante
0: Sì.
1: dell'azionariato della proprietà, diciamo così. Quindi lui non lo può cacciare via nessuno, indubbiamente. Ma al di là di questo, mi pare che ancora stiano componendo, non ci sia ancora la cosa a cui devono mettere a posto il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire, e anche gli stessi giocatori possano avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo poi quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi, per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate, proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
0: Leao pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
1: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima di Atti, mi hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità di tempi che stiamo percorrendo, nel senso che è sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelli che sono le ambizioni e

Allora, io vi ricordate, io sono un diesel, cioè parto lenta, parto lenta, parto lenta, poi prendo proprio, comincio, a volte prendo fuoco, a volte un po' meno, e poi non la smetto più di parlare, non la smetto più di parlare e arrivo sempre in ritardo. Scusate, devo andare. Chiudo, scusatemi, scusatemi, è vero. Spesso mi ritrovo a dover esternare determinati pensieri, mi importa sempre molto quello che pensate voi, infatti mi scrivete quello che è successo venerdì, ma niente di che, in realtà è successo giovedì che abbiamo parlato di quello che poi è successo a Belen. È vero, questo è Gossip, il salottino delle amiche, dove si dovrebbe parlare di tutto, anche magari dei fatti degli altri. Ma allora, in realtà per natura, mia madre non mi ha mai abituato al pettegolezzo, ovvero è sempre stata una donna al casa, lavoro e famiglia. Non gli è mai interessato molto quello che i pettegolezzi della gente, differentemente da mia sorella, che io e mio fratello siamo andati all'asilo nido, siamo andati all'asilo, abbiamo fatto questo, il classico iter di genitori pieni di lavoro fino a qui. Mia sorella invece è stata, tra virgolette, un pochino più fortunata perché nata dopo 10 anni da me. Una carissima amica di quando era ragazza di mia madre si è offerta di farle da babysitter. Questa persona, diciamo così, vuole sempre sapere tutto di tutti, e a tutti i funerali, e a tutti i matrimoni, se c'è qualcosa che vuoi che la gente, vi ricordi quello che ho detto, se c'è qualcosa che volete che il mondo sappia, che il paese sappia, che la città sappia, ditelo a una determinata persona, e questa persona lo dirà a tutti con una tale naturalezza che non sembra neanche un pettegolezzo. Ecco, mia sorella è cresciuta in questa famiglia, una famiglia comunque normale, una famiglia per bene, però c'è questo vezzo di questa donna che lo ha trasmesso alla figlia e che l'ha trasmesso a mia sorella. Infatti mia sorella ama molto il pettegolezzo, ama molto sapere le cose degli altri, ama sapere, oh, questo è uno scandalo, piuttosto che io non ho, probabilmente è così, no? Lei assorbe, è una persona che assorbe dove si trova. Questa cosa non mi piace, non è mai piaciuta neanche a mia madre, però ragazzi, così, almeno se gli dico, se devo sapere qualche pettegolezza, se devo sapere se c'è qualche novità, so che anche chiederlo, e quindi è a lei, perché lei si fa veramente i fatti di tutti. Ma sì, vabbè, comunque, stavamo dicendo che questo dovrebbe essere anche un qualcosa di carino, no? Nel senso che dovremmo parlare in maniera anche abbastanza leggera di quello che succede. Ora, noi non parliamo di politica, non parliamo, forse ogni tanto la tocchiamo leggermente con Mauro, ma noi no, noi no. Però ultimamente stanno succedendo un sacco di cose molto wow. E non solo il fatto che Belen non sia stata bene, e alla quale mando un abbraccio grande, ma penso che a volte parlare anche con cognizione di causa, con consapevolezza, determinate cose faccia bene. Mi spiego. Sono andata comunque a vedere, perché oggi è lunedì, ma io sono andata comunque a vedere un po' come si sono svolte le cose. Ci sono alcune persone che poi si dimostrano quelle che sono. Oppure non si sa quello che hanno fatto, no? Come quando si dice la beneficenza la fai in maniera discreta, perché altrimenti la fai solo per dimostrare che ne so io, che hai un cuore buono, che sei generoso, che sei un filantropo e robe di questo genere. Diversamente, la più grande, come dire, secondo me, ostentazione fastidiosa è quando platealmente fai qualcosa. Allora, io sono andata, mi tengo sempre abbastanza aggiornata. Ci sono cose sulle quali mi soffermo volentieri, sulle cose, altre su dipende dalle pagine, le leggo piuttosto in maniera piuttosto distaccata. La settimana scorsa ho letto un articolo dove Caterina Balivo, La Volta Buona su Rai 2, se non sbaglio, che mi capita ogni tanto di vedere perché mi piace molto come fa spettacolo, nel senso che dà la possibilità agli ospiti e a chi magari porta, a chi intervista, quello spazio.
Quello spazio è tutto tu, in quel momento sei tu la protagonista, in quel momento tu mi devi raccontare quello che è successo, ma è un pezzetto frammentario. Dopodiché lei switcha subito con un altro

argomento. E io trovo che sia molto brava perché lo fa senza fartelo pesare. Non parliamo, ragazzi, tutte le volte che dobbiamo veramente pensare a qualcuno, qualcosa, o uomo o donna che sia, ci fossilizziamo sulla sua bellezza. Allora, Caterina Balivo è una madre di famiglia, una moglie, una donna molto bella nella sua semplicità, perché è ovvio che non sia particolarmente appariscente, ma è normale. Cioè, ecco, ha quella bellezza normale e naturale. È naturale che potremmo incontrare in tutti. Questa cosa, tra l'altro, mi fa venire in mente quelle serie televisive tipo danesi o svedesi, e quando dici: Madonna, ma io me li ricordavo più belli sti svedesi, Madonna, ma che brutti che sono questi protagonisti. Fermi tutti. Abbiamo fatto anche un'analisi di questa cosa. Non è che sono brutti, è che tendenzialmente i casting, tutta una serie di cose, sono improntati nel scegliere persone molto belle. Per esempio, come si chiama? Roberta Levante, mi pare, o non ricordo mai i cognomi, figuriamoci. Comunque, quella fiction su Rai 1, Notaio a Sorrento. Vi ricordate che ne avevamo detto che mi è piaciuta molto, spero in una seconda stagione, ed è totalmente perfetto e patinato, che anche le creature meno belle fisicamente in qualche modo sono interessanti, ma sono pochissime, forse. Cioè, c'è il ragazzo amico di Leda, che è quello col nasone tutto riccio, che fa il carrozziere, che non sarà bello, ma è di una simpatia incredibile. Cioè, tutte le volte che apriva bocca c'era veramente, ti faceva ridere, perché, ma non era quella, simpatia, ironia, pungente, davvero molto carina. Però non è sicuramente un uomo avvenente, un uomo molto bello. E nelle serie televisive danesi, svedesi, sono bruttissimi. Cioè, Mauro che mi dice: Mamma, ma quanto sono brutti questi? Io lo guardo e gli faccio: Sì, effettivamente hai ragione, ma è la normalità. Cioè, è più facile che noi incontriamo quotidianamente persone non wow, avvenenti, super mega patinate, super mega belle, ma incontriamo persone normali. Io, per esempio, posso essere una persona graziosa, carina per taluni, brutta per altri, molto bella per altri ancora. E così è sempre, perché è veramente la bellezza sta negli occhi, sta in chi guarda. Però ci sono sicuramente alcune serie televisive dove tutti sono tutti brutti. Ma non sai che sono tutti brutti? È che quando tu vedi una svedese ti dicono: Ah, questa viene dalla Svezia, è una fotomodella. Se non è bella lei, chi lo è? Io? No, dai. Quindi non siamo abituati a questa. Ed è sbagliatissimo perché non siamo abituati siamo abituati, anzi, scusate, a volere la bellezza, a cercare la bellezza sempre e comunque. Per me la Balivo è naturale, veste in maniera divina, perché io adoro come si veste, perché è sempre molto fresca, è sempre molto rispettosa per il pubblico. Probabilmente è una sorta di Pippo Baudo, ma al femminile. Se mi posso permettere, perché è rispettosa del pubblico, è rispettosa degli ospiti, è rispettosa degli inviati, ha il rispetto. E la Balivo è stata molto chiara, ha detto: se chi si perde questa puntata può rivederla su Rai Play e può rivedere e non dire che non ha potuto sentire quello che io ho da dire, ovvero qualsiasi testata giornalistica, e ha fatto i nomi, si permetta di pubblicare le foto di Belen che sta male, non sarà mai più né mio ospite, né potrà né ora e né ma mai più, né ora né mai, non verrà mai più ospite nella mia trasmissione. E capite bene che per delle testate giornalistiche che costano un euro, ha voglia di vendere giornali. E quindi anche avere uno specchio, una pubblicità in un programma che comunque è molto seguito, come quello di Rai 2, capite che, cioè, dici: aspetta un attimo, ma mi conviene sta cosa? O mi conviene di più che tutte le signore possano vedermi che io presento il mio giornale o che presento delle notizie, ma questa di Belen la lasciamo proprio agli squali, ai piragna?
E se sono furbi, hanno dato retta alla Balivo, perché io, per esempio, onestamente preferirei andare ospite dalla Balivo e fare, avere questo mio spazio da opinionista piuttosto che vendere, sì, un boom di copie, ma poi mai più. È stata molto chiara, è stata lapidaria e questa cosa mi piace. Questa cosa mi piace perché non è stata, non ha fatto moine, è stata molto seria nel suo proclama. Del resto il programma è suo, sei a casa sua e fai quello che dice la padrona di casa. Non è che sei invitato, allora dal momento in cui anche lei lavora per la RAI pensi che. No, sei a casa sua. È come quando, per esempio, ci sono i cantanti, gli attori hanno la propria pagina, tendenzialmente quasi nessuno ormai se la cura da solo, di solito hanno come si chiama, media manager, una roba del genere si chiamano, e curano loro le loro pagine internet. Diversamente, quando una persona che a te non piace, posso fare mille esempi, alla sua pagina, magari la cura lei o magari no. Tu entri in quella pagina e devi dire per forza quanto disprezzi quella persona, quanto non ti piaccia. Allora, i casi sono due: o lo dici in una maniera che va a non semplicemente mi fai schifo, vergognati, queste cose odiose che tra l'altro finalmente stanno nascendo delle pagine dove mettono la faccia. Ancora non il nome perché non si può per legge, la faccia di quelli che dicono queste cattiverie. E ve lo dico. E ve lo dico, se questa persona scrive un post e voi non siete d'accordo con questo post, avete due strade. Visto che l'avete letto tutto, vi sentite titolati nel dovere dire la vostra e fatelo. E se volete veramente dire che a voi questa persona non piace come ragiona, non piace come pensa, però fatelo strutturato. Cercate di strutturarlo in un italiano corretto. Così venite anche magari presi seriamente. B, cercate di essere coerenti, nel senso, non vi piace quello che ha pensato questa persona. Se non vi piace tutte le volte questa persona, cosa la seguite? Perché dovete entrare a casa sua? Perché la sua pagina è casa sua ed offenderla non sta bene. Se quello che in quel momento dice vi ha particolarmente disturbato, allora secondo me è corretto dirlo. Ma siate inerenti a quello che dice, poi magari potete dire è l'ennesima volta che ti leggo ed è l'ennesima volta che leggo le tue cattiverie, leggo un pensiero becero, che ne so, cercate di avere anche voi di elevarvi in un commento che non sia come quelle persone che non sanno parlare, non sanno discutere e menano le mani o cominciano a parolacce. Piuttosto, veramente, signori, non fatelo. Non fatelo. E spesso mi capita di vedere quelle pagine dove denunciano le persone che non più tardi di qualche. Ma quando è stato? Venerdì mi pare. Scrollo, termine giovane, scrollo e vedo Monica Bellucci vestita di pizzo, di pelle, stupenda. Credo che abbia tipo 60 anni ora, meravigliosa. Oh ragazzi, c'è stata gente, veramente gente con i capelli di stoppa che è stata capace di offenderla. Ma da dove? Ma cosa ti dice la testa? Cioè, davvero tu quando ti guardi allo specchio sei più bella di lei? Davvero tu vesti meglio di lei? Ma ragazzi, ma cerchiamo un attimino di trovare una quadra in quello che vediamo nello specchio. Certo, molto probabilmente ci sono persone come me, ma a volte un po' dismorfofobiche, che non vedono la realtà di quello che lo specchio le rimanda. Forse siamo abituati alcune di noi ad essere troppo severe con noi stesse. Perché? Perché magari abbiamo preso qualche chiletto in più, perché magari, non lo so, per tanti magari le rughe cominciano ad arrivare copiose, perché la decadenza della fisica ci sta impadronendo il nostro corpo. Però ragazzi, cioè, abbiate buon senso. Come fate a commentare in maniera brutale e negativa una donna così bella, che lei sa, in grazia di Dio, di essere meravigliosa e di accettare
la sua età. Poi che si faccia maschere di bellezza, che si faccia, come si chiamano, i massaggi al viso. Raga, quelli li faccio pure io, eh. Cioè, io la mattina.

Siero la mattina e siero la sera, ma non prima di aver ben deterso il viso. Lo scrub o l'esfoliante due volte alla settimana, lo scrub almeno una volta, dipende da quanto ne avete bisogno, io lo faccio una volta ogni 10 giorni. Poi mettete il siero, che sentirete la pelle un pochino tirare, e poi la crema. Cioè, queste cose le fanno le persone normali. La classica skin care, lei probabilmente la sarà un po' più costosa, sarà, avrà quelle, sono quelle, come si chiamano? Quegli interventi di visage, che maschere, ma che io li chiamo maschere di bellezza, però in realtà magari sono semplicemente chi fa i massaggi ha queste maschere, ha questo intervento. Che la mia amica Sabrina potrebbe rispondermi perfettamente. Anche qui, tra l'altro, apro una parentesi, ci stiamo lavorando con Sabri, stiamo organizzando diversi appuntamenti, tutte cose meravigliose e interessantissime. Domani, se riesco a trovare, ma forse. Aspettate un attimo, Sì, lo so che passo di palo in frasca, però volevo leggervi. Mi ha mandato, ma dov'è? Perché mi ha mandato il suo, eccolo qua, mi ha mandato quello che vorrà trattare nei vari, aspettate, sono sicura di averlo, mamma mia. Sì, guarda, con le amiche, con le migliori amiche, quando cominciamo a chiacchierare te non capisci più niente. No, no, no, no. Mi ha mandato tutta una cosa fantastica di quello che saranno le prossime puntate che stiamo organizzando per quanto riguarda la... Ma santo cielo, forse l'ho messo qua. Aspettate, Sì, lo so che non si dovrebbe fare in televisione, però eccolo qua. Però è fighissimo. Eccolo. Allora, sentite un po', poi torniamo a parlare magari altre cose, ma sentite qua. Allora, per la, sì, trattiamo i vari canali, poi cerchiamo di scegliere quale e come strutturare l'intervista a Sabrina. Allora, detersione, routine base, come detergere correttamente il viso. Differenza tra latte detergente, gel, mousse, balm e olio. Tra l'altro io vi farò adesso questi elenchi. Se vi viene in mente qualcosa che volete chiedere a Sabrina, perché a breve andremo in onda con lei, se avete in mente qualcosa chiedete, fate domande, dite guarda Simo, vorremmo che parlaste di questo piuttosto che di questo, io vi faccio l'elenco, dopodiché vedete voi se volete aggiungere qualcosa, togliere no, ma aggiungere sì. La doppia detersione serve davvero? Mattina verso sera, cosa cambia? Errori comuni che rovinano la pelle. Quanto conta la temperatura dell'acqua? Detersione e menopausa, cosa cambia nella pelle? Queste sono cose interessantissime. Pelle e tipologie, perché prima abbiamo parlato di detersione. Pelle secca, pelle grassa, mista, sensibile, come riconoscerle? Pelle disidratata verso pelle secca. Quando la pelle tira, cosa significa davvero? Come capire se si sta usando un detergente troppo aggressivo? L'esfoliazione, scrub fisici verso esfolianti chimici, acidi AHA, BHA e PHA, spiegati bene, quanto spesso esfoliare, errori da evitare con gli acidi. Sono tutte cose fondamentali. Lei mi ha fatto una domanda molto molto semplice. Lei mi ha chiesto che target desideri che io parli. Io gli ho detto guarda, siamo veramente una radio che parla a tutti, parla probabilmente dai 20 agli 80 anni, probabilmente così, magari i ragazzi sanno meno, come abbiamo visto, hanno una soglia dell'attenzione sempre più bassa, quindi abbiamo cercato un target che vada bene dai 40 in su, da 40 in su. Quindi questi consigli, che questi argomenti che tratteremo con lei saranno comunque tutti consigli che possono anche adottare le ragazze, soprattutto quanto riguarda la detersione, perché voi amate molto truccarvi, la detersione e l'esfoliazione, perché va bene a qualsiasi età, perché la pelle si rigenera, la pelle ha bisogno dell'esfoliazione per eliminare le cellule morte dal viso e anche per un sacco di altre cose schifose che noi non sappiamo ma si aggirano sulla nostra faccia. Paura, vero? Idratazione, ingredienti chiave,
acido ialuronico.

Ialuronico, cosa fa davvero? Ceramidi e barriera cutanea. Glicerina, pantenolo, squalano. Questo non lo so cosa sia, glielo chiederemo. Niacinamide, perché piace così tanto? La niacinamide, io ho un siero di niacinamide, solo di quello, che dicono che aiuti i pori a... a stringere i pori. Vabbè, ma sono tutte cose che lei mi ha suggerito, quindi sono sicura di fare la cosa giusta. Non so a volte perché lo faccio, ma lo faccio perché me lo dice lei e i risultati comunque, dai, tutto sommato si vedono. Peptidi, moda o utilità reale? Centella asiatica e skincare coreana. Parleremo anche di questo, perché va tantissimo di moda, spesso ci sono delle imitazioni, spesso c'è gente che dice che è skincare coreana, invece magari è fatta in qualche paesuccio disperso, quindi bisogna sempre stare anche molto attenti a questo. Routine e stagioni, come cambia la skincare tra estate e inverno, idratazione in menopausa, come stratificare bene i prodotti. Sieri, due punti, servono davvero? Sì, ve lo assicuro. Sleeping mask, le sleeping mask funzionano. Allora, io ne ho comprate 5 e sono quelle che devi mettere, sono separate, quindi quelle che metti sotto, quelle che metti sopra e poi hanno anche, puoi togliere la parte degli occhi. Quella parte degli occhi che avete, non la buttate, rimettetela nella busta, perché poi questi potete usarli come patch sotto. Allora, queste maschere sleeping mask, perché? Perché in realtà dovresti tenere su 3 o 4 ore, più la tieni, più fa bene. Ovviamente il viso deve essere ben deterso sotto e... La maschera funziona, probabilmente me la farò stasera. La maschera funziona perché tu la metti ed è completamente bianca. E più lei rilascia il suo siero, più diventa trasparente. Quindi sapete che ha finito, diciamo così, il suo lavoro quando è completamente trasparente sul vostro viso. E la mattina la potete togliere. Io non so come si possa fare, perché prevede probabilmente che tu dorma esattamente ferma immobile come una mummia. Io ultimamente poi mi giro tantissimo nel letto. Se avete il tempo, secondo me invece sarebbe carino quel momento di noia totale, che magari potete leggere, dovete occuparvi di qualcosa, oppure in un relax totale, ma è difficile al giorno d'oggi avere 3 ore per dire libere, è difficilissimo. Quindi dicono quando dormite. Probabilmente sapete bene o male che è una cosa che si fa non tutte le notti, quindi o mettete una sveglia, però non è completo, è difficilissimo. Comunque ci chiederemo a Sabrina questa sleeping mask, se sicuramente funzionano e come dobbiamo indossarle per non trovarcele spalmate sul cuscino. Anti-age e pro-aging. Filosofia pro-aging, differenza tra anti-age e pro-aging, invecchiare bene senza rincorrere i 20 anni, è quello che vi dico sempre. Monica Bellucci invecchia benissimo perché sostanzialmente è bellissima, cioè quando hai delle basi di bellezza e non rincorri di avere 20 anni, non puoi rischiare di diventare un mostro di plastica. Ci vuole testa, perché poi cominciate gonfiller alle labbra, oddio, però ho tutto fuori le labbra, però mi stanno cascando, ma devo tirare su un po' qua, allora tiriamo su un po' qua, facciamo gli zigomi, oppure c'è qualcosa ed è finita, perché uno ritocchino tira l'altro e avete cambiato completamente fisionomia, che neanche vostro marito, che state insieme da 30 anni, vi riconosce. Ma potete che se siete belle da matti rincorrere i 20 anni che non avrete mai. Non lo so, vabbè, non è che vi sto criticando, attenzione, fate quello che volete, ma abbiate buon senso e buon gusto. Va bene a riavere le labbra turgide, sono d'accordissimo, perché arrivate ai 70 anni anche le labbra tendono a sparire, a svuotarsi, va benissimo, ma a 60 anni o 70 anni non potete avere, se per esempio, parlando ancora della Bellucci ha delle labbra carnose

accennata con quelle labbra. A 60 anni ha ancora le sue labbra carnose, hanno le rughe, ma ancora le sue labbra. Voi a 60 anni, se non avevate le labbra carnose da ragazze, non potete fare in modo che sia l'unica parte del vostro corpo turgida e perfettamente senza rughe. Mi capite che siete ridicole? C'è una dama, una signora nella mia città, che è un'anziana signora, avrà più di 70 anni, ma ha il viso di ceramica e labbra che forse mia nipote di 20 anni davvero ha. Ma mi capite che, cioè, tu sei ipnotizzata da questo viso, poi guardi il collo o le mani che cominciano a avere le mani torte. E dici, perché? Potevi essere una signora affascinante, perché quando poi hai qualcosa da dire, quando poi sei intelligente, hai vissuto, hai anche un linguaggio affascinante, hai qualcosa che ti porta a catturare l'attenzione delle persone senza sembrare veramente ridicola. Perché un viso di porcellana, quando hai più di 70 anni e il resto del tuo corpo non è stato rifatto, le tette non lo so perché non ci guardo, a me sta cosa ferisce moltissimo, perché mi dispiace per questa persona, mi dispiace moltissimo. Vabbè, andiamo avanti. Skincare realistica dopo i 40 anni. Ingredienti attivi: retinolo, come iniziare senza paura, retinale e tretinoina, differenze, vitamina C, come sceglierla, collagene, funziona davvero? Coenzima Q10 e antiossidanti, quelli ormai è venuto fuori questo Q10, sembrava la svolta del mondo, ma tu bisogna, per ogni cosa bisogna avere costanza. E poi vi dirò un piccolo segreto, se riesco. Rughe e tonicità: rughe dinamiche o verso rughe statiche? Cedimento cutaneo, cosa si può fare davvero? La forza di gravità, ragazzi, è quello che ne parlavamo prima. Collo e décolleté, perché vengono dimenticati? Per pigrizia, a volte perché dici no, ma se mi metto la crema sul collo poi mi si unge la maglietta. Questa sono io. Contorno occhi, prodotti utili o marketing? Protezione solare, educare alla SPF. SPF tutto l'anno, mito o verità? Differenza tra UVA e UVB. Quanto prodotto bisogna usare davvero? Perché la protezione è il migliore anti-age? Formule e utilizzo, filtri chimici verso minerali, come scegliere un SPF per il proprio tipo di pelle, protezione solare e make-up, SPF coreane perché piacciono tanto, errori comuni, in città non serve, con il fondotinta sono protetta, non va bene. Riapplicare la protezione come fare sopra il trucco? Questa cosa non la so, tante cose non le so, infatti non vedo l'ora che arrivi Sabri. Macchie cutanee, perché compaiono le macchie? Melasma verso macchie solari, ingredienti scientifici efficaci, vitamina C, acido azelaico, niacinamide. Macchie sole, errori gravissimi, trattamenti professionali, cosa aspettarsi? E poi avremo skin care, ormoni, alimentazione, pelle, make up, pelle mature, trattamenti professionali, trend e miti social, idee carine per avere sempre una bella pelle a tutte le età. Ma io vi dico una cosa e poi vi lascio: è fondamentale ed è una delle cose più difficili da fare a questo mondo, a quanto pare, perché su 100 amiche tutti mi dicono è un po' poco, forse una, è bere. Ragazze, se noi non idratiamo il nostro corpo da dentro, possiamo metterci le creme più costose sulla faccia, ma non avranno mai lo stesso risultato. Se fate un mese a bere parecchio, ma 2 litri, dai, 2 litri di acqua al giorno, vedete la vostra pelle cambiare da così a così, ve lo giuro. Io vi saluto, ci vediamo domani con altri consigli e chiacchiereremo un po', faremo anche un po' di pettegolezza. Abbiamo iniziato oggi, ma poi ovviamente io ho virato come sempre. Grazie per l'attenzione, vi mando un bacio grande.

0: Alfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Guelfi e Ghibellini in perfetto orario, TMV Radio, canale 403 anche del digitale terrestre in tutta Italia, ma vi ricordo subito il nostro numero per i messaggi 331 8200 213. E insomma, buona domenica 31 maggio, domani è giugno, domenica inoltrata. Allora, vicino a me un neo campione d'Italia, bisogna dirlo, quanti anni sono passati che la Fiorentina non vinceva?
2: 43 l'ultima è stata.
1: Ecco la foto dei ragazzi.
2: Del mister Guerini, loro sono stati fantastici, il mister Galloppo è stato straordinario, anche poi l'ultima panchina se ne va da campione d'Italia, ma su tutti sono i ragazzi, lo staff tecnico, la società e soprattutto questa dedica va al presidente Comisso e a Gio Barone, sono stati due motori
1: di questo ciclo della Fiorentina.
2: E quindi auguro sempre tantissimi successi, tantissime cose, adesso vedremo sul da farsi.
1: Tu sei in fase decisionale, abbiamo capito, dopo ci ritorneremo. Da perché quando vincono i ragazzi è sempre bello, però lo voglio chiedere anche, io non so se li ho già tutti e tre in pool, sì, al mental, da oggi lo chiamo mental mister, non so se ci rimane male, Massimo Morales.
3: Salve, perché ci dovrei rimanere male? Tra l'altro l'ho inventato io questo nome.
1: Infatti io l'ho preso dal tuo stato WhatsApp. Voglio dire
3: dal mio stato su WhatsApp, dal mio sito web.
1: Sito web, certo, ovviamente.
3: Definirmi mental coach del calcio sarebbe stato un po' complicato. Ho detto, allora sono un mister, mental mister, no?
1: Quindi. Sai quanti mental servirebbero ai nostri mister in giro per Italia?
3: Adesso inizieremo a fare un po' di campagna pubblicitaria avanti, sì.
1: Allora,
3: soprattutto ai giovani allenatori che mi sembrano a volte un po', insomma, brillantissimi, anche se complimenti alla Galloppa che ha vinto questo titolo con la Fiorentina e mi risulta che sia un tecnico di prospettiva sicuramente.
2: Guarda, ti posso dire che è una persona fantastica, seria, lavora molto bene sui giovani, poi abbiamo una coesione che è quella che i giovani, se hanno il passo, vanno in Serie A e soprattutto Made in Italy, soprattutto abbiamo visto Braschi,
1: sì.
2: Bianco, ma ce ne stanno tanti, c'è Trapani, c'è Mazzeo, ce ne sono tanti di giovani che possono fare il salto in Serie A, ma questo poi dipenderà dalla società, dai ragazzi. I ragazzi sono stati fantastici, ma il lavoro è anche di tutto lo staff, hanno fatto un lavoro straordinario. Sono arrivati a questo risultato.
1: Bravo,
2: dopo 43
1: Riccardo, perché
2: anni.
1: Solitamente si guarda solo, insomma, no, chi vince, poi dietro invece quando vinci c'è tutta una struttura, no Massimo? C'è una struttura che permette
3: chiaro,
1: a tutti di lavorare bene.
3: Sì, è uno sport di squadra sul campo, ma è uno sport di squadra anche fuori dal campo, perché se non c'è il calcio parte dalla società, quindi dall'organizzazione e quindi da tutti coloro che da dipendenti di una società poi nei rispettivi ruoli fanno un lavoro più o meno bene, in base a quello poi il lavoro dell'allenatore, sai, si vede il frontman è l'allenatore, però è come la band, no? Dietro poi c'è tutti i tecnici, i musicisti, eccetera, è fondamentale il lavoro di squadra.
2: Ma io dico questo, Massimo, tu me lo puoi insegnare, noi dietro dobbiamo solo mettere i ragazzi in condizione fisico-tecnica di giocare a calcio, poi io ho lavorato molto sulle mentalità dei ragazzi, perché poi se i ragazzi ci lavori mentalmente, anche perché poi quando fanno parte di un entourage professionistico loro già hanno le qualità tecniche che possono, poi noi li miglioriamo, poi bisogna dare agli allenatori i calciatori in condizione, noi l'abbiamo fatto, loro sono stati fantastici, ma io devo ringraziare tutto lo staff, l'allenatore e tutti quanti le persone che hanno creduto nelle nostre forze, nelle nostre luci.
3: Tu hai detto una cosa importante, quando mi chiedono le differenze con i giovani all'estero, in Germania soprattutto dove vivo eccetera, io dico sempre la differenza non è tanto tecnica o fisica, atletica, perché ormai siamo tutti i calciatori sono preparati, ma è nella testa dei ragazzi. I ragazzi all'estero, nei paesi anglosassoni soprattutto, nordici eccetera, maturano prima mentalmente, perché vengono resi responsabili forse prima. Questo non so nello specifico, però vengono svezzati dal punto di vista proprio carico.

0: caratteriale, mentale, eccetera, un po' prima dei nostri. I nostri forse restano un po', dico una battuta, mammoni da calciatori per più tempo, ed è questo uno dei motivi, a mio modo di vedere, perché in Italia non giocano tanti giocatori in Serie A che hanno un'età giovane, perché non sono pronti proprio caratterialmente ad affrontare, più che dal punto di vista tecnico.
1: Allora, io volevo presentare anche altri due amici, perché volevo andare a chiedere, approfittare a chiedere anche a Massimo, ma qualche mental mister servirebbe a questo Milan che sta in caduta libera? Fabrizio Tommasello.
2: Al Milan servirebbe un esorcista, altro che...
1: E invece sentiamo cosa ne pensa. E poi io volevo chiedervi, anche perché credo che tutti e quattro abbiate visto la finale di Champions ieri, un commento al nostro amico giornalista, content creator Francesco Vitale. Ciao Francesco.
3: Buongiorno a te Susanna e ovviamente a tutti i tuoi meravigliosi ospiti e a tutta la platea di TM Radio.
1: Grazie. Allora Massimo, io ho fatto una battuta a Fabrizio che segue il Milan, che è un tifoso, un giornalista, insomma. Cosa servirebbe a questo Milan? Perché io leggo che stanno scappando tutti, e poi do un'indiscrezione in più: io ho parlato con dei dipendenti del Milan, dipendenti, stanno scappando pure loro. Ma che succede?
0: Ma cosa succede? Non lo so. È chiaro che c'è stata un'onda anomala negli ultimi due mesi, perché non si può spiegare il crollo del Milan soltanto dal punto di vista tecnico, dando le colpe ad Allegri, eccetera, eccetera. Lì ci deve essere qualcosa alle spalle che poi ha infettato un po' anche le prestazioni dei calciatori, ed è andata come è andata. È una cosa stranissima, perché fino a due mesi fa il Milan, insomma, lottava quasi per lo scudetto. Servirebbe una linea nuova, può essere quella di Ralf Rangnick, che è abituato a gestire società dal punto di vista tecnico, a creare ambienti vincenti. Ha fatto nel corso di tutta la sua carriera, adesso lo sta facendo la nazionale austriaca, che è la nazionale di Serie C, ha fatto un europeo fantastico, sfortunata, poi se no sarebbe andata anche avanti, farà un buon mondiale. È una persona che ha un'esperienza, una qualità, un modo di fare, di agire, lo conosco molto bene ormai da oltre 30 anni, che secondo me è quello che ci vorrebbe al Milan, arriverebbe, farebbe quello che deve fare per riportare questa società ai livelli che gli competono. Poi dopo, se ciò avverrà, non lo so, perché se non parti da quello, poi la scelta dell'allenatore, la scelta dei giocatori, eccetera, eccetera, deve essere una conseguenza, certo, di chi dà le direttive e chi ti mette in una certa direzione. Se parti prendi prima l'allenatore e poi prendi chi dovrebbe gestire, è un passo sbagliato. Stessa cosa se prendi prima i giocatori e poi l'allenatore magari non, certo, si adattano. Adesso sento, se viene Rangnick probabilmente viene Glasner, che è un signor di allenatore. Sentivo di Slot che si è liberato da Liverpool, che anche lui ha dimostrato quei fatti di essere un tecnico importante. Però ripeto, il primo passo è chi dà la direzione, ecco, che è il leader tecnico di una società. Lo era Maldini, poi è andato via, poi si è provato adesso a contare a lei, però non gli hanno fatti lavorare, infatti veramente alla fine lì c'è stato una mossa per farli un po', metterli in disparte. Però adesso dipende Cardinale cosa ha in mente.
2: Ma Carnevale era perfetto,
0: Carnevale sarebbe stato, sì, infatti è stato là
2: perfetto.
4: Non me lo dà il Sassuolo, Carnevale. Me lo dà il Sassuolo.
2: Io parlo di Carnevale come soprannome.
1: Che ne pensi Fabrizio di quello che ha detto Massimo?
2: No, di quello che ha detto Massimo penso poco, perché in realtà stiamo parlando di ipotesi e tutte abbastanza lontane dalla realtà, ma per un motivo molto semplice: l'ipotesi Rangnick, che forse sì, è vero, potrebbe essere suggestiva, però poggia su una base fondamentale. Rangnick vuole poter fare il proprio lavoro, che è esattamente quello che voleva fare Maldini e non gli è stato concesso, che è esattamente quello che volevano fare Tare Allegri e non gli è stato concesso. Quindi Rangnick, se verrà, batterà il grugno contro un'ennesima porta e il Milan farà l'ennesima figuraccia, perché il problema non è di Rangnick o di Maldini o di Tare e Allegri, il problema è di chi sta su in cima, e cioè il signor Carnevale. A questo punto lo chiamo apposta così perché è giusto, perché il Milan sta facendo un teatrino, si stanno facendo ridere dietro da

0: tutta Europa. Il fatto che tutti vogliano scappare dal Milan è abbastanza esemplificativo, è la didascalia perfetta a questa fotografia. Cioè, un circo e ormai purtroppo non si vede la fine. Il problema grosso è questo: Cardinale che non sa che pesci prendere, ma con l'arroganza e la presunzione di volere venire in Italia e insegnarci come si guidano le squadre di calcio, in più supportato da quell'altro mostro di ego che risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic, che da quando ha appeso gli scarpini al chiodo ha fatto più danni della grandine al Milan, sta distruggendo tutto quello che tocca, compresa questa stagione con Allegri, che sicuramente non stava andando per il verso giustissimo, sicuramente non stava andando verso lo scudetto, ma che Ibrahimovic ha contribuito a picconare con le sue telefonatine magiche a metà squadra, che hanno finito per sobillare l'ambiente e poi far implodere la squadra dall'interno con la conclusione di stagione che abbiamo visto. Ribadisco, un circo.
1: Fatemi sentire pure l'opinione di Francesco Vitale, Fra.
2: Allora, eccomi. Allora, io mi aggancio a quello che stavano dicendo un po' tutti, soprattutto a Fabrizio, perché secondo me lui ha centrato il focus nell'ultima questione, vale a dire Ibrahimovic, perché poi lui, anche volendo, non lo puoi mandare via, perché come ben sappiamo ha delle cuore di Redbird. E io credo che la scelta dell'allenatore, come è capitato in passato con Fonseca, con Cesare e Allegri, spetterà proprio a lui. E io ho il timore per il Milan, perché questo è il nome che si è fatto, che Ibrahimovic, al di là poi dei nomi importanti che sono stati fatti da Massimo, un po' da tutti quanti che stiamo leggendo sui giornali, Ibrahimovic pare che voglia buttare il radar su Mark Van Bommel, che comunque da giocatore è stato al Milan, ha giocato anche molto bene con Allegri, però insomma come allenatore io per una storia gloriosa come quella del Milan mi aspetto nettamente di più. E un'altra tematica è che Andoni Iraola, per carità, ottimo allenatore questa stagione in Premier con il Bournemouth, grandissima annata e tutto quanto, è arrivato al punto tale da potersi permettere di rifiutare il Milan. Ma è questo secondo me quello che ci deve far riflettere, un allenatore che non che alleni, che ti posso dire, il Liverpool, il Real Madrid, ma l'allenatore del Bournemouth che rifiuta il Milan.
0: Francesco, però Iraola ha detto no al Milan proprio perché è il Liverpool dietro, ormai è abbastanza evidente, no, ma, è chiaro, c'è il Liverpool dietro e di fronte al Liverpool con quei soldi ti puoi permettere,
2: no,
0: di...
2: No, ma il Liverpool ancora non c'era, perché non era stato licenziato Slot.
0: Figurati se Iraola non sapeva che stavano licenziando Slot e che quindi lui era il primo candidato. Di questa cosa si sapeva, evidentemente non era stato ufficializzato, ma comunque sia era nell'aria, e che Iraola preferisse il Liverpool al Milan credo abbastanza scontato. Oggi come oggi, come ti dicevo prima, secondo me qualsiasi allenatore potrebbe preferire un altro club al Milan, proprio per quello che diciamo, però Iraola lo capisco più di altri, perché con Liverpool dietro, francamente, c'è poco da dire, bisogna alzare le mani.
3: Sì, comunque ragazzi, io dico questo, adesso il Milan deve rifare praticamente tutto quanto da capo, però un po' a partire su allenatori e giocatori, tanto deve fare il quadro dirigenziale, che è importante che ci sia coesione, perché poi abbiamo visto lo spogliatoio rotto, poi arrivano le telefonatine e poi i giocatori rispondono male. Allora bisogna essere molto chiari, trovare un intento tecnico fisico con i giocatori, poi trovare un allenatore con uno staff tecnico che ricominciano, perché ogni volta che si cambia anche il metodo di lavoro, quindi poi si faranno le preparazioni, è vero, e basta coi nomi, bisogna arrivare con gente che sa giocare a calcio, che li mette in condizione, e poi soprattutto questi nomi del Milan, io ho il mio amico Beppe Incocciati che sta facendo un buon lavoro insieme a Franco Presio, nessuno ne parla perché non gli danno spazio, e non riesco a capirlo questo, però il Milan avrà le sue buone ragioni, c'è un presidente che investe e decide, quindi io mi auguro che ricominciano, e vorrei rivedere un Milan a grandi livelli come Ivan,
1: certo,
3: Basten e
1: certo,
3: Rudi Gullit.
1: Massimo, pensare ai grandi fasti del Milan di un tempo e vederlo oggi
3: è allucinante.
1: Cioè, io leggo sulla Gazzetta di oggi: Leao saluta, Rabiot vuole il Napoli di Allegri, Modric, l'amaro addio di Modric, cioè veramente c'è una fuga generale.
3: Non c'è più progetto.
4: Ma il progetto è iniziato a contare Allegri, è chiaro che finendo il progetto, esatto, comunque sia finito, poi ci sono giocatori che vogliono andare via e vanno in altri lidi, poi sono giocatori che hanno quotazione, andranno a guadagnare anche di più, poi Modric ha pure una certa età, quindi magari smette. sai, ma ripeto.

0: il discorso è che ci vuole il corpo dirigenziale, quindi capire chi sarà il direttore tecnico, che non è Ibrahimovic, e quindi ci vorrà una persona che sia Ragni o chiunque esso sia, che dovrà dare poi la direzione e gli altri vanno a seguire. I fasti, dimentichiamoceli, sia Milan, Juve, la Juve è un'altra società, i prossimi anni sarà molto complicato risalire il gap con, in Europa parlo, a livelli di fasti europei. Poi in Italia magari riesci pure a fare delle buone stagioni, però anche lì vedi, anche la Juventus adesso si deve mettere prima d'accordo con Spalletti, capire se i due riescono, perché uno dice cediamo, l'altro dice no teniamolo, cioè, vedi, il problema è quello, il problema è che le società, se la direzione tecnica, cioè parlo di direttore sportivo, chiamiamolo come vogliamo, non è in sintonia perfetta con l'allenatore e poi seguito dagli altri componenti della società, secondo i budget che hanno a disposizione, è difficile fare calcio vincente, non si può più improvvisare, anche perché la concorrenza a livello europeo è diventata enorme. Adesso funzionano meglio, ecco, i Portsmouth, i Bournemouth o i Brighton, che dir si voglia, in Europa, che non le grandi società gloriose italiane, a volte è così.
1: Perché seguiamo sempre di più il calcio straniero, infatti siamo pieni di stranieri, gli italiani contano poco nel calcio oggi.
2: Francesco, a proposito di Juventus, leggevo, per esempio, ha parlato Vucinic, ex bianconero, e ha detto il sesto posto per la storia della Juventus è un fallimento. Cioè qualsiasi altra squadra medio, no, di media classifica avrebbe festeggiato anche un quinto, sesto posto, per la Juventus è un fallimento.
3: Ma infatti questo è allucinante, perché poi io, se ti ricordi, sia in questa sede che sui miei canali social avevo detto più o meno questa cosa, perché poi io, ricollegandomi alle parole di Vucinic, cioè quello che è incomprensibile, per carità, Spalletti ha ereditato una situazione difficile da Igor Tudor, ma ricordiamoci che l'ha fatta all'ottava giornata, perché se poi è assurdo che, per carità, Allegri ci sono state tutte queste polemiche perché non accentrava l'obiettivo, e ci sta, però c'è stata una sorta di disparità di trattamento per Spalletti, nel senso, è vero che qua abbiamo visto il bel gioco, però poi nel calcio quello che conta, al di là che poi della progettualità che potrai andare a creare, questo io ci credo, con il mister, però non può essere esente da responsabilità nel pareggio interno con il Verona già retrocesso e nella sconfitta interna con la Fiorentina, che poi si sono rivelate catastrofiche per il non ingresso in Champions League. Quindi Vucinic ha ragione, e comunque chi ha fallito questo obiettivo si deve prendere le sue responsabilità. Però io, guarda, la guardo anche da un'altra faccia della medaglia, che adesso dirlo ora potrà sembrare assurdo. Chiaramente adesso sia il Milan che la Juve hanno una grande opportunità, perché prima Massimo parlava nel caso specifico in Europa League ci stanno il Bournemouth e il Sunderland. Questa è la prova per far vedere da parte del Milan e della Juventus cosa potranno fare in Europa League, perché è chiaro che ormai la Champions League per l'italiano è una coppa di livello insormontabile, però l'anno prossimo per me potrà essere una grande opportunità per vedere veramente il Milan e la Juve dove possono arrivare, perché al di là che poi gli inglesi, e questo è un tema, possono spendere molto di più anche i club di basso cappotaggio, potrebbe essere una grande opportunità. Magari esce fuori un'annata come l'Atalanta, dirlo ora so che è utopistico, so che è folle, però secondo me bisogna comunque provarci, partendo poi dal presupposto che il Milan e la Juve in Italia dovranno soprattutto quantomeno lottare per entrare in Champions League, che è il loro pane quotidiano.
1: Ce lo auguriamo, anche perché ci sono quattro squadre, il Como, la Roma, l'Inter e il Napoli, che stanno in Champions, e per la prima volta vedo il Milan e la Juventus in Europa League, che non è una competizione da poco. Però bisogna anche vedere, come hai detto tu benissimo, qui incontriamo squadre di alto livello, perché quando in Champions vai a incontrare il Bayern Monaco, vai a incontrare il Barcellona, vai a incontrare il Real, Paris Saint Germain, che ieri ha vinto il titolo per la seconda volta, cioè o sei competitivo vai a fare figuracce. Quindi
2: vi posso fare una domanda però su questo, Massimo, Fabrizio, insomma decidete voi chi risponde. Allora, per una squadra che poi magari si trova in difficoltà, è meglio arrivare in Champions e sapere che magari non superi il girone, oppure giocarsela in Europa fino alla fine, Massimo?
0: Ma no, sempre devi puntare alla competizione più importante, poi sai, non superi il girone, bisogna capire, perché con la Champions attuale c'è una classifica, quindi c'è tempo per recuperare, eccetera. No, no,
2: no,

0: un super girone, nel senso che non puoi, no, pretendere di arrivare. Cioè, le italiane ci hanno fatto vedere che, insomma,
1: è relativo perché c'è un sorteggio anche un po' anomalo col computer. A volte io ho visto squadre quest'anno che hanno avuto partite tra virgolette facili. Hanno fatto tanti punti, poi magari altre hanno avuto partite più difficili e hanno fatto meno punti, quindi diciamo che la Champions attuale è meglio fare la Champions, e poi sai, le annate cambiano nel corso dell'anno, no? Perché cambi un allenatore, prendi un giocatore a gennaio, cioè il calcio non è statico, quindi io preferirei sempre affrontare la competizione più importante e giocarmela e vedere come si evolve, poi sai,
0: Fabrizio,
1: il calcio non
0: tu?
1: È che è scontato.
0: Mi sembra che stavi sulla stessa linea di Massimo.
2: Ma io non ne faccio manco una questione tecnica, solo esclusivamente economica. Ho tutti i soldi che porta la Champions, ma non c'è proprio discussione. Cioè, io intanto mi prendo i soldi della Champions, poi dove arrivo, chi se ne frega. Cioè,
3: io la posso girare Champions, invece sotto un altro punto di vista. Allora, è vero quello che dici, perché poi l'aspetto economico è molto importante, soprattutto nel calcio moderno, però poi c'è l'emozione del tifoso. Il Milan non vince un trofeo europeo dal 2007, la Juve addirittura dal 1996. Stiamo parlando
4: di questo Milan possa vincere un trofeo come
3: quindi quello che dico io.
4: Sul serio, pensi?
3: Milan e Juve. No, non ho capito la domanda, perdonami.
4: Dicevo, ma tu sul serio pensi che questo Milan possa puntare a vincere l'Europa League?
3: Io ti dico, mi prendo la responsabilità a calcio mercato, ecco. Non fatto e quant'altro. Se il Milan e la Juventus devono avere paura del Sunderland e del Bournemouth, è meglio che chiudiamo baracche e burattini, perché
4: ma il Milan adesso, io non parlo della Juve,
3: Roma,
4: perché la Juve può fare tutto quello che crede.
3: Roma ha perso una grande opportunità, perché levando l'Aston Villa era veramente la Champions, l'Europa League più scadente che abbiamo mai visto negli ultimi 50 anni, perché se una squadra mediocre come il Friburgo, e lo dico con il massimo rispetto, è arrivato in finale e poi in finale ha dimostrato di non essere ai livelli della squadra di Unai Emery, non vedo perché le italiane non ci possano arrivare. E poi non dimentichiamoci che l'Europa League ti dà 40 milioni, ti dà l'accesso alla Champions, ti dà una coppa e ti dà anche la possibilità di giocare la Supercoppa Europea. E in una fase storica come questa, che non sono più i Milan di Berlusconi, la Juve di Agnelli, io dico che magari vincere l'Europa League può essere un'opportunità a livello di prestigio, anche a livello di guadagno, per poi ripresentarsi in Champions.
0: Sì, però io credo che Fabrizio non creda nemmeno che il Milan possa arrivare fino alla fine dell'Europa League.
2: Ma non esiste al mondo, ragazzi, il Milan, io non so, la Juve magari ha un altro tipo di solidità e magari arriverà in fondo. Come facciamo a parlare del Milan? Il Milan adesso non esiste.
0: Come diceva Massimo, è tutto da ricostruire.
2: Non c'è nulla. Il Milan non ha una squadra, non ha una società, non ha una proprietà, purtroppo una proprietà ce l'ha, non ha nulla. Il Milan non esiste. Qualcuno l'altro giorno diceva, nemmeno scherzando troppo, non si sorprenderebbe se l'anno prossimo si ritrovasse il Milan a livello della Fiorentina di quest'anno. Ed è realistico come scenario.
3: Dai, ora però non esageriamo, addirittura lo sarebbe
2: molto realistico. Molto realistico il
1: ma
2: Milan,
1: anche la Fiorentina l'anno scorso aveva ambizioni di Champions, quindi se vi ricordate
2: ci vuole poco
1: a scendere.
5: Credo che la Fiorentina chiami in causa all'ultimo, quando poi abbiamo messo le mani dentro ha fatto la sua reazione, si è salvata meritatamente e non ce n'è stato per nessuno. Hanno anche vinto, hanno vinto bene anche a Torino, però ti voglio dire, il Milan è da ricostruire, dovevano trovare un allenatore, uno staff tecnico e prima di tutto affare dirigenziale.
0: Ma non c'entra niente l'allenatore, cioè, prima devi partire dalle basi, dalla dirigenza.
5: Ma non puoi sempre stare con Ibrahimovic, lo odiate, però sta sempre lì.
0: Sì, ma quindi, qualcuno diceva prima, Ibrahimovic è un azionista, non è che lo puoi cacciare.
5: Ho capito, però gli può dare un ruolo, mica ti sta per forza dentro.
2: Non può essere cacciato.
5: No, però gli dai un ruolo inferiore magari.
2: E l'umiltà di fare non uno, 10 passi indietro. Tra l'altro il bel giovanotto svedese adesso saluta tutti e se ne va per 2 mesi.
5: Certo.
2: Perché prima deve commentare i mondiali, poi c'ha la cosa con Tyson Fury di pugilato, poi non so che altro ci avrà da fare. Per cui lui è super impegnato, deve seguire tutte le sue faccende. Non ci sarebbe nulla di strano se dicesse, cardinale, pensaci tu perché io c'ho da fare. e a quel punto Cardinale forse capisce.

0: sarebbe che è il caso di circondarsi di altre persone. Però poi, come dicevamo prima di Ragnik, va benissimo Ragnik, ma lo fai lavorare? Sei disposto a dargli carta bianca e il potere assoluto su tutto quello che riguarda la parte tecnica? Secondo me non succederà mai, ed è questo il motivo per cui prevedo funesti, però magari sbaglierò, magari.
1: Massimo, tu che hai tirato fuori questa cosa, che quindi insomma vedi, tu parli con tutti, che come la vedi? Cioè io penso sempre che lasciare una poltrona, non ho mai visto nessuno ancora, no? di dire va bene, tenetevi la poltrona, no, sì. Io non ho, perlomeno qui in Italia, mai. Che ne pensi tu? Cioè, c'è una speranza che Cardinale faccia un passo indietro e dica metto una persona competente e gli do carta bianca?
2: Allora, diciamo che a causa di sinergie internazionali, il discorso Cardinale Rangnick ha un suo fondamento. E in quel caso, se dovesse avvenire, Rangnick arriva con carta bianca.
1: Ecco, ok. Dicevo, arriva così o non arriva?
2: Che conosce di lavorare. Io parlo di sinergie perché entrano in gioco multinazionali, entrano in gioco finanziari, entrano tanti discorsi. Non dimenticate che Ralf Rangnick è un uomo Red Bull, è da lì che nasce tutto. Certo, è un uomo di Dietmar Hopp, SAP, che è il primo contribuente di Germania.
1: Questi sono fattori essenziali.
2: Sono fattori nel calcio moderno, i discorsi finanziari, le sinergie finanziarie, gli intrecci, i networking, le reti di comunicazione, cioè sono cose fondamentali. Quindi se Cardinale imposta un discorso Rangnick e arriva Rangnick arriva a lavorare come dice lui, come vuole lui, col tecnico che piace a lui, il giocatore dice
1: abbiamo
2: lui.
1: Capito.
2: Poi farà bene, farà male, fa parte dello sport, non lo sappiamo. Però visto il suo, visti i suoi e le sue capacità, poi ho la fortuna di conoscerlo personalmente, so che uno se fa le cose le fa bene, poi se il Milan diventerà grande non diventerà grande, altrimenti se non arriva perché non ci sono i presupposti per arrivare, ci sarà un altro. Ma se arriva quel discorso lì, io sono fiducioso che il Milan non so dove potrà arrivare, ma ridiventerà almeno dal punto di vista tecnico, di struttura, di organizzazione, una società di alto livello. Perché sai, gestire l'Ipsia, noi parliamo dell'Ipsia, no, l'Ipsia Milan non c'è paragone a livello di nome, ma a livello di struttura, a livello di quello che hanno messo su tra Salisburgo e l'Ipsia e tutti gli altri club che hanno in giro per il mondo, la Red Bull, il Bragantino in Brasile per fare un esempio, eccetera, si maneggiano soldi ma 6 volte il budget del Milan, e quindi questa gente è abituata a strutturare, a organizzare, a essere vincenti, cioè con budget.
1: Abbiamo capito il discorso, giusto.
2: Questo
1: giusto.
2: È il discorso che vi accenno, perché poi di più non si può dire, non si può dire. E quindi se arriva Rangnick, io sono fiducioso che Mina riprende un posto importante nel calcio mondiale.
1: Allora, se state tutti devono bere la Red Bull, certo.
3: Dobbiamo aiutare il Milan.
4: Cioè, quindi da questo punto di vista non posso essere solidale.
1: Tu, Fabrizio, ogni tanto una Red Bull per tirarti su in questa stagione così te la sei fatta.
0: Ribadisco, il discorso sulla carta fila, il problema è che poi si mette qualcuno all'interno che comincia a fare le telefonatine ai giocatori, tutti i bei discorsi finiscono per crollare, quindi aspetto di vedere quello che succederà, ma ribadisco, fiducia.
1: Questo che ha descritto Massimo, ma insomma non è una cosa che stiamo scoprendo, è il calcio è diventato il mondo di chi è sponsorizzato meglio, insomma, esatto. diciamola così, ma è pure giusto, perché quanti soldi girano intorno al calcio e quindi da qualche parte li devi pur prendere, no? Massimo, mister, sì. Mental miss. Poi tra poco uscirà anche qualcos'altro, vero? Non diciamo
2: non lo
1: nulla,
2: so.
1: Dai.
2: Non diciamo nulla, perché poi questi argomenti mi piacerebbe trattarli a fondo, con tempo, eccetera.
1: Ma bisognerebbe avere un po' più di tempo per trattarli bene, sotto una forma diversa.
2: Facciamo una cosetta, dai, così vi racconto un po' alla mia età mi posso permettere poi di raccontare le cose che di solito non si dovrebbero dire, ma non, ormai non è che... No. Diciamo, si possono approfondire i discorsi del Milan, ma ce ne sono tanti altri.
1: Nel modo giusto si può dire tutto.
2: Sì, no, infatti. Anche Elkan adesso ha detto io voglio vincere subito, quindi Voglio vincere subito, deve capire pure lui chi è che prende i giocatori A, perché se fanno il metodo Common Lee, la Juve arriva settima l'anno prossimo, non sesta. E quindi...

0: cosa, ecco. Quindi
1: sì, ce n'è da parlare quest'estate. Grazie Massimo.
0: Grazie a voi, grazie, un abbraccio mister. A tutti. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie ciao, Massimo ciao. Morales. Grazie pure a Fabrizio Tommasello. Fabri, ci dobbiamo credere un po' di più.
2: No.
1: Non c'è pezzo, io lo volevo tirare su. Non c'è pezzo.
3: Vuol dire che adesso con largo anticipo questo è il pronostico che prendo direttamente per l'anno prossimo, così almeno facciamo
1: l'anno prossimo la Roma vince lo scudetto.
4: No, vai.
1: Qual è?
3: Ma no, il pronostico che il Milan fa strada in Europa League.
1: Ah, ecco, vabbè, ho capito. Fabrizio, sento che tace, i tuoi pronostici non li vuole sentire.
3: Ma scusa, guarda, io lo dico con tutto rispetto, ma se la mia Lazio è arrivata a un passo dalla semifinale, non vedo un motivo per il quale non ci possa arrivare il Milan.
1: Ah, beh, certo, cioè, certo, ovviamente. Allora, fatemi sentire Fabrizio, che sento che tace.
2: No, va bene, io non...
1: Fabri, chi ha vinto ieri? La Germania, mi sembra di aver letto, giusto?
2: Ieri ha vinto la Germania, sì, ha vinto la Germania al termine di un torneo molto combattuto, devo dire, è stata davvero una bella esperienza. Stiamo parlando di questo torneo delle nazioni,
1: sì,
2: una specie di mondiale organizzato insieme alle ambasciate di Canada, Messico e Stati Uniti, che sono i tre paesi organizzatori del mondiale vero, che poi inizierà fra qualche giorno. Abbiamo organizzato questo mondiale per le scuole di Roma con le ambasciate di Canada, Messico e Stati Uniti, e devo dire una manifestazione che è piaciuta molto, molto divertente, si sono divertiti tutti i ragazzi, gli ambasciatori.
1: Beh, poi bisogna dire Fabrizio che dietro c'è il CSI, che è una garanzia. Pasquini ha sempre fatto cose
2: sì,
1: molto
2: certo.
1: Sì. Devo dire che qualunque cosa ci proponi, soprattutto quando c'è Pasquini dietro con il CSI, sono cose di valore e fatte bene, bisogna anche dirlo, sì, perché poi in giro c'è tanta roba, ma queste sono delle iniziative molto belle, soprattutto per i giovani. Allora Fabrizio, grazie.
2: Grazie,
1: buona
2: a voi,
1: domenica,
2: grazie a voi.
1: Buona calda, buon lavoro, domenica, grazie. E buon weekend lungo se state facendo il weekend. Vitale, se mi aspetti andiamo a parlare del tuo Lotito.
3: Sì, ma poi credo che ci sia da parlare anche della finale di Champions.
1: È sfuggito di mano, siamo andati sul Milan. Io volevo farvi una domanda sulla finale, due minuti, rientriamo, preparati.

0: eccoci rientrati. Allora, una domanda gliel'avevo detto, preparati. Un minuto e mezzo sulla finale di Champions, Vitale.
1: Che dire, è stata una delle finali più brutte a cui abbiamo assistito. Mi dispiace perché poi lo spettacolo poteva essere maggiore. Io poi, andando a memoria, sai Susanna che mi piace la Marcord, ne dibattevamo anche sui miei canali social. Forse la finale più brutta da vedere, al pari di Olympic Marsiglia Stella Rossa del 1990-91. Poi della finale in sé che cosa dire? C'è l'Arsenal che recrimina per un rigore, però fondamentalmente è la classica partita che io poi anche alla vigilia difficilmente riuscivo a pronosticare. E infatti è uscita un po' una partita che non è stata bella da vedere. Ha vinto la squadra più forte, la squadra favorita, il Paris Saint Germain, però comunque l'ha fatta ai calci di rigore, dove Luis Enrique va detto che è la sesta volta che vince in una finale, la terza che vince in una finale europea con i parigini, e quindi questo magari evince anche una certa mentalità, fortuna, come la vogliamo chiamare, perché anche con il Flamengo in Coppa Intercontinentale, in Supercoppa Europea col Tottenham, in Paris si era imposto ai calci di rigore. La partita, onestamente, come ti stavo dicendo prima, non mi è piaciuta. Poi in un modo o nell'altro comunque l'Arsenal era riuscito a sbloccarla, e quindi io personalmente poi a quel punto lì avevo la sensazione

0: sensazione che i Gunners veramente se la potessero fare, però poi dal pareggio di Dembélé sul calcio di rigore in poi c'è stato lo switch, perché vedevi proprio negli occhi dei giocatori dei Gunners che comunque c'era la paura e la pressione di vincere a tutti i costi, mentre magari c'era dall'altra parte un Paris Saint-Germain ormai più abituato a giocare certe partite. Il che poi, se riavvolgiamo il nastro di appena 2 anni, cioè sembra quasi avveniristico tutto questo, perché comunque si parlava di partite figurine che con Mbappé non riusciva mai a vincere, poi insomma Luis Enrique ha scoperchiato un po' tutto e ha creato una squadra. Poi per esempio Kvaratskhelia ieri, che non ha giocato magari la sua miglior partita, in occasione del rigore è riuscito comunque ad incidere, e quando uno dei tuoi migliori giocatori incide anche quando gioca male, lì vuol dire che proprio sei una grande squadra.
1: E quindi ha vinto il migliore?
0: Ma guarda,
1: ha vinto chi era più abituato a vincere, forse?
0: No, secondo me per quella che è stata la stagione l'avrebbero meritata tutte e due. Il Paris Saint-Germain per quello che ci ha offerto proprio nella competizione, perché comunque con il Chelsea era stato devastante, nella semifinale col Bayern Monaco.
1: Allora, aspetta Francesco, qui scusate perché ogni tanto mi capita di fare questa cosa, di dare il numero sbagliato in regia. Franci, ti parcheggio un attimo lì perché abbiamo un ospite che ha 8 minuti, perché poi è in diretta con un altro programma. Certo. Alessandro Cerreoni.
2: Ciao, buongiorno. Ciao, non mi dire che hai dato il numero sbagliato.
1: Ebbene sì, l'hai capito.
3: Ecco. Si emoziona. Vedi, quando devi dare il numero,
2: capito. Ciao Riccardo.
1: Ciao. Devo andare dall'oculista, faccio un appello se c'è qualche oculista.
2: Guarda, incredibile, ragazzi.
1: E mi dicevano, no, ma è occupato, sì. Strano, perché Alessandro è preciso.
2: No, sono pronto, dalle 11, guarda, dalle 11:20 sta in postazione, sì, sì. Adesso
3: lui è preciso, pronto, no?
0: Quindi se c'è Alessandro vuol dire che parliamo di quel tema lì, che è comunque molto gradito,
2: Ciao Francesco, buona domenica.
0: Gradito o non gradito a seconda dei casi, perché noi ne faremo volentieri a meno di parlare di determinate problematiche.
2: Mamma mia.
1: Però guarda, scusate, no, vi faccio io una domanda, 3 secondi, voglio la risposta secca. Rino Gattuso alla Lazio vi piace? Ma avete capito perché c'è Rino Gattuso alla Lazio? Voi? Cioè Rino Gattuso fa parte della federazione, Lotito c'ha una cosa importante quest'anno. Che ne pensate? Alessandro, parto da te che fra un po' sei in diretta dall'altra parte.
2: Ma guarda, intanto aspettiamo l'ufficialità, no? Perché con lo titolo non si sa mai, no?
1: Certo, il coniglio adesso, dal cappello.
2: Adesso leggiamo, lo titolo ha promesso 4-5 rinforzi, Gattuso ha chiamato già Zaccagni, Romagnoli e gli altri giocatori in scadenza di contratto, cioè leggiamo queste cose, ma di concreto ancora non c'è nulla, non sappiamo nemmeno se il direttore sportivo Fabiani resterà lui.
1: Il direttore sportivo è amico anche di Rino Gattuso, sono in amicizia, quindi insomma ci potrebbe stare.
2: Chiaramente aspettiamo, ma diciamo sulla scelta di Rino Gattuso in questo momento potrebbe essere l'uomo giusto, ecco, in questa situazione ovviamente, perché comunque non dimentichiamo che è una situazione un po' particolare, quindi serve un po' ricreare anche un po' un gruppo, e in questo Gattuso è abbastanza, diciamo, indicato, no, proprio per creare il gruppo. L'abbiamo visto anche in nazionale, un po' tutti i giocatori nazionali parlano di Gattuso come di un allenatore che riesce a fare gruppo. Lo stesso è accaduto a Napoli in quei pochi mesi di esperienza, no?
1: Sì, ma io ce l'ho avuto anche a Palermo, una persona molto intelligente.
2: Sì, è un allenatore in questo frangente è forse la scelta migliore, però il problema rimane uno solo, rimane un po' la società, non sappiamo se il mercato sarà libero o meno, se sarà saldo zero, cosa accadrà con Gila e Romagnoli, se andranno via e quindi andranno sostituiti, anche perché la difesa deve essere comunque un punto di forza, perché altrimenti abbiamo visto che si rischia grosso, ecco, senza avere comunque difensori affidabili. E poi l'attaccante, quindi non possiamo pensare di ripartire con Ratkov, con Dia, con Noslin, perché significherebbe riavere gli stessi problemi offensivi di quest'anno, perché non è che il problema poi è l'allenatore, il problema è anche la qualità dei singoli, e questi giocatori di qualità ne hanno ben poca, soprattutto a certi livelli, quindi vedremo.
1: Certo che in una piazza dove dall'altra parte hai una Roma in Champions, magari arriveranno anche dei giocatori, il direttore sportivo nuovo con una progettualità, è difficile, È difficile poi reggere.
0: No, ma soprattutto Susanna, la stessa è che alla Roma potrebbe arrivare Greenwood, che era un obiettivo completamente alla portata di Lodito un paio d'anni fa, che io, come spesso ho detto, lo potevi andare a prendere facendo un rischio di impresa a 30 milioni e ti sei attaccato a quei 5 milioni per, insomma, per risparmiare. Perché
2: Francesco,
0: poi...
2: che problema c'è? Tanto arriverà il 10 volte più forte di Greenwood, quindi che ci dobbiamo preoccupare?
0: Scusa. No, vabbè, no, quello là in teoria per dire è già arrivato, perché se lui considerava veramente Gosling 10 volte più forte di Greenwood, adesso ci deve stupire tirando fuori qualcos'altro dal cilindro. Per quanto concerne Gattuso, Susanna, se me lo concedi, io sono d'accordo assolutamente con Ale, con tutto che poi la piazza sta rumoreggiando per questo arrivo, perché chiaramente non so che cosa si aspettassero, ma bisogna fare i conti con la realtà. La situazione della Lazio è questa, quindi di conseguenza, se io dovevo rischiare di prendere Lisci con il rischio di bruciarlo dopo la buona stagione allo Sassuolo, prendermi di Sagane, che comunque è molto giovane, vado sull'esperienza. Sicuramente Gattuso non sarà il miglior allenatore al mondo, però è un allenatore in linea con quella che è la situazione attuale della Lazio.
1: Sì.
0: E non dimentichiamoci che poi, secondo me, tutti a dirgli scarto, di qua, di là, però per quella che ora è la situazione della Lazio, è chiaro che poi il tifoso si augura di più, ma questo non bisogna neanche stare a specificarlo, questo è scontato. Però certo, per questa Lazio, per questa situazione, serve un sergente con l'elmetto e qualcuno che faccia gruppo.
1: A me piace,
0: e questo,
1: sì, è vero.
2: Gattuso, sì.
0: E in questo, secondo me, Gattuso è perfetto. Poi non dimentichiamoci, perché poi la gente parla per frasi fatte, lui al Milan non ha fatto male, perché lui prende il Milan a stagione in corso e lo porta al quinto posto, e il Milan era una squadra mediocre in quel momento lì, non era un Milan stellare. Al Napoli comunque ha vinto la Coppa Italia, che comunque è sempre un trofeo. E all'Hajduk Spalato comunque ha ricompattato un ambiente e fino a un certo punto li ha fatti lottare per il titolo quando non ne avevano anche mezzi. Quindi in nazionale poi tutti magari gli vogliono dare la colpa, ragazzi, ma noi usciamo dal playoff per colpa di Bastoni che si fa espellere e per Kane che si mangia un gol davanti alla porta, perché poi io credo che in pochi si sarebbero presi la briga di ereditare una nazionale dopo una sconfitta pesante con la Norvegia, con una situazione che era molto più di un cataclisma. Il Gattuso, secondo me, va ammirato, perché comunque ha il coraggio sempre di prendersi la responsabilità di mettersi anche in situazioni difficili, perché parliamoci chiaro, ma quale folle accetterebbe la Lazio di lavorare con lui in questo momento?
3: Ma anche perché progettazioni non credo ce ne siano. Adesso con Gattuso, che io lo conosco bene, tanto è una persona seria, che ha grandi capacità di grinta e di trasmettere alla squadra queste cose. Però dall'altra parte sono due piazze diverse, una sta in Champions, io se ragiono da calciatore qual ero, è chiaro che vado dove c'è Champions League, dove ci sono le coppe, anche per valorizzarmi di più. Di qua non c'è nulla, però bisogna vedere che progetti ha l'udito, io non lo so, e bisogna vedere che squadra metti in campo. Adesso devi però cominciare a spendere, e l'udito la vedo dura quando deve tirare fuori dei soldini, a quanto vediamo. Poi non lo so, il calcio ti dimostra che è pieno anche di imprevisti, staremo a vedere.
1: Vabbè, certo, non è che possiamo far altro noi.
2: No, ma sai, la speranza è che magari certi giocatori con Gattuso possano rivitalizzarsi, no?
3: Sì,
1: e
3: ti dicevo,
1: non voler andar via, ecco, perché
2: penso di Saxen, penso anche a Ratko, perché noi non abbiamo visto assolutamente per niente, eppure a Salisburgo aveva segnato nella prima parte della stagione 13 gol, che non sono pochi, quindi comunque è tutto da vedere, ecco, quello che accadrà. La cosa fondamentale poi adesso bisogna capire anche quello che accadrà con i tifosi, dalle indicazioni che arrivano, dagli spifferi che mi giungono, sembra che in settimana dovrebbe uscire un comunicato nella quale verrà ribadito il fatto di non andare allo stadio finché non accadranno certe situazioni.
1: E quindi neanche di fare gli abbonamenti?
2: No, ma l'orientamento sembrerebbe questo, ecco. Se non cambieranno le cose, se non ci saranno segnali di cambiamento, credo che difficilmente la tifoseria tornerà allo stadio quest'anno, quindi c'è anche questo problema. Quindi Gattuso lavorerà veramente in grandi condizioni difficili, ambientali difficili.
3: Però potrebbe portare soddisfazioni questo campo qui, perché, come ti dicevo, lui ha pure un buono staff che si porta dietro, lavora molto bene, però ci sono problemi grossi a Lazio, a prescindere da ricostruire una squadra, i tifosi che sono il fulcro

0: il a me vedere un derby quanto... senza un tifoso, tra l'altro era una partita fuori infatti, casa, a me non è piaciuto il messaggio dei tifosi.
1: Tu quando entri dentro al campo non trovi la tua tifoseria, veramente è dura stare poi in campo, perché anche se dovessi fare un grandissimo gol,
0: ma poi non è che i soldi sarebbero andati allo Tito, cioè quella era una trasferta, allora che tu non ci sei andato per me hai sbagliato, tu tifoso.
2: Ma guarda che la stessa cosa diciamo l'hanno avvertita anche i tifosi da Roma, perché io conosco dei tifosi da Roma e mi hanno detto che per loro che erano in curva sud, per loro è stata una cosa surreale, no? Perché
0: comunque derby combatti senza l'altra tifoseria,
2: ma
0: come
2: combatti,
0: no?
2: Ma combatti con un avversario che non c'è, che non esiste, quindi non esiste neanche più lo sfottò. Dice sì, fai lo sfottò, lo fai, però alla fine contro chi lo fai? Contro magari un avversario che ha deciso già di dichiarare guerra alla sua società, quindi diventa veramente una cosa surreale, no? Io credo che, ma nessun'altra tifoseria si vorrebbe trovare poi a dover giocare contro una Lazio che non ha più tifosi, perché sì, viene meno proprio lo spirito, viene meno proprio l'antagonismo sportivo, viene meno tutto.
0: Allora tu fra 3-4 minuti sei in diretta con un programma che ci fa anche sorridere, perché si parla d'amore, vero Alessandro?
2: Sì, e poi tra l'altro ti aspetterò dall'11 giugno tutti i giovedì sera dalle 20 alle 22 lungo il Tevere.
0: Ecco, quindi... noi ci saremo, noi vedremo, perché soprattutto se questa è la stagione calda, Susanna, ci veniamo a fare una passeggiata pure. Vabbè, Francesco sta ansio, quindi io lo inviterei, ma insomma
2: una passeggiata, dai, qualcosa.
3: No, vado anche nella capitale, impegni di lavoro.
0: Facciamo la radio sul Lungotevere.
1: No, io guarda, io mi ci trovo adesso nella capitale, quindi ho finito gli impegni.
0: Lui ha vinto, ha finito, e quindi.
2: Riccardo, ti aspetto, dai.
1: Vengo insieme a Susanna.
0: Organizziamo qualcosa di carino.
1: Siamo insieme
0: allora,
1: a Susanna.
0: Allora, grazie al direttore Alessandro Cerreoni, grazie Ale.
1: Ciao Ale.
0: Vitale, io approfitto di te.
3: Sì.
0: Ti lascio là, perché andiamo a parlare, facciamo un salto a Frosinone dove c'è una cosa bella, volevo che tu fossi con noi anche per questo. 2 minuti e torniamo.

0: ragazzi, eccoci. 331 8200 213, TMV Radio, la nostra app, quella rosa e nera con le cuffiette, oppure il canale 403, che abbiamo avuto un impasse stamattina, dovrebbe essere tornato. Succede, succede anche ai migliori televisioni, quindi insomma. Allora, io ci abbiamo sempre Francesco Vitale collegato. Adesso, appena la regia ci dice che ci abbiamo anche il nostro ospite, io volevo fare un salto a Frosinone, sia perché insomma il Frosinone è tornato in A, e quindi no, anche fargli complimenti e festeggiare, perché insomma il Frosinone negli ultimi anni è una squadra ben fatta, cioè, è solida, c'ha uno stadio, io sono andato a vederlo spesso, c'ha uno stadio bellissimo, insomma c'ha dietro una società,
1: una
0: noi ci lamentavamo del Milan prima, ma il Frosinone ha invece una società solida alle spalle. E dovremmo avere in diretta con noi il nuovo coordinatore del settore giovanile, Alessandro Danieli. Alessandro, un piacere.
2: Sì, buongiorno, ma io non parlo però del Frosinone perché non sono autorizzato di parlare.
0: No, ci stavo arrivando, era solo per far capire, fare un complimento al Frosinone.
2: No, io sono in qualità del trofeo,
0: Sì, che è tornato in Serie A, insomma noi l'abbiamo seguito per tanto tempo
2: e ci fa piacere,
0: ma noi siamo qui per parlare di un'altra cosa. Ci sarei arrivata,
2: perfetto,
0: non ti avrei chiesto
2: sì.
0: niente del Frosinone.
2: No, perché, no, era solo per chiarezza, insomma, perché io non sono autorizzato.
0: Sono stata anch'io direttore della comunicazione della squadra di Serie A, quindi che bisogna avere rispetto dei colleghi, e quindi non l'avremmo mai fatto. Però c'è una cosa a cui noi teniamo, sono due anni che ne parliamo, noi soltanto due, ma voi andate avanti da un po' più di tempo, perché c'è il torneo internazionale giovanile. Trofeo Gianni
2: nazionale, Danieli. Nazionale, sì, per le squadre quest'anno verrà il Como, verrà la Fiorentina, verrà la Salernitana, il Benevento, la Roma, il Frosinone. Poi c'è anche una squadra dilettantistica che ha fatto il preview, quindi ha fatto tutti i vari passaggi prima di accedere alla parte finale, che è il Roma City. Spero di non aver dimenticato nessuna squadra, e c'è anche l'Accademia Giallazzurri, quindi sono 8 squadre che si contenderanno il titolo di campione del trofeo Gianni Danieli, dedicato a mio fratello.
0: Ti posso fare una domanda molto personale, Alessandro? Certo, poi non so, Lara, se Riccardo, che tu tra l'altro hai detto Fiorentina, qui abbiamo il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, complimenti anche
3: consulente,
0: a loro.
3: Consulente,
0: però. Tutte queste, okay, sì, che insomma complimenti pure alla Fiorentina, che i ragazzi hanno vinto.
2: Sì, ha vinto la primavera, quindi è un lavoro grande che ha fatto anche la società Angeloni sul settore giovanile.
3: Esatto.
0: Sì.
2: Quindi posso fare i complimenti alla Fiorentina. Tra l'altro mio fratello era tifoso della Fiorentina, quindi
3: lo stavo ricordando, mi hai anticipato.
0: Vedi, okay. Tutto torna. E volevo chiedere, perché poi passano gli anni, no? Ma non è che cambia per te.
2: No.
0: Che cosa significa, cioè, prescindere che insomma poi fate tutto questo torneo in una location bellissima, perché lo stadio Stirpe, no? Tanti ragazzi, che credo che sia la cosa più bella, no?
2: Certo, la cosa più bella è quella.
0: Cosa rappresenta? Perché io dico che non bisogna mai far cadere il silenzio su queste cose.
2: No, è questo, guarda, hai fotografato in pieno quello che è la mia mission, cioè ricordare a tutti chi era Gianni Danieli. E ogni anno glielo ricorderò fin quando sarò in vita, perché le persone, tu lo sai, smetteranno di vivere quando nessuno ne parlerà più.
0: Sì.
2: Questo è il, quindi per me è ricordarlo ogni anno, per far capire insomma chi era Gianni Danieli. Oltre ad essere mio fratello, era un professionista, quindi era un grande fisioterapista amato da tutti. E questo poi alla fine facciamo anche la partita finale in onore agli amici
0: 7,
2: di Gianni.
0: Vero? Perché se riusciamo 7, noi sì. Mi piacerebbe esserci.
3: Ma che under sono loro?
0: I ragazzi che partecipano sono misti? Che età c'è?
2: No, i ragazzi che partecipano sono dell'ultimo anno di scuola calcio, quindi facciamo questo passaggio.
3: Bravo, perché è da lì che bisogna partire con i nostri ragazzi, con i giovani. Poi ti faccio i miei complimenti, fai bene a tenere Gianni, lo merita, non solo perché tu, perché stavo più da vista, è una persona serissima. A parte che era un tifoso della Fiorentina, però era una persona seria che sapeva fare il suo mestiere, il suo lavoro, e tutti lo ricordiamo per la sua grande capacità e professionalità. Io mi auguro che continuerai, anzi se servirà ti daremo anche una mano, ma vedo che lo fai, che lo fai, lo fai tranquillamente da solo.
2: Le mani mi fanno sempre comodo, quindi va bene. Quando
3: intanto ti faccio i miei complimenti, perché mettere insieme un partito di quelle squadre, anche se sono a livello scuole calcio, non è facile, però quando...
2: è difficilissimo.
3: Sì, ma io lo so qualcosa.
2: Sono motivato da tante persone.
0: Dietro a queste manifestazioni c'è sempre tanta gente che aiuta. Sì, e quindi...
2: anche mia moglie, quindi faccio anche i complimenti all'ottimo lavoro che fanno tutti quanti.
0: Certo, certo.
3: De moglie ne so qualcosa.
0: Francesco, vuoi...
1: Ma guardate, avete grosso modo già detto tutto quanto voi. Io parto sempre dal presupposto che la memoria, io credo, adesso non vorrei essere banale, è un tesoro dell'anima, quindi credo che fondamentalmente per ricordare qualcuno che non c'è più, quando ci sono queste iniziative, è sempre qualcosa di molto bello per portare avanti la memoria nel corso degli anni, e anche per creare qualcosa anche di tangibile. Qui si parla di calcio giovanile, quindi credo che tutto quello che sta organizzando è buono. Soprattutto poi, lo stavamo dicendo, non voglio ricadere nella retorica, per ricordare qualcuno che non c'è più, che merita di essere ricordato.
0: Certo. Allora, però ricordiamo anche, diamo un appuntamento, Alessandro,
2: allora,
0: perché c'è
2: il 6 e
0: il 7.
2: Sabato 6, con la presentazione, la sfilata delle squadre intorno alle ore 15. Il torneo inizierà presto a poco, verso quell'ora, minuto più, minuto meno. E poi il giorno dopo si arriverà a fare le parti finali, quindi le semifinali e poi la finalissima, che sicuramente si disputerà intorno alle ore 18.
0: Perfetto, e noi se fa piacere, noi con TMV Radio, con la televisione, con la radio ci saremo, perché
2: noi siamo
0: cose
2: solo
0: belle.
2: Contenti della vostra presenza.
0: Certo.
3: Ma io ho tanti amici lì, questo
0: iniziative molto belle.
3: Grazie a Susanna, la so questa cosa.
0: Bellissima.
3: Vediamo di divulgarla
0: grazie
3: ancora di più.
0: Grazie Alessandro.
2: Grazie a voi, grazie
0: è
2: per
0: stato un vero piacere.
2: Chiamato. Saluto a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie mille,
0: è stato un
2: buon lavoro,
0: piacere.
2: Buon lavoro, grazie a voi. Ciao.
3: Ciao.
0: Francesco, a me piace sempre ricordare queste iniziative, perché il rischio è, come diceva Francesco, che poi si scordino, no, le persone. Invece, come fa Diana, tua moglie, con il torneo del papà, che ha cresciuto tanti ragazzi.
3: E poi abbiamo la seconda cosa a giugno, dove sarai pure tu.
0: Che ogni volta è comunque un tenere vivo un ricordo di una persona, ecco. Io sono
1: no,
0: sempre...
1: ma può sembrare una cosa banale, Susanna, però cioè, queste iniziative tengono vive le persone che non ci sono più. Ma se tu pensi che adesso qui si parla di un torneo, ma anche solo affiggere un manifesto può creare tanta memoria. A me viene in mente qua... No, ma ti dico una cosa banale, purtroppo la tragedia di Gabriele Sandri, per farti un esempio, è avvenuta nel 2007. Ma nella memoria di tutti Gabriele è sempre vivo, perché ad esempio ci sono manifesti ovunque a Roma per ogni ricorrenza, la fondazione fa sempre iniziative. Ma questo perché? Perché c'è stato un lavoro dietro, e perché la memoria è stata portata avanti. E quindi questo che vuol dire poi? Che qualsiasi iniziativa si faccia per ricordare qualcuno, poi lì si tratta proprio di una tragedia clamorosa, ben vengano certe cose, ben vengano soprattutto poi per portare avanti un qualcosa che poi, al di là del ricordo, possa essere anche funzionale. Che ti posso dire? Magari ti dico anche una cosa a te molto a cuore. Mario Sconcerti è stato un grandissimo giornalista, tu presenti il premio, quello porta avanti anche la memoria,
0: certo,
1: ed è una cosa bellissima.
0: Tra l'altro l'appuntamento anche quest'anno a ottobre, tenetevi liberi,
3: No,
0: che
3: fa lunedì,
0: poi
3: però,
0: usciranno lunedì, i vincitori, e quindi
3: no,
0: sarà tutta, io voi
3: sì,
0: non dico niente.
3: Sì,
0: perché...
3: Si parla di memoria, consentemi anche di ricordare il mio capitano, che io lo ricordo sempre, Agostino
0: oggi,
3: di Bartolomeo.
0: Una domanda particolare.
3: Guarda, io ti posso raccontare una cosa, io se ho fatto il professionista devo molto a lui, perché lui è stato, dopo che avevamo vinto tutto, eravamo andati a Brunico, mi chiama da una parte e fa: guarda, per gli altri due compagni non c'è storia, però per te io ho fatto un'analisi, loro cercano un calciatore con le tue caratteristiche, e mi fa cercare Catanzaro. E io gli dissi: non è che gli ho detto sai che categoria fa, che colori ci hanno? Allora mi ha detto: già loro sì. Gli ho detto di sì. Ma pensa, la cosa bella, e mi è rimasta nel cuore sta cosa, lui c'aveva la Golf e Capri, te la ricordi, bianca col tettino nero.
0: Beh, Francesco è un po' giovane.
3: Beh, non lo so, 40 anni fa.
0: Addirittura a ricordarsi la Capri,
3: fa, aspetta, mi faccio la doccia, chiamiamo Viola, che tanto c'è lì il presidente quel Canzaro, e ci andiamo a parlare. E io da lì ho cominciato a sedere, quindi Ago lo tengo nel cuore, così come Luca, il figlio, la mamma Marisa, che poi la mamma è un'altra che è stata una grande a Salerno, fa ricordare la memoria di Ago. Non solo c'è la sua tomba a Salerno, ma c'è anche un campo dedicato che la madre, che la moglie, sì, è riuscita, nonostante contro tutto e tutti, c'è riuscita da sola, nessuno gli ha dato una mano, quindi lei, la memoria di Ago, poi per i tifosi romanisti, ma per i tifosi di tutto il calcio italiano, credo che
0: di
3: è rimasta nel
0: calcio,
3: cuore.
0: Credo che siano quei personaggi. Aspetta, perché io, cioè, con noi c'è anche Monia Alloggio. Ciao Monia.
4: Ciao a tutti.
0: Eccoci. Stavamo ricordando, giustamente non l'abbiamo fatto ieri, però io poi quando devo ricordare qualcosa vado sul canale di Francesco Vitale, perché lui ha una memoria storica pazzesca, io lo uso da
3: l'enciclopedia,
0: no, l'enciclopedia vivente.
1: Lo sai che oggi la cosa clamorosa è che non ci sono ricorrenze, non ci sono compleanni, mentre ieri comunque, invece ieri era il compleanno di Thomas Hessler e c'era la ricorrenza di Agostino Bartolomei.
0: Eh beh, certo, ci sono giorni più e giorni meno. Allora invece approfitto che c'è anche Monia, perché vi voglio chiedere, questo Napoli ieri c'è stato, no? Allora, ecco, già ride lei, perché ieri stava con me in diretta, ha detto: ma Allegri sì, i tifosi però nicchiano, giusto Monia?
4: Sì, è vero. Ecco. Ti volevo dire un attimo una cosa a proposito del Frosinone. Giovedì prossimo sarà Frosinone allo Stirpe, perché ci sta una partita a scopo benefico. Quindi sono contenta di andare a vedere anche questo stadio, che mi manca
0: bellissimo
4: nell'elenco degli stadi.
0: E allora poi rimani a Roma, perché sabato c'è quest'altra iniziativa invece, o te ne devi andare?
4: No, penso che vado e vengo, però io sono frequente in andare e venire, quindi magari posso venire a Roma anche non pernottando a Frosinone.
0: Ah, certo, perché c'è quest'altra iniziativa molto bella. Allora, vi dicevo ieri, a differenza di Gaetano, che invece diceva no, Allegri è un...

0: uno che c'ha comunque va bene, e invece devo dire, poi i messaggi sono arrivati anche in quel senso, devo dire che invece Monia diceva: guardate che i tifosi non è che proprio sprizzano gioia da tutti i pori. Voi, Vitale, tu questo Allegri al Napoli ti piace?
1: Guarda, io però sono di parte, quindi partiamo dal presupposto che io con Allegri ho una sorta di sentimento, perché devo difendere la mia ideologia, perché io poi sono contro i fautori dell'esasperazione che sponsorizzano questo giochismo a tutti i costi. A me piace molto il pragmatismo, quindi io sarò sempre pro Allegri, però al contempo poi chiaramente bisogna fare anche i conti con la realtà, perché se poi ci basiamo sui numeri, negli ultimi 7 anni Max Allegri con la Juve ha vinto solo una Coppa Italia, al Milan c'è stato questo finale di campionato negli ultimi 2 mesi che è stato abbastanza deludente. Però io credo che poi Allegri, come ha dimostrato nel suo prime alla Juventus, è soprattutto un gestore di uomini più che uno che valorizza il gioco e quant'altro. Quindi io credo che poi il Napoli, partiamo dal presupposto che un anno fa ha vinto lo scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, quindi già partiamo da un'ottima base, e quindi io credo che per la gestione Allegri possa andare bene. Ma soprattutto poi c'è un dato importante, perché poi Aurelio De Laurentiis nel corso, cioè insomma della sua presidenza al Napoli, ha sempre preso top, e Allegri è un top, perché magari in passato sono arrivati Ancelotti, Benitez, Sarri, Conte, e comunque continua sempre a prendere allenatori di primo livello. Poi Allegri può piacere o meno, ma non si discute il fatto che è un allenatore vincente, perché comunque stiamo parlando, quantomeno nel campionato italiano, di un allenatore che ha vinto 6 scudetti. E quindi io credo che Allegri abbia tutti i presupposti per far bene a Napoli. Poi è chiaro che bisogna vedere come si rinforzano le altre, bisogna vedere tutta una serie di componenti e di fattori, però l'interrogativo che io pongo è: hai preso Allegri, altrimenti gli avresti preso Italiano, che per carità sarà un ottimo allenatore, però a Italiano, non, per quanto a me piaccia, non si è mai confrontato in una grande piazza, e quindi non hai il responso magari di averlo già visto in una grande, ma è De Laurentiis, quindi probabilmente è andato sull'usato sicuro e ha deciso di prendere Allegri.
0: Invece ti voglio chiedere una cosa, Monia, che vive il campo più di noi. De Bruyne, Allegri vorrebbe farlo restare, quante possibilità ci sono?
2: Guarda, allora, noi durante quest'anno abbiamo avuto un sentore che molti calciatori fossero scontenti. Ti posso anche fare i nomi, sicuramente Lobotka, sicuramente Anguissa, che tra l'altro nell'ultima partita non ha fatto neanche il giro di campo, non ha salutato nessuno, quindi ha una scontentezza di base. Secondo me sono veramente poche le percentuali che lo vedono a Napoli, ma poi anche Meretto, insomma sono veramente tanti. Ma De Bruyne, che è andato in Belgio, si è sbottonato abbastanza ieri.
0: Però veramente contro Conte, mi dicevi, giusto?
2: Contro Conte, sì.
0: Ha fatto Conte ormai ha fatto la valigia, quindi
3: gli ha detto proprio: meno male che se n'è andato.
2: Ho giocato fuori ruolo, sì. Un sistema totalmente difensivo. Praticamente tutte le critiche che noi abbiamo fatto a Conte, lui le ha confermate, ha detto non si è proprio trovato bene. Quindi adesso veramente le perplessità sono tante. Quando gli hanno chiesto quale sarà il suo futuro, ha detto: adesso mi devo sedere e ne parleremo. Perché lui dice che quando è arrivato a Napoli i presupposti dovevano essere altri, quindi evidentemente non si aspettava poi di trovarsi in questa situazione. Quindi anche con Allegri penso che dovrà sedersi, perché Allegri più o meno il gioco insomma catenaccio e contropiede lo stiamo, quindi attualmente sono molto poche le possibilità. Quello che ti posso dire, non lo so se è un indizio importante, però De Bruyne ha il primogenito che giocava in una squadra in una scuola calcio a Napoli, e ha salutato tutti e ha detto che non sarebbe più tornato. Quindi questo è quello che sappiamo, non so se può essere un valido indizio, però attualmente io non credo proprio che rimanga. Il mio sentore che andrà via.
3: Comunque Allegri si trova una squadra con un'intelaiatura abbastanza forte, non è che è una squadretta da 4 soldi. Il Napoli ha una buona squadra, vediamo poi, ecco, i vostri giocatori come interpreteranno questa novità, perché poi c'è sempre, come ti dico, cambio di allenatore, cambio staff, cambio lavoro, però poi bisogna vedere se rimangono, se c'è una progettualità, perché loro fanno anche la Champions, quindi il progetto c'è. Poi bisogna vedere, perché se va via

0: De Bruyne, bisogna pure fare gli acquisti, quindi quanto è pronto,
1: disposto De Laurentiis
0: a investire, anche perché Napoli è una piazza, la conosciamo, no? Che merita, gli ha dato anche grandi soddisfazioni al popolo napoletano, no?
2: Sì, sicuramente dal punto di vista di investimenti non ci saranno grandi cifre come quelle spese con Conte, però è chiaro che la squadra va limata, ci sono anche troppi vecchi, va anche svecchiata.
3: Ma Moglia, perdonami, sì. C'è anche una problematica, che il Nottingham Forest non riscatterà Lorenzo Lucca.
2: Lorenzo Lucca ritornerà a Napoli, però penso che poi andrà in prestito a qualche parte, a meno che qualcuno non lo voglia acquistare, ma questo è, non credo che possa rimanere, non credo che Allegri lo accetti, però insomma poi vediamo. Ma ritorneranno tanti comunque, come lui, anche Lindstrom, Kajust, insomma avremo l'allenatore dovrà fare una bella valutazione, perché sono tanti quelli che dovranno tornare.
0: Tanto gli stimoli Moglia ci sono, perché si fa la Champion, si è arrivato secondo, c'è una progettualità non indifferente, bisogna vedere i calciatori che cosa vogliono fare, perché poi non è facile, sai, stare in altre società dove non ci sono competizioni, dove non ti valorizzi. Lì il Napoli, oltre che è una bella piazza, sta anche in Champions League, quindi io non credo che ci siano lamentele, ci sono state, perché con Conte è chiaro che qualcuno non si è trovato, l'abbiamo anche visto in campo, però adesso
2: ha fatto un po' di casini anche dal punto di vista del calcio mercato, giocatori come Nolang, come Lucca, che poi sono stati mandati via dopo 6 mesi, sì, bisogna vedere un attimino questa situazione, non facile. Tra l'altro ho sentito anche che dovrebbe venire Rabiot, questa pure è un'altra voce che circola.
0: Vabbè, quello è il pallino di Allegri, quello è il pallino di Allegri, se lo porta dappertutto, Juventus,
2: sì,
0: Milan.
2: A quanto pare anche l'anno scorso il Napoli era su Rabiot, però Rabiot aspettava di essere, insomma, di andare con Allegri.
0: Diciamo che è più tranquillo con Allegri. Diciamo.
2: Sì, quindi al 90% penso che verrà, se verrà Allegri verrà, quindi ci sarà anche da più.
0: Vabbè, almeno avete un allenatore che adesso non fa solo quei nomi come faceva Conte, e voleva i nomi, poi lasciava perdere i giovani, poi quelli che sono usciti gli è stato imposto perché si è fatto male qualcuno, perché Conte gioca solo con le squadre di quei nomi già fatti e non costruisce niente, la trova già così. Invece Allegri è un po' diverso su questo, gli va riconosciuto, sì, tecnico
2: quando
0: molto diverso.
2: Conte sapevamo, quando venne Conte sapevamo che carattere ha, sapevamo quali erano le condizioni per cui sarebbe venuto, quindi erano tutte cose note, e anche quelle si spaventavano, perché io ricordo perfettamente le perplessità di quando sapemmo che sarebbe venuto Conte. Comunque più o meno erano quelle che poi abbiamo poi riscontrato. E su Allegri, ma nessun, cioè, dal punto di vista di allenatore non si discute, però ci stanno queste perplessità sul gioco, su tante cose. Sarà il centenario del Napoli, chiaramente molti tifosi dicono: che facciamo il centenario del Napoli con italiano in panchina? Vabbè.
3: Il Napoli ha preso lo scudetto con Albertino Bigon, quindi poi nella vita tutto
0: non
3: è
0: solo.
3: Possibile.
0: Però tu ti ricordi, Vitale, che il Napoli ha vinto anche il mio amico Carnevale, Giordano, Maradona, Careca, Renica, cioè erano giocatori d'altri tempi, d'altri livelli, era un bel calcio quello del Napoli di quegli anni. Quest'anno sono arrivati secondi, potevano anche rivincere lo scudetto, però purtroppo poi infortuni e lì c'è da parlare e tante altre cose. Adesso il rassetto, a quanto ho capito, la Lorenzo si vuole cambiare, ok, cambia, e vediamo come accontenterà la propria tifoseria, perché ho detto, è una piazza che merita, e secondo me in Champion devi avere una squadra competitiva, perché altrimenti fai figuracce pure che sei il Napoli.
3: Partiamo dal presupposto che allora la stagione del Napoli, io dico tutto sommato bene in campionato, ha vinto la Supercoppa, in Champions però è andata malissimo, perché poi ci può stare anche perdere, ma non in quella maniera lì, che ne prendi 6 ad Eindhoven, pareggi con l'Eintracht Francoforte e quant'altro. Però io credo che poi fondamentalmente lì è stata più che altro una questione di mentalità, perché poi il Napoli aveva tutti i mezzi, tutti gli uomini e tutte le situazioni per passare il turno, solo che evidentemente nella testa di Conte c'erano altre priorità, magari si è puntato più sul campionato, snobbando la Champions, pensando che non si potesse uscire nella prima parte della League Phase, che poi se andiamo a vedere le squadre che sono passate il Karabag, l'Olympiakos, il Bodo Glimt, il Bruges, che erano tutte squadre nettamente inferiori al Napoli, quindi secondo me è stato più un problema di mentalità.

0: più che di giocatori.
1: Sì, ma...
2: Francesco, è tutto in linea col curriculum di Conte, perché Conte, lo sappiamo, due competizioni non le sa gestire, cosa che invece sa fare molto bene Allegri. Allegri è l'uomo delle finali perse, quindi auspichiamo che andremo in finale, magari la vinciamo, però voglio dire, sa fare il campionato e anche la Champions parallelamente. Conte invece aveva questo limite e l'ha dimostrato alla fine.
3: Allora io voglio fare, mi ricordo, non so se c'era Francesco anche con me all'inizio dell'anno, quando facciamo tutti i pronostici, perché di tutti quelli a cui ho chiesto il pronostico, forse no, Francesco non c'era.
0: C'ero.
3: Sulle prime quattro che arrivavano, di c'ero, tutti c'ero. Alfredo Arista, il nostro amico Alfredo Arista, che saluto, le ha prese. Infatti mi ha detto, mi ha chiamato ieri, mi ha detto io sono andata ad incassare, addirittura anche il Como in Champions.
1: Nessuno
3: l'aveva, perché adesso io quando penso a Francesco penso ai pronostici, perché Francesco ne ha presi tanti durante l'anno,
1: come no.
3: di pronostici. Però... Quindi gli volevo chiedere il pronostico per il nuovo anno del Napoli, come lo vedi Francesco?
0: Vabbè, è troppo presto.
3: Dobbiamo aspettare agosto.
0: No, dobbiamo aspettare il calciomercato di tutte quante, dobbiamo un attimo capire... tutte quante le situazioni. Guarda, però un pronostico te lo posso fare, che la Lazio non entra nemmeno in Europa League purtroppo, quindi questo già te lo posso dire. No, perché se questo è sentore, ma sì, perché comunque ragazzi, la situazione qua è drammatica. È vero che è arrivato Gattuso, però io credo che poi non ci saranno grossi rinforzi all'orizzonte. La Lazio è in una condizione che deve assolutamente blindare la difesa, o eventualmente trovare rinforzi lì, deve comprare un attaccante, perché comunque la sterilità dell'attacco è stata veramente drammatica, perché in 4-5 non hanno raggiunto la doppia cifra quest'anno. Quindi io, se questa la situazione se questa situazione rimane così attuale, sarà un campionato da centroclassifica purtroppo.
1: Beh, ma anche perché, come ti dicevo, non c'è una progettualità. Il progetto della Lazio qual è? Non c'è le coppe, non c'è i giocatori stimolati. Se io sono un giocatore nuovo e mi chiedo a Lazio, io non ci vengo, ma non perché a Lazio, perché non c'è nulla di concreto. Non è che facciamo una squadra, sai.
0: No, non fa le coppe, abbandonata dal pubblico.
3: Vabbè, però scusatemi, però anche l'anno scorso il Milan, che non faceva coppe, si diceva andare al Milan perché senza le coppe potrebbe vincere. Qua non è la coppa, è la progettualità, e il fatto che i tifosi non faranno gli abbonamenti, non saranno allo stadio, è più quello che non le coppe, perché la Roma non faceva coppe neanche a Roma,
1: sono 7-8 anni.
0: Diciamo che il Milan, se avesse vinto con il Cagliari come era la norma, anziché quinto sarebbe arrivato terzo. Quindi poi il calcio è strano sotto certi aspetti.
3: Sì, no, certo,
0: avremmo fatto tutti altri discorsi.
1: Però te l'avevo detto che c'era un calo molto fisico del Milan, oltre che mentale. Loro non avevano più benzina nelle gambe, si è visto. Perché insomma, sulla carta, tutto rispetto per gli amici miei di Cagliari, insomma il Milan è superiore, però quando non hai la condizione fisica e soprattutto mentale, fai quelle figure lì, poi non è che
0: no,
1: puoi
0: ma
1: cambiarle.
0: Quando non hai anche un attaccante che segni, perché Santiago Gimenez, io sinceramente ne avevo tessuto le lodi e mi prendo la responsabilità di quello che ho fatto, ma non ero stato l'unico, perché avendolo visto col Feyenoord mi sembrava tutt'altro tipo di giocatore. Però poi in Italia non è inciso, c'è chi ha dato addirittura la colpa ad Allegri, però fondamentalmente io credo che cioè per un attaccante la strada per il gol si trovi sempre, indipendentemente dalla tipologia di gioco dell'allenatore. Lui sembrava proprio un ectoplasma purtroppo.
1: Però Francesco, l'attaccante abbiamo visto con Male e con tanti altri, se dietro non c'è i centrocampisti che forniscono verticalizzazione in velocità, l'attaccante può essere pure un fenomeno, ma poi se non gli arrivano i palloni come fa a mettere la palla in porta? Se dietro non c'è chi lo sostiene.
3: Allora, la prossima settimana, a proposito di attaccanti, di ruolo, su Vai e Vengono, vorrei fare una cosa dedicata a Dybala, perché ho saputo delle cose. Allora, se domenica prossima ci siete, vorrei fare un blocco su questo ragazzo.
0: Ma una cosa, se vuoi, però te la dico adesso. Secondo me Lionel Scaloni ha sbagliato sia ad escludere Lugo e Buendia dai 26 del mondiale, perché uno come Dybala tanto non doveva fare il titolare, in panchina pronto a subentrare ce lo devi avere. Secondo me ha fatto un errore. Secondo me ha fatto un errore madornale, partendo poi dal presupposto che non è quello che incide o meno nel percorso dell'Argentina, perché
3: però comunque un uomo in più, certo.
0: C'è Lautaro, c'è Julian Alvarez, però Dybala secondo me andava convocato.
3: C'è un uomo in più, sì.
1: Sì, anch'io sono
3: d'accordo
1: con te.
3: Invece vi saluto, però prima voglio dire, perché sicuramente tra di noi quella più vicina a questa iniziativa

0: e Monia, perché io ieri noi abbiamo fatto una cosa molto carina insieme a Francesco Repice, un giornalista insomma che non vi devo raccontare io chi è, e Mimmo Malfitano, perché il 4 giugno c'è il Gran Gala Sport e Passione a Napoli. Non so se sarai presente, Monia, tu?
1: Eh no, perché il 4 giugno vado a Frosinone.
0: Ah, ecco, lo so, ecco. Che vi date il cambio. E il vincitore di questa di questo Gran Gala Sport e Passione è stato proprio Francesco Repice, ne abbiamo parlato ieri, è venuto fuori un momento molto bello sul giornalismo, quindi volevo riproporvelo. E quindi io prendo l'occasione per salutare Monia Alloggio e ci sentiremo st'altro sabato, Monia.
1: Sì, assolutamente, un abbraccio forte.
0: Grazie, un abbraccio.
2: Ciao Monia, salutami Napoli, amo Napoli.
0: Poi da Napoli passiamo ad Anzio, salutiamo anche Anzio perché anche lì si sta bene, dove c'è Francesco.
2: Poi cominciano a stare la grande lì.
3: Dove andate poi la prossima? Marbella.
0: Lo sai chi è che parte domani per Marbella? Per Marbella? Daniele Garbo. Se ne va lui.
2: Hai capito?
0: Che è un paese che a te piace molto, la Spagna, vero? Francesco?
3: No, a me sì, perché comunque a Marbella ci ho anche vissuto. Quindi,
0: lo so,
3: quando l'ho detto non è stato casuale. Cioè, visto che parlavo di Napoli, visto che parlavo di Anzio, la conclusione finale era con un altro posto di mare.
0: Sì, allora la prossima settimana ci colleghiamo da lì anche. Così ce li ho tutti quello, spazi
3: sbaglio,
0: per il mare.
3: Che ha vissuto, vive lì, non... Però insomma, tanti VIP vivono a Marbella.
0: Sì, sta bene, beati loro. Quando arriva la pensione vengo anch'io.
2: Mi sa che gira, sto aspettando mia moglie, vedi come decollo.
0: Tu però è imminente la cosa,
2: Sì.
0: No.
2: sì, me lo auguro per lei perché c'erano finiti i capelli.
0: Sì, Diana se lo merita. Allora, Francesco, grazie, vatti a fare un bagno
3: grazie
0: anche
3: voi,
0: per noi.
3: Grazie voi,
0: mille,
3: ciao.
0: Sempre professionale,
2: ciao,
0: sempre professionale, puntuale. Francesco veramente è una persona su cui puoi sempre contare perché è sempre pronto.
2: Sì, vero. Giornalista bravo, serio.
0: Sì,
2: è molto competente.
0: Una persona seria. Quindi noi ci lasciamo, io saluto anche Gabriele, salutiamo insieme Gabriele dall'altra
2: a
0: parte.
2: Gabriele che...
0: Grazie di esistere, della regia. Perché in realtà ragazzi voi sentite le trasmissioni, vedete, ma senza quelle persone dall'altra parte non vedreste
2: nulla.
0: Non sentireste nulla. Perché i veri fautori di quello che va in onda sono loro. E allora anche per dare una sicurezza a chi sta da quest'altra parte, quella persona che sta di là è molto importante. Grazie a Riccardo Proietti, neo campione d'Italia con i suoi giovani. Grazie a tutti, noi ci rivediamo sabato e domenica, ci rivediamo e ci risentiamo sempre qui sulle frequenze di TMV Radio e sempre con Gualfio Ghibellini. Grazie a tutti.
2: Buona domenica.
4: TMV Radio ha presentato Gualfio Ghibellini.

L'Iran ha interrotto unilateralmente i colloqui indiretti mediati dagli Stati Uniti nell'ambito delle trattative diplomatiche. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina alle guardie rivoluzionarie, la decisione di Teheran è una reazione immediata ai pesanti attacchi militari sferrati da Israele in Libano. Il governo iraniano aveva infatti posto come condizione imprescindibile per la firma dell'accordo un immediato cessate il fuoco nella regione. Dal canto suo, il premier israeliano Netanyahu ha giustificato l'offensiva nel sud del paese dei Cedri, parlando di una risposta obbligata alle ripetute violazioni della tregua e ai lanci di razzi operati dalle milizie di Hezbollah contro le città dello Stato ebraico. I comandi strategici delle forze di difesa israeliane hanno diffuso un urgente e tassativo ordine d'evacuazione rivolto alla popolazione civile nei quartieri di Daie, nella periferia meridionale di Beirut. Il portavoce in lingua araba dell'IDF ha esortato i residenti a trasferirsi immediatamente in aree sicure, specificando che l'azione militare di Israele non è indirizzata contro il popolo libanese, ma mira a colpire esclusivamente le strutture logistiche dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I comandi di Tel Aviv hanno avvertito che se proseguiranno i bombardamenti contro le comunità israeliane, l'esercito intensificherà i raid aerei e le operazioni di terra nella capitale. Grave fatto di cronaca in Calabria, dove i vigili del fuoco hanno scoperto 4 corpi carbonizzati all'interno di un'autovettura in fiamme. Il veicolo era fermo nell'area di un distributore di carburante lungo la strada statale 106 da Mendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti delle forze

0: dell'ordine, i resti apparterebbero a quattro migranti d'origine pakistana. Gli investigatori della squadra mobile e i carabinieri escludono l'ipotesi di un semplice incidente stradale, concentrandosi sulla pista dell'omicidio plurimo. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, mentre viene al momento escluso un legame con le cosche dell'Ndrangheta. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto le celebrazioni ufficiali per l'80° anniversario della fondazione dello Stato Repubblicano, incontrando le categorie fragili e giardini del Quirinale. Ad accogliere il Capo dello Stato, la Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, con un'esecuzione di brani storici simbolo della rinascita e dello stile italiano nel mondo. In un messaggio ufficiale trasmesso a tutti i prefetti d'Italia, Mattarella ha ricordato la storica svolta del 2 giugno 1946, avvenuta dopo il ventennio fascista e la tragedia bellica, esaltando la Costituzione come patto civile fondato sui valori imprescindibili di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace. Il sistema creditizio nazionale consolida una straordinaria, vertiginosa fase di crescita economica. Un'analisi dettagliata condotta dal Centro Studi di Unimpresa evidenzia come gli utili netti complessivi delle banche italiane abbiano toccato nel 2025 la quota record di 47,5 miliardi di euro, registrando un incremento costante rispetto ai già brillanti risultati del biennio precedente. I ricavi totali del comparto hanno raggiunto la soglia dei 110,2 miliardi di euro, a fronte di imposte versate allo Stato per oltre 9 miliardi. I dati confermano il quinquennio d'oro post-pandemia nel settore finanziario, con performance e margini di interesse nettamente superiori rispetto ai livelli storici registrati nel 2018. Grande delusione per migliaia di spettatori in tutta Italia, debutto dell'attesissimo Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, originariamente in programma per il prossimo 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato ufficialmente posticipato al 2027. È stato lo stesso cantautore romano a comunicare che è stato colpito da una forma acuta di polmonite interstiziale, con una prognosi tassativa da almeno 90 giorni di riposo e cure mediche. Ovviamente tutti i concerti in programma quest'estate sono stati posticipati e gli organizzatori hanno confermato che i biglietti già acquistati resteranno validi per le date di recupero, prevedendo comunque la possibilità di richiedere il rimborso entro la fine del mese. Tennis, grande impresa sulla terra rossa del Roland Garros per il 24enne romano Flavio Cobolli, che ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dello Slam parigino superando lo statunitense Zachary Svajda. Il tennista azzurro numero 14 del ranking mondiale si è imposto in 4-7 con il punteggio finale di 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Per il giovane talento capitolino si tratta del secondo quarto di finale e in carriera in un torneo del grande Slam dopo il traguardo raggiunto sull'erba di Wimbledon.
1: Donne e parità di genere, aerospazio, innovazione per l'agricoltura e nuove opportunità per start-up, ricercatori e imprese. Questi temi al centro di Innovation Village, il network sull'innovazione del Mezzogiorno che si svolge a Napoli e che per il quinto anno consecutivo vede il sostegno della digital company Optima Italia.
2: La nostra presenza a Innovation Village non è un'occasione sporadica, questa è la quinta edizione che sosteniamo questa bellissima manifestazione. È una manifestazione che per il Mezzogiorno rappresenta il punto di riferimento di incontro fra imprese e istituzione, ricerca. La nostra è un'azienda che nasce e cresce con una forte vocazione, una fortissima vocazione all'innovazione, e quindi la nostra presenza qui è venuta più che spontanea.
3: Per noi è fondamentale la partnership con un'azienda come Optima, che crede, diciamo, nell'innovazione e nell'inclusione. Quindi per immaginarci un futuro è quello che proviamo a fare in questi due giorni, a dare l'idea di un futuro migliore, più inclusivo, più sostenibile, e quindi noi lo possiamo fare solo grazie al supporto di partner che credono negli stessi nostri valori.
4: Credo che il gender gap si supera con scelte concrete, non con assiomi scritti in un bilancio di sostenibilità, ma facendo cose, puntando sulle persone. Noi in Optima crediamo molto nei percorsi di crescita, di formazione, puntiamo sulla crescita delle competenze delle persone, ma soprattutto diamo spazio e creiamo degli spazi inclusivi dove poter far crescere il talento.
1: Durante la manifestazione è presentato il premio AI for Energy e Sustainability 2026, iniziativa dedicata ai progetti più innovativi capaci di coniugare tecnologie tecnologia, sostenibilità ed efficientamento energetico.

0: Innovation Village ci ricorda ancora una volta come in realtà il futuro non arriva da solo, non si fa da solo, ma si costruisce, si finanzia e si premia.
1: Bentrovati con un nuovo aggiornamento previsionale per la giornata di martedì, quando una saccatura atlantica ben organizzata sull'Europa centro-occidentale invierà un nuovo impulso instabile, coinvolgendo anche parte del nostro territorio. Dalla grafica della nuvolosità notiamo come le nuvole saranno più compatte sulle regioni settentrionali, qualche nuvola anche al centro-sud, ma comunque di poco conto. Le precipitazioni interesseranno dunque il nord Italia, con fenomeni che tenderanno progressivamente ad estendersi da nord-ovest verso le regioni di nord-est. E dunque, in definitiva, quella di martedì sarà una giornata sostanzialmente stabile al centro-sud, con sole protagonista, solo qualche locale goccia di pioggia nelle aree interne del centro Italia. Al nord invece transiterà questa perturbazione che porterà dei fenomeni localmente intensi, specialmente nella seconda parte della giornata, con la possibilità anche di locali grandinate. Le temperature massime saranno in netto calo al nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Flavio Cobolli continua a fare sognare l'Italia sulla terra rossa di Parigi. Con una prestazione d'altissimo livello e grande tenuta mentale, il 24enne romano supera l'outsider statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, volando ai quarti di finale del Roland Garros. Per l'azzurro si tratta del secondo quarto in uno slam in carriera dopo Wimbledon 2025. Cobolli domina i primi due set mostrando un tennis vario e aggressivo, ma subisce ritorno del californiano nel terzo parziale. Nel quarto set Flavio vola sul 5-2, fallisce due occasioni per chiudere al servizio cedendo la rimonta di Svajda, ma nel decisivo tie break mantiene i nervi saldi e sigilla il match grazie a un passante vincente. Dopo questo successo Cobolli vola virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì affronterà nei quarti vincente del match tra il canadese Roger Yassim e il cileno Tabilo. La top 10 mondiale è ormai a un passo. Direttamente dalla sala stampa di Coverciano, Marco Palestra esce allo scoperto, lancia un messaggio chiarissimo d'apertura all'Inter che lo ha messo in cima alla lista dei desideri estivi per Christian Kivu. L'esterno azzurro di proprietà dell'Atalanta si sente ormai maturo. Sono pronto per il salto in un grande club, dice. La stagione appena conclusa a Cagliari mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Il cambio di ruolo da mezzala esterno lo devo a Fioretto nell'Under 16 dell'Atalanta, mentre il passaggio nell'Under 23 è stato fondamentale per conoscere il professionismo. Unica luce azzurra nella tragica notte dell'eliminazione mondiale azzenica contro la Bosnia, Palestra guarda avanti pur portandosi nel cuore l'annata in Sardegna. A Cagliari ha detto: mi hanno accolto benissimo, sono felice di aver chiuso battendo il Milan nell'ultima giornata, ora penso solo a Lussemburgo e alla Grecia, dobbiamo ripartire. Grande spettacolo e gol a Maracanã per l'ultimo test casalingo del Brasile di Carletto Ancelotti prima del mondiale negli Stati Uniti. La Seleção ha travolto Panama con un perentorio 6-2, a segno Vinicius, Casimiro, Ryan, Paquetá, Igor Thiago su rigore e Danilo Santos, mentre Neymar ha assistito al match dalla tribuna a causa di un problema al polpaccio. Il Brasile volerà ora a Cleveland per l'ultima amichevole del 6 giugno contro l'Egitto. Intanto il figlio di Carlo, Davide Ancelotti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano, dopo i mondiali al fianco del padre, si metterà in proprio firmando un biennale con i francesi per guidarli in Ligue 1 e in Champions League. Dietro il ritardo dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ci sarebbe una vera e propria battaglia legale in corso con il Milan. Il tecnico livornese e il suo staff contesterebbero infatti alla dirigenza rossonera le modalità dell'esonero della notifica tramite PEC, arrivata ben 4 giorni dopo il comunicato pubblico. Valutano una richiesta per danno d'immagine. L'intoppo sulla buona uscita non frena però il mercato del Napoli. Il DS Manna lavora per sostituire De Bruyne vicino all'addio con il pupillo d'Allegri, Adrien Rabiot. Per la porta si tratta con il PSV per Kovar, mentre in difesa i fari sono puntati su Mario Gila e Dodo, da valutare infine tesoretto dei 13 rientri dei prestiti. Il Giro d'Italia 2026 si è chiuso nella splendida cornice di Roma con il ruggito d'orgoglio di Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek si riscatta dalle delusioni accumulate nelle 3 settimane, vincendo in potenza la passerella finale di 131 km, precedendo

Giovanni Lonardi e Paul Fenu. La classifica generale consacra invece definitivamente Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse danese della Visma conquista la maglia rosa della 109esima edizione.

0: tiene la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Grazie a questo successo il Betz consolida la leadership del mondiale. Vincere qui è qualcosa che sognavo fin da bambino. È incredibile, ha dichiarato. Ai piedi del podio chiude l'ottimo Augura, Aprilia Trekkhaus, quarto davanti a Fabio Di Giannantonio, Ducati e VR46. Settimo posto per Marc Marquez, a rientro dopo il doppio intervento. Completano la top ten Raul Fernandez, Fermín Aldeguer e Diogo Moreira.
1: Conosco Silvio Baldini da quando era giovane. Ho seguito la sua carriera che è partita dalla base, dal mondo dei dilettanti, per arrivare fino alla Serie A, e ho gradito moltissimo questa sua convocazione per guidare la nazionale, quella delle vacanze poi, perché al mondiale non ci va. E ho anche raccomandato che valeva la pena, secondo me, trattenerlo e farlo diventare CT. Poi lui si mette a parlare e combina dei guai, sempre dovuti al suo atteggiamento fin troppo modesto nei confronti di questo mondo. Dice: non ho un curriculum adeguato per diventare CT della nazionale. Io penso che sia modestia, se no dovrei preoccuparmi, perché Silvio dimostrerebbe di non conoscere la storia del calcio, la storia della nazionale, la storia del mondo che lo riguarda da vicino. Perché dovete sapere che, escluso Lippi, il quale ha vinto alla grande il mondiale del 2006 con l'Italia-Juve, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Berzot, i CT vincitori con la squadra azzurra, non avevano praticamente curriculum, nel senso che Pozzo fu chiamato da attività che svolgeva e si inventò CT da un giorno all'altro, mentre Valcareggi e Berzot, diretti dal saggissimo Artino Franchi, si prepararono a vivere la vita da allenatori allenando il Prato, dopodiché dal Prato alla nazionale. Valcareggi vince un meraviglioso europeo, Berzot vince un meraviglioso mondiale. Che cosa vuole Baldini? Che curriculum vuole presentare? Vai a giocare a vincere, e io spero che resti anche per le puntate successive.
2: Buongiorno e buona settimana a tutti. Oggi è lunedì e vi chiedo un po' di pazienza, molto presto ritorneremo alla normalità con la nostra, la mia solita location. Vi ringrazio stasera e stanotte soprattutto. Ieri sera e nella notte ho trascorso piacevolmente il mio tempo per una ventina di minuti leggendo tutti i messaggi che mi avete mandato sull'ultimo video che ha fatto il botto, perché erano argomenti che chiaramente vi interessavano. I commenti sono variopinti, io rispetto i commenti di tutti e andiamo avanti. Una considerazione vorrei fare adesso, che mi sembra anche centrale per il modo di metterci la faccia e di non mettermi, metterci la faccia, perché io credo che la faccia vada messa sempre, senza alcun tipo di problema. E se mandi un altro, non hai bisogno del postino che ti consegni una lettera, quando attraversi casa e puoi andare direttamente tu. Fuori da questa metafora, io ho gradito poco le parole di Stellini, e siccome devo dire quello che penso, io ritengo che Stellini avrebbe dovuto rifiutarsi di parlare di De Bruyne, perché vi piacciono o non vi piacciono le dichiarazioni di De Bruyne, ci sta che possono anche non essere piaciute, ma bisogna anche capire quello che è successo nel rapporto con De Bruyne, come è stato utilizzato e tutto quanto, ma Antonio Conte secondo me ha perso un'occasione per metterci lui la faccia, non si manda mai il vice. Io ho la sensazione che Conte abbia letto questo messaggio, ci sia rimasto un po' male e anziché rispondere lui ha mandato il vice a rispondere. È una mia sensazione, ma comunque è un errore, perché comunque, ripeto, De Bruyne ha parlato di te, del tuo gioco, sei un difensivista. Io non entro sul discorso del difensivista o meno, ma ribadisco il concetto. Conte merita il rispetto per aver vinto

Napoli, ma hanno speso una tombola per accontentarlo. E hanno speso una tombola perché se tanto i soldi mica sono i miei o i vostri. E quindi il cartello, ho letto tanti messaggi opposti, il cartello, ma lui ha vinto e saremo riconoscenti. Certo, ma bisogna vedere quanto hai speso l'anno dopo per vincere soltanto una Supercoppa. Voi pensate che senza Noah Lang, senza Luke, il Napoli non avrebbe centrato l'obiettivo della Champions? Io penso che l'avrebbe centrato tranquillamente. Ma poi, se uno attacca me, perché devo mandare il mio socio dello staff? Non posso rispondere io? Mica ha attaccato Stellini. E poi vorrei dire a Stellini che secondo me ha perso una grande occasione per non far da tramite, perché chi fa da tramite per me sbaglia, che dovrebbe parlare anche di Lukaku Stellini, o farsi dire da Conte cosa parlare e dire di Lukaku, indipendentemente dal chiarimento che ci può essere stato, che non ci può essere stato, non lo so. Perché Lukaku è costato al Napoli una cifra e Stellini dovrebbe dire, forse, chiediamo scusa per l'operazione Lukaku, l'abbiamo chiesta noi, De Laurentiis ha fatto una cosa contromano per soddisfare una nostra richiesta e le cose non sono andate bene. Questo avrebbe dovuto dire Stellini. E la prossima volta, se io chiedo ad Antonio, fai che Antonio risponda a me, se io chiedo a Pasquale, fai che Pasquale risponda a me e che non risponda Giuseppe al posto di Pasquale. Perché? Premesso questo, dobbiamo trascorrere la nostra settimana e credo le prossime ore a parlare di allenatori. Vediamo Ragnik, Glasner, vanno d'accordo, e il suo cavallino rampante, uno dei pochissimi della scuderia. Vedremo se troveranno l'intesa e quando arriverebbe Ragnik. Per quanto riguarda Slot, la suggestione che c'è stata, ed io ho citato il sito francese che ne ha parlato, non ha portato fin qui a delle cose concrete, ma vedremo. Il Milan è un fuggi-fuggi generale, poi chiaramente la società potrà anche decidere di trattenerli, ci mancherebbe pure, ma contro voglia non si trattiene nessuno. Mi fa piacere che oggi siano state riprese da siti, account, video di tutti i tipi il discorso che vi ho fatto su Rabiot un paio di giorni fa. Ieri, 3 giorni fa, ho aggiunto Ghila per il Napoli, lo confermo, ne parliamo. Non c'è fibrillazione per quanto riguarda Allegri, in questa settimana si dovrebbe passare alla fase operativa, ma ripeto, non c'è fretta, si tratta soltanto di scandire. E tornando al discorso di ieri sulla Juve, aggiungo un paio di cose. Ho visto che oggi i giornali, alcuni, hanno titolato su Colomouani, confermando quanto vi ho raccontato ieri mattina in anteprima sul fatto che in Italia l'unica pista plausibile per Colomouani è la Juve, non certo la Roma che cerca un altro tipo di attaccante, e se dipendesse da Spalletti ne prenderebbe questi due, Vlahovic e Colomouani. Lui firmerebbe domani mattina, da verifiche che ho fatto. Poi che Vlahovic ci sia questo balletto del rinnovo, che la Juve forse, come lì l'ho già fatto questo video, non ha le stesse idee di Spalletti sul rinnovo, ma Spalletti pensa che un altro attaccante così forte non lo sia difficile trovarlo, oppure non lo trovi tanto facilmente. Quindi se io aggiungo Colomouani a Vlahovic, Colomouani, Vlahovic, mi dedico alla cessione di Openda e cerco una sistemazione per David se dovesse arrivare, altrimenti resto con 3. E tenendo conto che anche Zeglova può essere un punto di domanda, e tenendo conto che se parli di talenti del Real Madrid, Ottolini aveva seguito ai tempi del Genoa, dovrebbe memorizzare una cosa, che la Juve non è Genoa e che soprattutto c'è bisogno di celerità, rapidità. Non si può andare a 10 km orari, bisogna chiudere le operazioni. Bisogna evitare una fibrillazione che è già evidente. Alla Juve era stato proposto anche Mateta, un nome che sicuramente possiamo tenere se non andrà altrove, essendo a un anno salvo rinnovo dalla scadenza del contratto. A proposito di allenatori, volevo aggiungere che in settimana il Verona incontrerà Gilardino, credo giovedì, venerdì, ho letto di Juric, non ho conferme.
di un ritorno di

0: Zurich, mentre attenzione a un possibile ritorno di Baroni a Verona, nel momento in cui Baroni dovesse eventualmente accettare di tornare, qualche Serie B, qualche club di Serie B ha bussato alla sua porta. Questa è una cosa che dobbiamo seguire con una certa attenzione. Avete visto che ci sono state conferme anche su Solet, il video di ieri mattina, Solet con Umani, attenzione, occhio, ci sono stati collegamenti di tutti i tipi sotto questo aspetto, e sono due piste, con Umani e Solet, che sicuramente vanno seguite con una certa profondità, perché in questa settimana dovremmo, e sottolineo dovremmo, risolvere tutti i quiz della panchina e delle panchine, il Sassuolo, il Torino con Aquilani, che adesso viene visto da tutti in pole, veniva dato fino a ieri mattina a Bati. Io ho pensato sempre che Aquilani il Torino lo voglia incontrare prima di decidere, che magari lo preferisca al 2-10-7% in più, e quindi il Sassuolo, e quindi la Fiorentina con una telenovela per liberare Grosso, che appartiene secondo me al fatto che nell'ultimo periodo qualche nervosismo credo ci sia stato tra Grosso e il Sassuolo, anche alla luce delle parole di Carnevali, che ha detto, ricorderete, qualche giorno fa, Grosso vuole andar via, evidentemente qualcosa si è rotto, altrimenti per me quelle cose l'amministratore delegato del Sassuolo non le avrebbe dette. La Roma è standardizzata, è schematizzata, è orientata a fare quelle cose nei ruoli che vi ho detto, quindi adesso per fortuna Scamacca e di Scamacca non si parla più, Zirze piace moltissimo, ma è una prima punta, Scamacca è una prima punta, Colomboigny è considerato una prima punta. Da questo momento in poi concentratevi sugli esterni offensivi con i nomi che sono stati fatti, Greenwood, Somerville, ne può venire fuori qualche altro, difficilmente credo Nusa, ma saranno i giorni anche della Roma, che in questo mese di giugno dovrà fare una plusvalenza, una cessione, secondo quanto era stato precedentemente programmato. Ma noi ci rivediamo presto, come vedete la giacca significa cosa? Che io soffro il caldo, ma faccio finta di non soffrirlo. Ciao ragazzi, a presto e grazie.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo come sempre dall'immagine satellitare che ci mostra l'arrivo dell'Atlantico sul vecchio continente, con un primo impulso instabile giunto questa notte al nord Italia, temporali anche in questa giornata di lunedì mattina sul nord-est, altrove una situazione tranquilla, ma qui ad ovest un secondo impulso instabile oceanico dalle isole britanniche e dalla Francia raggiungerà l'Italia nel corso proprio di martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Andiamo a vedere gli effetti con questo minimo di bassa pressione, il cedimento all'alta pressione appunto al centro-nord tra martedì e mercoledì 3 giugno, condizioni di tempo a tratti perturbato per la formazione di temporali anche di forte intensità, l'anticiclone difatti tenderà a indietreggiare, sarà più defilato con i massimi tra Portogallo e Medio Atlantico, probabilmente poi nel weekend ritornerà sui suoi passi verso l'Italia favorendo un fine di settimana più stabile e con temperature nuovamente in aumento anche al nord. Intanto però ci attendono temperature in medio addirittura al di sotto nella giornata di martedì 2 giugno, complice l'arrivo di quest'aria più fresca oceanica, aria normanna che raggiungerà il centro nord nella giornata di martedì a suon di temporali. Il sud invece vivrà ancora una giornata calda con valori sopra media per venti di libeccio e di scirocco, temperature grosso modo attorno ai 30 gradi, gradi in più, gradi in meno. Ecco il focus delle precipitazioni con un pomeriggio lunedì di nuovo a tratti temporalesco sull'arco alpino, sulla Valpadana orientale, saranno ancora spot localizzati e poi le regioni centrali, Appennino centrale, temporali in movimento verso il medio Adriatico, soprattutto le Marche. Nella giornata di domani poi arriverà questo minimo di bassa pressione e saranno temporali, scoppio di temporali anche di forte intensità dapprima al nord-ovest, in mattinata, rischio nubifragi sulla Lombardia, entro il pomeriggio anche sul nord-est, Venezia e Emilia-Romagna. Attenzione a fenomeni localmente severi con colpi di vento e grandinate anche di medio-piccole dimensioni.

qualche temporale domani, poi verso la serata, si formerà anche al centro, soprattutto lungo l'Appennino, Toscana, Umbria, Marche. Il sud invece ancora all'insieme alla stabilità, la giornata con sole e caldo tipicamente estivo. Caleranno un po' le temperature qui nella giornata successiva di mercoledì 3. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

boy kill it. Ragazzi, questo probabilmente è, anzi, non è probabilmente, è il primo dissing della storia, il primo vero dissing. Non l'ascolto, a parte la pelle d'oca, perché mi ricordo nel 96 mi stavo per diplomare, amavo il rap, amavo l'hip hop, amavo tutta quella che era la musica, comunque proveniente dagli Stati Uniti, e Tupac, prima che venisse ovviamente ucciso, imperversava il mio stile, era più californiano, poi era più West Coast, East Coast, ma giusto per spiegarlo, perché magari molti di voi giovani non lo sanno. Questa è la canzone, si chiama Hit 'Em Up, quella che avete appena ascoltato, del 1996, ed era Tupac featuring The Outlaws, e è praticamente la diss track per eccellenza. È violenta, è diventata leggendaria, perché nacque per, in qualche modo, leggo testualmente, chiudere i conti con Notorious B.I.G. Hanno fatto diversi film sia su Notorious che su Tupac, tutte e due, ahimè, morti, uccisi. Quindi dovevano chiudere i conti con Notorious B.I.G. e la Bad Boy Records, accusati da Tupac di averlo fatto aggredire e derubare ai Quad Studios di New York. Ora, Tupac, California, Notorious B.I.G., New York, quindi Los Angeles verso New York, Tupac va appunto a New York a registrare, erano grandi amici, qualche cosa, sparatorie, pum pum pum, colpi di pistola, quello derubano, se ne vanno, ah, è colpa dei Big. La canzone è passata alla storia per la sua aggressività senza filtri, guerra totale. Oltre a Biggie, Tupac attacca pesantemente Puff Daddy, alla fine poi ha fatto, e Mobb Deep, dichiarando guerra aperta alla scena rap della East Coast. Nel ritornello accusa esplicitamente di aver avuto una relazione con Faith Evans, la moglie di Notorious B.I.G., nonostante l'accusa sia sempre stata smentita dalla donna. La base riprende furbescamente il campionamento di John Luke and Father di Dennis Edward, lo stesso usato da Biggie nella sua hit Get Money, Get Money, rendendo l'attacco ancora più beffardo. Il brano esasperò a dismisura la faida tra West Coast e la East Coast, alimentando un clima di tensione che, secondo molti, portò alle tragiche morti dello stesso Tupac nel settembre del 96, subito dopo, e di Notorious B.I.G. nel marzo del 97. Così era giusto per darvi una vista, l'abbiamo messa da tanto che non l'ascoltavo e l'ho voluta riascoltare, e vi ho dato anche una spiegazione, giusto per magari chi non l'ha o l'ha ascoltata per la prima volta. Andatevi a trovare la discografia sia di Notorious B.I.G. ma anche di Tupac, ovviamente, perché sono sempre belle. Ma facciamo così, apriamo ufficialmente la puntata di lunedì. Buongiorno, ben ritrovati cari amici, nuova settimana in nostra compagnia, la prima parte del nostro programma, diviso in tre. Ovviamente poi ci sarà Simona e poi chiuderemo con l'almanacco del giorno dopo, il giorno dopo, cioè di domani, che è il 2 di giugno. Ma adesso, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, questo è il programma da mai condotto, sono Mauro Caputi, il numero a cui ci potete scrivere è il 338-59-14319, come ho detto prima, domani è... Sì, ragazzi. Domani, poi magari ne approfondiremo, ne parleremo un pochino di più anche con Simona. Domani è il 2 giugno, quindi state con noi, seguiteci, perché poi all'almanacco del giorno dopo, appunto, parleremo anche del 2 giugno, quindi della festa nazionale, la festa della Repubblica. Ma siccome voi ben sapete che il lunedì mattina, come primo appuntamento, visto che non siamo stati assieme il fine settimana, il lunedì mattina vi do l'almanacco del giorno di oggi, cioè di lunedì, in modo tale che vi do alcune informazioni sia chi ci ha visto sia chi ci sta vedendo o chi ci guarderà a breve, no? Quindi anche magari in replica, perché oggi, cari amici, è lunedì 1 giugno. Benvenuti a questa nuova pagina del nostro almanacco. Oggi, appunto, inauguriamo un mese nuovo, le cui porte si aprono ufficialmente sulla stagione del calore e della pienezza. Bellissima questa, calore e pienezza. Oggi è lunedì 1 giugno, la Chiesa ricorda San Giustino, filosofo e martire, e San Fortunato di Spoleto. Il sole è sorto stamattina alle 5:27, solito fascio dritto in faccia, e tramonterà alle 20:46. Entriamo nel cuore luminoso dell'anno, un tempo che invita alla vitalità e alla raccolta dei primi frutti dello spirito. Cosa accade oggi? L'inizio di giugno ci porta a riscoprire traguardi straordinari della civiltà e dell'esplorazione. Nel 1980 faceva il suo debutto sul piccolo schermo la CNN, il primo canale all'avanguardia dell'informazione continua 24 ore su 24, ridefinendo il modo in cui il mondo racconta se stesso. Molti anni prima, nel 1967, usciva nel Regno Unito un album che avrebbe cambiato per sempre il volto della musica pop e soprattutto rock: Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band e i Beatles. Anzi, adesso sai che faccio? Fammi andare a vedere se per caso ce l'ho, perché Paul McCartney ce l'ho di sicuro. Devo capire se c'ho qualche pezzo dei Beatles, in modo tale c'ho anche Ringo Starr, ce li ho. Fammi vedere, perché se la trovo vi la faccio ascoltare, che deve esserci da qualche parte, no? È avanti, se no sarebbe un peccato. Comunque, continuando, il 1 giugno è anche un giorno dedicato alla protezione e al futuro. Celebriamo

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Assegno Vinicius, Casemiro, Ryan, Paquetà, Igor Thiago su rigore e Danilo Santos, mentre Neymar ha assistito al match dalla tribuna a causa d'un problema al polpaccio. Il Brasile volerà ora a Cleveland per l'ultima amichevole del 6 giugno contro l'Egitto. Intanto il figlio di Carlo, Davide Ancelotti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano, dopo i mondiali al fianco del padre, si metterà in proprio firmando un biennale con i francesi per guidarli in Ligue 1 e in Champions League. Dietro il ritardo dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ci sarebbe una vera e propria battaglia legale in corso con il Milan. Il tecnico livornese e il suo staff contesterebbero infatti alla dirigenza rossonera le modalità dell'esonero della notifica tramite PEC, arrivata ben 4 giorni dopo il comunicato pubblico. Valutano una richiesta per danno d'immagine. L'intoppo sulla buona uscita non frena però il mercato del Napoli. Il DS Manna lavora per sostituire De Bruyne vicino all'addio con il pupillo d'Allegri, Adrien Rabiot. Per la porta si tratta con il PSV per Kovar, mentre in difesa i fari sono puntati su Mario Gila e Dodo, da valutare infine tesoretto dei 13 rientri dei prestiti. Il Giro d'Italia 2026 si è chiuso nella splendida cornice di Roma con il ruggito d'orgoglio di Jonathan Milan. Il velocista della Lidl Trek si riscatta dalle delusioni accumulate nelle 3 settimane, vincendo in potenza la passerella finale di 131 km, precedendo Giovanni Lonardi e Paul Fenot. La classifica generale consacra invece definitivamente Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse danese della Visma conquista la maglia rosa della 109esima edizione, impreziosita da ben 5 trionfi di tappa. Entra nell'Olimpo del ciclismo, avendo vinto in carriera tutti e tre i grandi giri, Tour 2022 e 23, Vuelta 2025 e Giro 2026, primo degli italiani nella generale Davide Piganzoli, ottimo ottavo. Domenica indimenticabile al Mugello per il Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento della MotoGP. Marco Bezzecchi firma un capolavoro assoluto, trionfa sulla pista di casa, al comando per tutta la seconda metà di gara. Il riminese dell'Aprilia fa esplodere il circuito vincendo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Grazie a questo successo il Bez consolida la leadership del mondiale. Vincere qui è qualcosa che sognavo fin da bambino, è incredibile, ha dichiarato. Ai piedi del podio chiude l'ottimo Yugura, Aprilia Trecausa, quarto davanti a Fabio Di Giannantonio, Ducati e VR46. Settimo posto per Marc Marquez, a rientro dopo il doppio intervento. Completano la top ten Rolf Hernandez, Fermín Aldeguer e Diogo Moreira.
6: Conosco Silvio Baldini da quando era giovane. Ho seguito la sua carriera che è partita dalla base, dal mondo dei dilettanti, per arrivare fino alla Serie A. E ho gradito moltissimo questa sua convocazione per guidare la nazionale, quella delle vacanze poi, perché al mondiale non ci va. E ho anche raccomandato che valeva la pena, secondo me, trattenerlo e farlo diventare CT. Poi lui si mette a parlare e combina dei guai, sempre dovuti al suo atteggiamento fin troppo modesto nei confronti di questo mondo. Dice: non ho un curriculum adeguato per diventare CT della nazionale. Io penso che sia modestia, se no dovrei preoccuparmi, perché Silvio dimostrerebbe di non conoscere la storia del calcio, la storia della nazionale, la storia del mondo che lo riguarda da vicino. Perché dovete sapere che, escluso Lippi, il quale ha vinto alla grande il mondiale del 2006 con l'Italjuve, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Berzot, i CT vincitori con la squadra azzurra, non avevano praticamente curriculum, nel senso che Pozzo fu chiamato da attività che svolgeva e si inventò CT da un giorno all'altro, mentre Valcareggi e Berzot, diretti dal saggissimo Artino Franchi, si prepararono a vivere la vita da allenatori allenando il Prato, dopodiché dal Prato alla nazionale. Valcareggi vince un meraviglioso europeo, Berzot vince un meraviglioso mondiale. Che cosa vuole Baldini? Che curriculum vuole presentare? Vai a giocare a vincere e io spero che resti anche per le puntate successive.
7: Buongiorno e buona settimana a tutti. Oggi è lunedì e vi chiedo un po' di pazienza, molto presto ritorneremo alla normalità con la nostra, la mia solita location. Vi ringrazio stasera e stanotte soprattutto. Ieri sera e nella notte ho trascorso piacevolmente il mio tempo per una ventina di minuti leggendo tutti i messaggi che mi avete mandato sull'ultimo video che ha fatto il botto, perché erano argomenti che chiaramente vi interessavano. I commenti sono variopinti, io rispetto i commenti di tutti e andiamo avanti. Una considerazione vorrei fare adesso, che mi sembra anche centrale per il modo di metterci la faccia e di non metterci la faccia, perché io credo che la faccia vada messa sempre senza alcun tipo di problema, e se mandi un altro non hai bisogno del postino che ti consegni una lettera quando attraversi casa e puoi andare direttamente tu. Fuori da questa metafora, io ho gradito poco le parole di Stellini. E siccome devo dire quello che penso, io ritengo che Stellini avrebbe dovuto rifiutarsi di parlare di De Bruyne, perché vi piacciono o non vi piacciono le dichiarazioni di De Bruyne, ci sta che possono anche non essere piaciute, ma bisogna anche capire quello che è successo nel rapporto con De Bruyne, come è stato utilizzato e tutto quanto, ma Antonio Conte secondo me ha perso un'occasione per metterci lui la faccia, non si manda mai il vice. Io ho la sensazione che Conte abbia letto questo messaggio, ci sia rimasto un po' male e anziché rispondere lui ha mandato il vice a rispondere, è una mia sensazione, ma comunque è un errore, perché comunque, ripeto, De Bruyne ha parlato di te, del tuo gioco, sei un difensivista. Io non entro sul discorso del difensivista o meno, ma ribadisco il concetto. Conte merita il rispetto per aver vinto a Napoli, ma hanno speso una tombola per accontentarlo e hanno speso una tombola perché se tanto i soldi mica sono i miei o i vostri, e quindi il cartello, ho letto tanti messaggi opposti, il cartello ma lui ha vinto e saremo riconoscenti, certo, ma bisogna vedere quanto hai speso l'anno dopo per vincere soltanto una Supercoppa. Voi pensate che senza Noah Lang, senza Luke, il Napoli non avrebbe centrato l'obiettivo della Champions? Io penso che l'avrebbe centrato tranquillamente. Ma poi, se uno attacca me, perché devo mandare il mio socio dello staff? Non posso rispondere io? Mica ha attaccato Stellini. E poi vorrei dire a Stellini che secondo me ha perso una grande occasione per non far da tramite, perché chi fa da tramite per me sbaglia, che dovrebbe parlare anche di Lukaku Stellini, o farsi dire da Conte cosa parlare e dire di Lukaku, indipendentemente dal chiarimento che ci può essere stato, che non ci può essere stato, non lo so, perché Lukaku è costato a Napoli una cifra e Stellini dovrebbe dire forse: chiediamo scusa per l'operazione Lukaku, l'abbiamo chiesta noi, De Laurentiis ha fatto una cosa contromano per soddisfare una nostra richiesta e le cose non sono andate bene. Questo avrebbe dovuto dire Stellini. E la prossima volta, se io chiedo ad Antonio, fai che Antonio risponda a me, se io chiedo a Pasquale, fai che Pasquale risponda a me e che non risponda Giuseppe al posto di Pasquale. Perché? Premesso questo, dobbiamo trascorrere la nostra settimana e credo le prossime ore a parlare di allenatori. Vediamo Ragnik, Glasner, vanno d'accordo, e il suo cavallino rampante, uno dei pochissimi della scuderia. Vedremo se troveranno l'intesa e quando arriverebbe Ragnik. Per quanto riguarda Slot, la suggestione che c'è stata, ed io ho citato il sito francese che ne ha parlato, non ha portato fin qui a delle cose concrete, ma vedremo. Il Milan è un fuggi-fuggi generale, poi chiaramente la società potrà anche decidere di trattenerli, ci mancherebbe pure, ma contro voglia non si trattiene nessuno. Mi fa piacere che oggi siano state riprese da siti, account, video di tutti i tipi il discorso che vi ho fatto su Rabiot un paio di giorni fa, ieri.

Tre giorni fa ho aggiunto Ghila per il Napoli, lo confermo, ne parliamo. Non c'è fibrillazione per quanto riguarda Allegri, in questa settimana si dovrebbe passare alla fase operativa, ma ripeto, non c'è fretta, si tratta soltanto di scandire. E tornando al discorso di ieri sulla Juve, aggiungo un paio di cose. Ho visto che oggi i giornali, alcuni, hanno titolato su Colomuani, confermando quanto vi ho raccontato ieri mattina in anteprima sul fatto che in Italia l'unica pista plausibile per Colomuani è la Juve, non certo la Roma che cerca un altro tipo di attaccante, e se dipendesse da Spalletti ne prenderebbe questi due, Vlahovic e Colomuani. Lui firmerebbe domani mattina, da verifiche che ho fatto. Poi che Vlahovic ci sia questo balletto del rinnovo, che la Juve forse come lì l'ho già fatto questo video, non ha le stesse idee di Spalletti sul rinnovo, ma Spalletti pensa che un altro attaccante così forte non lo sia difficile trovarlo, oppure non lo trovi tanto facilmente. Quindi se io aggiungo Colomuani a Vlahovic, Colomuani, Vlahovic, mi dedico alla cessione di Openda e cerco una sistemazione per David se dovesse arrivare, altrimenti resto con tre. E tenendo conto che anche Zeglova può essere un punto di domanda, e tenendo conto che se parli di talenti del Real Madrid, e Ottolini, che Ottolini aveva seguito ai tempi del Genoa, dovrebbe memorizzare una cosa, che la Juve non è il Genoa, e che soprattutto c'è bisogno di celerità, rapidità. Non si può andare a 10 km orari, bisogna chiudere le operazioni. Bisogna evitare una fibrillazione che è già evidente. Alla Juve era stato proposto anche Mateta, un nome che sicuramente possiamo tenere se non andrà altrove, essendo a un anno salvo rinnovo dalla scadenza del contratto. A proposito di allenatori, volevo aggiungere che in settimana il Verona incontrerà Gilardino, credo giovedì, venerdì. Ho letto di Juric, non ho conferme di un ritorno di Juric, mentre attenzione a un possibile ritorno di Baroni a Verona, nel momento in cui Baroni dovesse eventualmente accettare di tornare, qualche Serie B, qualche club di Serie B ha bussato alla sua porta. Questa è una cosa che dobbiamo seguire con una certa attenzione. Avete visto che ci sono state conferme anche su Solet, il video di ieri mattina. Solet con Colomuani, attenzione, occhio, ci sono stati collegamenti di tutti i tipi sotto questo aspetto, e sono due piste, con Colomuani e Solet, che sicuramente vanno seguite con una certa profondità, perché in questa settimana dovremmo, e sottolineo dovremmo, risolvere tutti i quiz della panchina e delle panchine, il Sassuolo, il Torino con Aquilani, che adesso viene visto da tutti in pole, veniva dato fino a ieri mattina a Bati. Io ho pensato sempre che Aquilani il Torino lo voglia incontrare prima di decidere, che magari lo preferisca al 2-10-7% in più. E quindi il Sassuolo, e quindi la Fiorentina con una telenovela per liberare Grosso, che appartiene secondo me al fatto che nell'ultimo periodo qualche nervosismo credo ci sia stato tra Grosso e il Sassuolo, anche alla luce delle parole di Carnevali, che ha detto, ricorderete, qualche giorno fa, Grosso vuole andare via, evidentemente qualcosa si è rotto, altrimenti per me quelle cose l'amministratore delegato del Sassuolo non le avrebbe dette. La Roma è standardizzata, è schematizzata, è orientata a fare quelle cose nei ruoli che vi ho detto, quindi adesso per fortuna Scamacca, di Scamacca non si parla più, Zirze piace moltissimo, ma è una prima punta, Scamacca è una prima punta, Colomuani è considerato una prima punta. Da questo momento in poi concentratevi sugli esterni offensivi con i nomi che sono stati fatti, Greenwood, Somerville, ne può venire fuori qualche altro, difficilmente credo Nusa, ma saranno i giorni anche della Roma che in questo mese di giugno dovrà fare una plusvalenza, una cessione secondo quanto era stato precedentemente programmato. Ma noi ci rivediamo presto, come vedete la giacca significa cosa? Che io